Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: shit to be crazy.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia. Seduto su una bomba, zip, vamos alla playa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

fatti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Sono le 14 in punto e prende il via la puntata di Voci Protestanti. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi. Bentornati e bentornate alla nostra diretta, la diretta che apre il lungo pomeriggio di RBE in compagnia della sottoscritta Daniela Grill. Ancora una settimana di pausa per Darianna, che solitamente mi accompagna nella conduzione, tornerà appunto finito questo periodo di pausa in cui ci siamo dati un po' il cambio. E però cerchiamo di mantenere, al di là di chi ci sia al microfono, di chi ci sia in studio, però manteniamo, ecco, il nostro momento, ecco, di chiacchiera e di compagnia con Voci Protestanti. Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 16, due ore in cui ci soffermiamo nella prima parte soprattutto a parlare anche del mondo chiese, protestanti, evangeliche. Appuntamenti, incontri, eventi, iniziative continuano ad arrivarci. Segnalazioni di eventi anche per il prossimo mese di agosto. Questa mattina abbiamo inserito nell'agenda tanti appuntamenti fino a fine agosto e quindi qualcuno ve lo racconteremo anche quest'oggi, e poi uno sguardo anche ai progetti, alle iniziative e all'attualità, alla cronaca raccontata, vista, letta, analizzata con il punto di vista delle chiese. Oggi sicuramente dedicheremo attenzione anche a quanto avvenuto in Germania. Avete, ne sono certa, letto, approfondito, avuto notizie di questo attentato che è avvenuto appunto alla parata LGBT, alla parata Pride a Berlino, e in questo caso le chiese prendono posizione in modo molto netto, non solo esprimendo la propria sofferenza per quanto accaduto, ma anche per diciamo condannare apertamente questi atti. Parleremo anche di Stati Uniti d'America, dove purtroppo anche in questo caso le situazioni di violenza continuano ad amplificarsi. Ci sono state delle sparatorie, ci sono stati degli arresti da parte dell'ICE, anche molto violenti, e anche in questo caso le chiese si mobilitano per, insomma, far sentire una voce diversa da quella che sembrerebbe essere ormai la voce di tutto il mondo, quella della violenza, dei passaggi di violenza, dei passaggi drammatici. Allora, intanto la musica. Il primo brano che ci ascoltiamo è un brano di qualche anno fa. Loro sono i Maroon 5 con She Will Be Loved.

L'attualità analizzata, letta, interpretata anche attraverso quelle che sono le posizioni delle chiese, in questo caso per quanto riguarda questo programma e anche questa radio, Radio Bequit, le chiese protestanti, evangeliche, le chiese valdesi, battiste, metodiste, luterane, avventiste e via dicendo. E in questo caso l'analisi dell'attualità e della cronaca di quello che è avvenuto in Germania, a Berlino, qualche giorno fa, di cui avrete sicuramente letto, approfondito, visto, magari ascoltato come approfondimento. In questo caso la parola passa al vescovo di Berlino, della chiesa luterana di Berlino, Christian Stäblein, che ha espresso il suo dolore per gli atti di violenza avvenuti appunto nella tarda serata di sabato. Era sabato 25 luglio, diverse persone sono state investite da un'auto lanciata in corsa nel parco Tiergarten, appunto della capitale di Berlino, dove stava avvenendo la parata per il Christopher Street Day, per il Pride, una giornata che doveva essere all'insegna dell'amore e della diversità e che invece purtroppo si è trasformata in una notte di orrore. Una persona ha perso la vita, molte altre sono ferite, alcune anche in modo piuttosto grave, e la chiesa, in questo caso la chiesa evangelica tedesca, la chiesa luterana, ma ovviamente anche tutte le altre comunità evangeliche e non, esprimono il proprio distacco per quanto avvenuto. Siamo tutti scioccati, inorriditi per l'attacco avvenuto durante la giornata di orgoglio e festa delle comunità LGBTQIA+, e il sindaco stesso, insomma, della città ha ripreso le parole del vescovo luterano di Berlino, dichiarando appunto che Berlino vuole essere una città tollerante, pacifica, che è stata brutalmente attaccata. Berlino, hanno detto, è la città della libertà e la nostra libertà è stata oggi orribilmente attaccata. E il presunto attentatore ormai appunto è stato fermato, pare abbia legami con ambienti islamisti, è stato poi fermato e ucciso nella notte tra ieri e oggi. Continua la ricerca anche di altre persone che potrebbero essere disperse in questo momento di panico che si è ovviamente propagato nella folla, però quello che ci interessava era in qualche modo comunicare e condividere, ecco, le parole della chiesa luterana, del vescovo di Berlino Christian Stäblein, parole che sono state riprese a livello internazionale e che sono state ripubblicate quest'oggi anche su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia. Voci protestanti, diamo voce

0: Alison Krauss con Down to the River to Pray. E parlando ancora di fatti di attualità e di cronaca, ovviamente sempre letti e guardati, analizzati con il punto di vista delle nostre chiese evangeliche internazionali, ci spostiamo negli Stati Uniti d'America. In questo caso la mobilitazione quindi è quella delle chiese di diverse denominazioni americane. Si fa riferimento alla continua escalation di arresti, di fermi e anche di sparatorie e anche purtroppo di morti che l'ICE porta con sé, cioè l'Immigration and Customs Enforcement, questa agenzia statunitense responsabile del controllo dell'immigrazione in America. Due diverse sparatorie che hanno coinvolto appunto agenti dell'ICE e che hanno provocato la morte di due persone a distanza di meno di una settimana l'una dall'altra. La prima è avvenuta a Houston in Texas il 7 luglio, la seconda invece è avvenuta a Biddeford nel Maine il 13 di luglio. Sono morti rispettivamente un cittadino messicano di 52 anni, Lorenzo Salgado Araujo, emigrato negli Stati Uniti circa 35 anni fa, pensate, l'altro invece 25 anni, giovanissimo, originario della Colombia, Johan Sebastian Duran Guerrero. E secondo le informazioni che sono state diffuse, nessuno dei due uomini peraltro era destinatario proprio di questa operazione ICE in corso, ma sono risultati armati al momento degli eventi e sono stati coinvolti appunto in questa sparatoria, ritenuti come una potenziale minaccia. Ovviamente questi fatti hanno scatenato le reazioni delle diverse comunità, comprese le reazioni delle comunità religiose, e quindi ad esempio la United Methodist Church, cioè la Chiesa Unita Metodista, in particolare due rappresentanti delle chiese metodiste del Texas e del New England, si sono mobilitate tra il 10 e il 14 luglio, hanno richiesto un'indagine immediata su questi episodi e hanno richiesto maggiori informazioni. Stessa cosa è avvenuta anche il 13 di luglio, questa volta si è mossa la First Presbyterian Church, cioè la chiesa presbiteriana del New Jersey, e ha organizzato una giornata di mobilitazione dedicata ai diritti delle persone immigrate. Anche le chiese battiste si sono mobilitate insieme alla chiesa luterana, l'Evangelica Lutheran Church in America, e insieme anche al comitato, diciamo così, Interfedi, l'Interfaith Immigration Coalition, che si sono appunto recati all'ufficio, diciamo, di testimonianza per richiedere appunto maggiori dettagli rispetto a quello che è stato fatto. Insomma, e non è la prima volta che insomma le chiese si mobilitano, ricorderete purtroppo tristemente dei fatti analoghi avvenuti qualche mese fa, e anche in questo caso molte denominazioni religiose si mossero non solo con delle manifestazioni in piazza, quindi proprio fisicamente scendendo in piazza per dimostrare la propria lontananza, ecco, da questi metodi così violenti della polizia americana, ma anche per richiedere maggiore sicurezza, controlli sì, ma controlli che tutelino la vita delle persone e non che portino alla morte delle persone. Insomma, un'America che continua ad essere un'America problematica, che continua ad essere un'America in cui purtroppo l'utilizzo, ecco, della forza armata e della sparatoria è troppo semplice e porta appunto alla morte di vite umane, alla perdita di vite umane, alla morte di persone. L'articolo in questo caso, sparatorie e detenzione ICE, la mobilitazione delle chiese degli Stati Uniti d'America, firmato da Naomi Cino dell'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, lo trovate pubblicato oggi, uscito proprio questa mattina 27 luglio sul sito nev.it. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Te,

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Intanto un po' di iniziative le segnaliamo noi, come dicevo, tanti appuntamenti che ancora si aggiungono alla nostra agenda. Continuate a scriverci, continuate a segnalarceli, 328 875 7845, sms, whatsapp oppure via mail diretta@rbe.it. potete scrivere alla redazione di RBE attraverso questo indirizzo mail e vi risponderemo, insomma, o segnaleremo l'evento che ci avete ricordato e segnalato. Allora, intanto è partita la rassegna libraria Pralibro, rassegna culturale che fino al 22 di agosto rimarrà a Prali in Alta Val Germanasca. Tantissimi appuntamenti previsti ogni giorno, ad esempio questa sera alle ore 18 Voci di donne nella letteratura migrante, ombre della storia, lotte e resistenze nei tempi odierni, un reading con le voci tutte al femminile, Vesna Šepanović, Maria Beu e Sandra Macri. Domani invece ci sarà un appuntamento al mattino con un laboratorio per bambini proposto da Lucia Carlini, il titolo è Serpenti non fanno rumore. Alle 18 Niccolò Zancan presenterà L'ultimo operaio, edizione Einaudi, e alle 21:15 domani sera sarà proiettato il documentario Ivana con la regia di Farian Sabahi e sarà presente la regista. E poi, visto che siamo su Pralibro, vi dico ancora cosa accade mercoledì 29 alle ore 18. Giulia Lombezzi presenta L'estate che ho ucciso mio nonno, edizioni Bollati Boringhieri, e a seguire alle 21 La guerra nello stretto di Hormuz, un incontro con Farian Sabahi e un incontro anche dedicato all'attualità e alla cronaca. Questi sono i primi tre giorni della settimana di Pralibro, che ci fa piacere appunto ricordare in questo momento in cui lo spazio è dedicato agli appuntamenti e alle iniziative. Ce ne sono tante altre, ve le dico dopo Adriano Celentano.

0: Adriano Celentano, 24.000 baci, eravamo invece negli appuntamenti. Tra l'altro ricordo che l'agenda di appuntamenti, incontri e eventi, oltre a essere raccontata tutti i pomeriggi su RBE, quindi in questo spazio in modo particolare ci dedichiamo al mondo chiese dintorni, ma la ritrovate anche ad esempio su riforma.it, sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, sulla agenzia stampa nev.it. quindi, come vedete, questa agenda di appuntamenti a seconda dei territori, della collettività a cui fa riferimento, però la ritrovate anche in numerosi altri luoghi di comunicazione del mondo chiese protestanti in Italia. Invece, per quanto ci riguarda, andiamo un po' più avanti nel tempo, quindi dopo aver visto i primi tre giorni, perché ogni giorno ce n'è ben più di uno di appuntamenti all'interno di Pralibro. Se volete avere il programma completo andate sul sito pralibro.org. Però, dicevo, oltre ad aver ricordato questi tre appuntamenti, vorrei ricordarvi mercoledì 29 a Prarostino, o meglio in frazione Cardonatti Brusiti, nella scuoletta dei Cardonatti, ci sarà un incontro alle ore 20, un incontro quartierale che vede coinvolte le chiese valdesi di San Secondo, Prarostino e Pinerolo, alle ore 20, con il tema Mi ricordo che, il ruolo della storia nelle comunità, insieme a Nicoletta Favut della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. Invece, per la giornata di sabato 1 di agosto, vorrei ricordarvi il convegno storico annuale dell'O. Quest'anno però si terrà ad Ussò. Si tratta del 22esimo appuntamento. Dalle 9 alle 17.30 si svolgerà questa chiacchierata nella chiesa parrocchiale di Ussò. Il tema scelto per quest'anno è Devianza e giustizia nel tardo medioevo. La devianza dalle leggi della Chiesa. E sono tante le persone che interverranno e che si alterneranno appunto negli interventi previsti per questo sabato 1 agosto. Mentre per la prossima settimana vorrei iniziare ad anticiparvi un appuntamento che si terrà giovedì 6 di agosto per la rassegna Mi rifugio al cinema, la proiezione del film Unicorni di Michele Andreozzi, che sarà però preceduta da una cena sarda alle 19.30. Tutto si svolge nel giardino del rifugio Re Carlo Alberto alle 21.15. Se volete potete partecipare o solo alla cena o solo al film, oppure fare l'abbinata dei due appuntamenti, dei due incontri, e partecipare ad entrambi. L'importante, lo ricordiamo solo sempre, è prenotare, perché sono particolarmente apprezzati e frequentati. Mi fermo qui per il momento, ci sono altri incontri poi da segnalare, diciamo un po' più in là verso la metà di agosto, lo faremo più tardi. Intanto ci ascoltiamo Stromae con Ave Cesaria.
1: Sì, no va.

E siamo tornati in diretta qua dallo studio, intanto che i colleghi si stanno ricollegando. Eccoli qua, li vedo entrare e adesso è tutta per loro. Pronti via? Beh, ragazzi.

0: Sono le 6.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato a Washington per i funerali del senatore Lindsey Graham. Incontrerà Trump nel pomeriggio, come l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Nella notte Zelensky, i cui rapporti con Trump sono migliorati negli ultimi mesi, mesi in cui Kiev è riuscita a colpire in profondità nel territorio russo, ha inviato un centinaio di droni verso la regione di Mosca. Ancora calma, invece, sul fronte iraniano. Trump fa sapere, dopo 4 giorni di pausa nei combattimenti, senza una tregua formale, che i colloqui per una risoluzione del conflitto sono molto amichevoli.
0: Una corsa contro il tempo, così un portavoce dei Vigili del Fuoco francese ha descritto l'impegno per controllare gli incendi boschivi che ormai da giorni devastano diverse aree del paese, prima che inizi una nuova ondata di calore prevista per i prossimi giorni. L'incendio nelle Lande è sotto controllo da alcune ore, ma non si può dire lo stesso per il rogo della Gironda, che ancora minaccia Bordeaux. Situazione ancora critica anche in Spagna, dove il fronte del fuoco che preoccupa di più è quello nella regione di Madrid. In Italia invece è stato domato l'incendio, probabilmente doloso, scoppiato domenica sul Gargano.
1: Governo e sindacati si vedranno oggi per discutere sul futuro dell'area ex Ilva di Taranto. L'incontro è fissato per le 11 a Palazzo Chigi. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area caldo, che non potrà riprendere se prima non verrà rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e non saranno adottate le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza. Dopo la sentenza, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato urgenza una riunione con i ministri interessati e il Consiglio dei Ministri ha confermato lo stanziamento di ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria.
0: Ed è convocato invece per oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, dove il presidente Giovanni Malagò potrebbe annunciare il nome del nuovo CT della nazionale. Tra i nomi più quotati, dopo la bocciatura di Andrea Pirlo, ci sono quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte. Ma al centro del dibattito c'è la necessità di riformare tutto il sistema calcio italiano dopo che la giornata di ieri ne ha sancito il crollo. In serata sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, dopo una giornata che era iniziata con l'annuncio della scelta di non affidare la guida della nazionale ad Andrea Pirlo. Una vicenda che mischia più piani, cioè quello sportivo con la scelta poi appunto bocciata di mettere ad allenare l'Italia un allenatore non di primo piano, quello politico internazionale, con i legami di Pirlo con una società di scommesse russa, e quello politico interno, con gli interessi dei partiti di governo sul mondo del calcio.
1: Le liti tra alleati da una parte, la mancanza di fondi per finanziare il provvedimento dall'altra, hanno portato il Consiglio dei Ministri a varare una mini misura contro il caro carburante, poco più di uno spot agostano che non andrà a incidere per nulla su chi oggi andrà a fare carburante. 17 centesimi al litro per il gasolio, nulla per la benzina e la promessa di riaggiornarsi il 4 di agosto, sperando che la congiuntura internazionale porti a un calo del prezzo alla pompa. Intanto il provvedimento spot, con una durata minima fino al 6 di agosto, è una spesa complessiva di soli 125 milioni.
0: Le 6.34 minuti, noi ci risentiamo alle 7, un buon ascolto.
2: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone, RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Sette.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Dobbiamo riprendere la diretta di Voci Protestanti, purtroppo nuovamente ancora con notizie non proprio piacevoli. Oggi è lunedì, dobbiamo andare a riprendere un po' quello che è avvenuto in questi giorni durante il fine settimana, e abbiamo in questa prima parte di Voci Protestanti parlato di molti eventi di attualità e di cronaca che tutt'altro che buoni sono, più tutt'altro che piacevoli da raccontare sono, a partire dall'attentato avvenuto a Berlino in occasione della parata LGBTQI+, e le parole ovviamente di cordoglio che sono arrivate dal mondo delle chiese, passando all'America con i fatti relativi anche in questo caso all'attualità, un'attualità fatta di sparatorie, di arresti, di violenza che l'ICE porta avanti. E adesso invece ci spostiamo a Vittoria in Sicilia. Per fortuna non parliamo di violenze estreme, quindi di morti di persone, parliamo però di come sia facile ogni tanto screditare il lavoro di organismi, in questo caso della Diaconia Valdese, attraverso i social media. E questo è un invito ancora una volta a prestare molta attenzione a tutto ciò che leggiamo, vediamo, visioniamo, condividiamo nel mondo social. Cos'è avvenuto? Allora, intanto sono stati degli incontri recentemente a Vittoria, appunto in provincia di Ragusa, in Sicilia, dove la Diaconia Valdese è particolarmente attiva. C'è una casa valdese che nella sua storia ha svolto diversi ruoli, da casa di riposo per persone anziane a accoglienza per persone migranti. Questo è da qualche anno, si è stata convertita appunto da casa per persone anziane ad accoglienza per le persone migranti. E in questi ultimi periodi ci sono stati dei laboratori, degli incontri che hanno coinvolto appunto i beneficiari di questo percorso attraverso il collettivo Ocra, che ha proposto dei laboratori che puntavano all'arte utilizzando dei materiali di recupero. Quindi sono stati realizzati delle stampe su stoffa, sono state realizzate delle bandierine, dei collage con vecchi giornali e vecchie riviste, e tutti questi materiali sono stati appesi all'ingresso della struttura. Quindi quei risultati finali di questo lavoro di taglio e cucito sono stati appesi appunto all'esterno della casa di Vittoria. E ecco che

giornalista o da una giornalista, in ogni caso è falsa. È stata, diciamo, postata in modo, diciamo, proprio pensato per gettare discredito sui progetti di accoglienza delle persone straniere, per alimentare questi discorsi di ostilità verso le persone migranti, e quindi è stata mal interpretata. E anche l'amministrazione comunale di Vittoria ha reagito dichiarando: è grave che un progetto di arte e di bellezza sia stato distorto per creare invece l'alimentazione dell'odio e del razzismo. Vittoria resta una città che costruisce comunità e non divisione, così come ha preso la parola anche l'assessore alle politiche migratorie, che ha detto: difendiamo le iniziative della Diaconia Valdese che promuovono partecipazione, rispetto dell'ambiente e del territorio. Insomma, l'amministrazione comunale ha ribadito il proprio sostegno a questi progetti, e così come hanno ribadito anche alcuni residenti che ieri mattina si sono riuniti in un'iniziativa così spontanea domenica 26 luglio davanti al municipio, appunto per ribadire la partecipazione ai progetti di integrazione della comunità. E quindi ecco una notizia sicuramente meno grave di quello che è avvenuto in Germania e di quello che avviene in molte altre parti del mondo quando si parla di guerre, di morti, di attacchi, di violenze, ma comunque è una notizia che ci fa pensare, ci fa ragionare, e volevo condividerla con voi. La trovate pubblicata, beh, intanto sui vari social della Diaconia Valdese, che ha ripreso questo tema e questa notizia, e oggi riforma.it, il quotidiano online delle chiese battiste metodiste valdesi d'Italia, l'ha ripubblicata, l'ha commentata, ecco, riprendendo anche alcune immagini proprio della casa valdese di Vittoria in Sicilia. Lascio a voi, diciamo, integrare con i vari dettagli di questa vicenda. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Una prima parte di Voci protestanti che ricordo oltre alla diretta pomeridiana, sono le 14:47 minuti, quindi siamo entrati negli ultimi 10 minuti a nostra disposizione, però va in onda anche in replica e quindi saluto tutte e tutti coloro che ci seguono con la replica di questa parte di Voci protestanti il mattino successivo. Buon inizio di giornata a tutte e tutti voi, buon inizio di martedì 28 luglio. Noi invece torniamo la nostra diretta pomeridiana perché volevo ricordarvi che insomma si sta per aprire il mese di agosto, un mese intenso almeno per quanto riguarda anche le nostre chiese valdesi e metodiste. È vero che è periodo di ferie, ma è anche vero che dal 15 agosto in avanti ci sono davvero tanti appuntamenti importanti, a partire proprio dallo stesso 15 di agosto che vi ricordo quest'anno per le chiese valdesi delle valli Pinerolese, Valli Chisone, Germanasca e Pellice, e ovviamente per chiunque altro vorrà partecipare, si terrà a Massello, quindi siamo in Alta Val Germanasca, e il sabato 15 agosto saremo presenti anche noi di RBE, quindi ci potrete venire a trovare, potrete venire a curiosare nel merchandising nuovo del nostro stand, e soprattutto registreremo il culto che poi verrà ritrasmesso il pomeriggio per chi non ha potuto seguirlo appunto al mattino. Quindi è anche questo un servizio che RBE ogni anno offre alla propria comunità di ascoltatori e ascoltatrici. Poi ci sarà il sinodo delle chiese valdesi e metodiste a partire da sabato 22 di agosto in avanti, un sinodo in cui si ritroveranno i vari deputati e deputate delle chiese insieme a pastori e pastore, diaconi e via dicendo. L'appuntamento è importante anche perché insomma si delineano un po' le prospettive di lavoro degli anni successivi, oltre a fare il punto di quello che è avvenuto in questo anno. Ogni anno c'è un corretto momento di analisi e valutazione, ma anche c'è diciamo quelle che sono delle indicazioni, degli sproni per il lavoro che poi da settembre in avanti si apre nelle varie chiese e comunità. Quindi insomma appuntamenti importanti di cui torneremo a parlare prossimamente, vi daremo delle informazioni, vi daremo dei dettagli anche di orari, di appuntamenti, ci sono varie giornate, vari momenti che si inseriscono nella famosa settimana sinodale, vari incontri, aperitivi, e quindi vi daremo notizie di tutto ciò. Fate comunque riferimento anche al sito ufficiale della Chiesa Valdese, ovvero chiesavaldese.org, per avere i dettagli mano a mano che escono le notizie che poi appunto noi insieme a Riforma, insieme all'agenzia stampa NEV vi riporteremo. E visto che ho parlato di appuntamenti già poi per agosto, volevo anche ricordarvi che a metà agosto verrà inaugurata una nuova mostra alla Fondazione Valdese, al Museo Valdese di Torre Pellice, una mostra dal titolo Il ricordo e l'oblio, viaggio nel cuore degli anni 80, 1980, una mostra che rimarrà aperta poi fino alla fine del mese di novembre, quindi ci sarà tempo diciamo tutto il periodo autunnale per andarla a visionare. Sarà inaugurata appunto al Museo Valdese alle ore 18 lunedì 17 di agosto. Intanto volevo già citarvi questo appuntamento e poi un po' per volta segnaleremo tutti gli altri.

0: con Colpisci, il brano che abbiamo ascoltato. E mentre stiamo leggendo notizie che riguardano questa nuova ondata di caldo che sta per arrivare, che sta incombendo insomma nuovamente sulla nostra Europa, volevo segnalarvi una sfida che è stata lanciata in Svizzera e che si tratta del bike to work, cioè andare in bicicletta al lavoro. Praticamente è una campagna svizzera appunto di promozione dell'uso della bicicletta e di salute aziendale. Ogni anno si svolge tra maggio e giugno, quest'anno è stata prolungata un po' di più anche perché per molte persone si è trattata anche di una sorta di sfida ulteriore, perché erano proprio i giorni insomma più caldi tra giugno e luglio che si sono vissuti anche chiaramente in Svizzera, anche a Ginevra. Questa campagna però è stata sostenuta e ha aderito in modo molto convinto dal Consiglio Ecumenico delle Chiese e dalla Fondazione delle Chiese Protestanti Riformate Svizzere. Viene riportata anche una testimonianza della segretaria esecutiva appunto della Foundation for Aid to Reformed Protestantism, cioè della Fondazione per l'aiuto al protestantesimo riformato, Laura Casorio, che racconta lei come ha vissuto questa campagna Bike to Work, pur non essendo, dice e ammette, una persona avvezza alla bicicletta, non è una persona che utilizza in modo molto familiare la bicicletta. In realtà, a causa proprio del grande caldo, i trasporti pubblici hanno subito ritardi o addirittura delle cancellazioni. Anche nella precisa Svizzera è avvenuta questa cosa, quindi attenzione, vuol dire che la situazione era veramente molto difficile. E ha detto: andare in bicicletta anche quando fa caldo perlomeno permette di respirare un po' d'aria, cosa che invece non accade quando stiamo fermi ad aspettare sotto il sole. Mi è capitato di dover aspettare l'autobus in ritardo a causa appunto delle situazioni meteo ed è stato infernale rimanere ferma sotto la pensilina, e quindi ho preferito andare in bicicletta. Quindi insomma sostiene e riporta la sua esperienza proprio rispetto a questa campagna Bike to Work Challenge. Questa è la sfida che viene lanciata in Svizzera per promuovere l'uso della bicicletta, per promuovere anche una diversa mobilità quando ovviamente è possibile, e che viene sostenuto dal mondo delle chiese protestanti e riformate svizzere. La notizia è stata pubblicata qualche giorno fa su Riforma, se volete andarla a riprendere ci sono anche dei dettagli, delle immagini, delle fotografie che raccontano che cos'è questa campagna che ogni anno torna appunto in Svizzera.
1: I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: con Mika di qualche anno fa e Grace Kelly. Noi chiudiamo la prima parte di Voci Protestanti, saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto e con voi l'appuntamento è rimandato appunto domani, mentre chi sta seguendo la diretta sono le 14:59 minuti, tra un po' scattano le 15 e noi continuiamo con la seconda parte, a tra poco. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network. Netanyahu e Zelensky oggi a Washington da Trump, migliorati nell'ultimo periodo i rapporti del presidente statunitense con Kiev, che anche questa notte ha attaccato Mosca con i droni, più tesi quelli con Tel Aviv, alla luce della pausa della guerra con l'Iran. Eseguite in Iran le condanne a morte di due uomini accusati di essere stati coinvolti nella morte di quattro agenti di polizia durante le proteste antigovernative di gennaio, preoccupazione da parte delle Nazioni Unite per altri 10 giovani condannati alla stessa pena. È corsa contro il tempo per domare i roghi in Francia e Spagna prima della prossima ondata di calore. Nelle prossime ore dovrebbe iniziare in Europa la quarta fase di temperature estreme negli ultimi mesi. Governo e sindacati oggi a Palazzo Chigi per il futuro dell'ex Ilva di Taranto dopo la sospensione dell'area a caldo dell'acciaieria decisa dalla Corte d'Appello di Milano. Si teme per la vendita dell'area e per le sorti di lavoratori e lavoratrici. Tagli delle accise sui carburanti, il pannicello caldo del governo, solo uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, niente per la benzina e solo fino al 6 di agosto. L'esecutivo spera nella congiuntura internazionale e va avanti con provvedimenti tampone, inutili e senza una visione di lungo periodo. Caos calcio, oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC dovrebbe indicare il nuovo CT dell'Italia. Ieri in serata le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo la bocciatura della nomina di Pirlo alla guida della nazionale, lite tra Malagò e il ministro Abodi. Un'alta colonna di fumo visibile a Milano e Interland da circa un'ora, i vigili del fuoco confermano che sono impegnati nello spegnimento di un incendio all'interno di un'isola ecologica di A2A nella zona nord-ovest della città. Al momento non ci sono informazioni né sull'esatta posizione dell'incendio né sulle possibili cause. Sono le 7:02 minuti, noi ci risentiamo alle 7:30 col giornale radio, un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Tagli delle accise sui carburanti, il pannicello caldo del governo, solo uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, niente per la benzina e solo fino al 6 agosto. L'esecutivo spera nella congiuntura internazionale e va avanti con provvedimenti tampone, inutili e senza una visione di lungo periodo. Governo e sindacati oggi a Palazzo Chigi per il futuro dell'ex Ilva di Taranto dopo la sospensione dell'area a caldo dell'acciaieria decisa dalla Corte d'Appello di Milano. Si teme per la vendita dell'area e per le sorti di lavoratori e lavoratrici. Caos calcio, oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC dovrebbe indicare il nuovo CT dell'Italia. Ieri in serata le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo la bocciatura della nomina di Pirlo alla guida della nazionale. Lite tra Malagò e il ministro Abodi. Netanyahu e Zelensky oggi a Washington da Trump. Migliorati nell'ultimo periodo i rapporti del presidente degli Stati Uniti con Kiev, che anche questa notte ha attaccato Mosca con i droni. Più tesi quelli con Tel Aviv, che spinge per una nuova escalation in Iran, mentre Trump parla di dare una nuova chance a Teheran. Sono le 7:31 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. Le liti tra gli alleati da una parte, la mancanza di fondi per finanziare il provvedimento dall'altra hanno portato il Consiglio dei Ministri ieri pomeriggio a varare una mini misura contro il caro carburante, poco più di uno spot agostano che non andrà a incidere per nulla su chi oggi andrà a fare carburante. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
5: Il taglio è praticamente con IVA di 17 centesimi, che vuol dire che a parità di prezzi industriali domani il gasolio sarà superiore a 2 euro sia in autostrada che nelle strade, perché passa da 2,25 euro in autostrada a 2,08 euro e nelle strade passa da 2,18 euro a praticamente 2,01 euro. Quando dal 3 luglio ad oggi, per via della riduzione dello sconto, l'eliminazione totale dello sconto, il gasolio in autostrada un pieno costa 14,35 euro in più e nelle strade costa 13,85 euro. Quindi non si riesce neanche a tornare ai prezzi del 3 luglio. Faccio notare che i prezzi di oggi sono tutti quanti superiori rispetto ai prezzi del 18 marzo, quando il governo fece uno sconto di 20 centesimi, quindi hanno partorito un topolino. Ma il problema è che lo sconto è assolutamente insufficiente, anche e soprattutto per la benzina, nel senso che per la benzina non fanno niente. Insomma, il gasolio mai così caro da quando il MIMIT calcola le medie giornaliere, mentre per la benzina bisogna risalire al 29 settembre 2023 per avere un valore in autostrada così elevato. Quindi il fatto che tu non fai niente per la benzina e si vende oltre 2 euro, diciamo, questo è un grandissimo problema, soprattutto considerato che la gente, quella che se lo può permettere, sta partendo per le vacanze.
4: Come avete sentito, allora solo uno sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio, niente per la benzina e la promessa di riaggiornarsi il 4 di agosto sperando che la congiuntura internazionale porti ad un calo del prezzo alla pompa. Intanto il provvedimento spot con una durata minima durerà fino al 6 di agosto con una spesa complessiva di soli 125 milioni di euro. Un provvedimento insomma che non serve a nulla senza una politica su rinnovabili e combustibili fossili. Questo è il commento di Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
2: Il governo tenta per l'ennesima volta la strada dei tagli delle accise, ma gli interventi tampone non risolvono i nodi strutturali che riguardano l'eccessiva dipendenza del sistema energetico italiano da petrolio e gas. La bassa diffusione della mobilità elettrica determina una trasmissione inflattiva immediata dei prezzi dei carburanti. Dall'inizio della nuova crisi prodotta dalla guerra contro l'Iran, nulla è stato fatto per conseguire impatti a medio e lungo termine. Bastano i dati appena pubblicati dall'ISPRA per la produzione di energia elettrica. La dipendenza italiana da petrolio e gas è al 71% contro il 45% di Germania e Spagna. Il neo premier inglese ha per esempio già annunciato la completa sterilizzazione dell'IVA sulle bollette domestiche dal prossimo 1 ottobre. La verità è che la linea della destra di governo contro le rinnovabili sta mostrando tutti gli effetti negativi, al punto che persino i vertici confindustriali hanno sollecitato il governo ad dare impulso agli impianti rinnovabili, fotovoltaico in testa. Nei primi 6 mesi di quest'anno l'Italia ha infatti registrato un arretramento di oltre l'1% nella produzione di energia da rinnovabili rispetto al 25 e al 24 a causa degli effetti della siccità sull'idroelettrico e nonostante una forte crescita del fotovoltaico, comunque insufficiente a compensare la caduta dell'idroelettrico.
4: Governo e sindacati si vedranno oggi per discutere del futuro dell'area ex Ilva di Taranto. L'incontro è fissato per le 11 a Palazzo Chigi. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area a caldo, che non potrà riprendere se prima non verrà rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e non saranno adottate le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro dei limiti di sicurezza. Dopo la sentenza, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato ieri d'urgenza una riunione con i ministri interessati e poi il Consiglio dei Ministri che ha confermato lo stanziamento di ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
6: L'area a caldo del siderurgico di Taranto dovrà essere spenta entro 90 giorni e potrà tornare a produrre solo dopo l'adozione delle misure necessarie per ricondurre le emissioni delle polveri sottili nei limiti di sicurezza e dopo la rimozione dell'amianto dagli impianti. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il ricorso dell'Associazione Genitori Tarantini contro la sentenza del Tribunale che a febbraio aveva disposto sì il blocco della produzione, ma a partire dal 24 agosto se il governo non avesse rafforzato l'autorizzazione integrata ambientale che permette una produzione per 12 anni e fino a 6 milioni di tonnellate. Per la Corte d'Appello non c'è tempo da perdere perché, come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nel 2024, in caso di pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, le autorizzazioni non possono essere prorogate. Le sentenze sono sentenze e valgono per tutti, anche se questo è un fatto che stravolge la fase di cessione che è prossima alla definizione, ha commentato il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ieri, al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, in cui l'ex Ilva è stata inserita d'urgenza. Si prospetta non facile la riunione prevista oggi alle 11 a Palazzo Chigi con i sindacati che chiedono ancora la nazionalizzazione dello stabilimento, ma se ci sono problemi di salute, ha chiosato il ministro Giorgetti, cambia poco se il soggetto che produce e inquina è privato o pubblico. Per Popolare Network, Valentina D'Amico.
4: Convocato per oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, dove il presidente Giovanni Malagò potrebbe annunciare il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Tra i nomi più quotati, dopo la bocciatura di Andrea Pirlo, ci sono quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte, ma al centro del dibattito c'è la necessità di riformare tutto il sistema calcio italiano, dopo che la giornata di ieri ne ha sancito il crollo. In serata sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, dopo una giornata che era iniziata con l'annuncio della scelta di non affidare la guida della nazionale ad Andrea Pirlo. Una vicenda che mischia più piani, cioè quello sportivo, con la scelta appunto poi bocciata di mettere ad allenare l'Italia un allenatore non di primo piano, quello politico internazionale, con i legami di Pirlo con una società di scommesse russa, e infine quello politico interno, con gli interessi dei partiti di governo sul mondo del calcio. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
7: Meno di una settimana fa, Paolo Maldini parlava per la rinascita del calcio italiano di un progetto di 8-10 anni. Il suo incarico di direttore tecnico della nazionale è durato 16 giorni. Nella storia del calcio, in Italia, non si era mai visto un caos di eventi simile a quello degli ultimi giorni. Dopo le polemiche per il contratto da testimonial della principale agenzia di scommesse russa, il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha bloccato la nomina a commissario tecnico di Andrea Pirlo. il ministro dello sport Abodi ha definito il tentativo non andato a buon fine di mettere Pirlo sulla panchina azzurra una brutta figura. Le sue parole non sono piaciute a Malagò, arrivato alla presidenza della FIGC dopo un'idea di commissariamento da parte del governo. Il terremoto degli ultimi giorni ha scosso ogni fragile certezza. Malagò aveva scelto Maldini e con lui era arrivato Leonardo nel ruolo di consigliere. Maldini e Leonardo ritenevano Pirlo l'allenatore più adatto per i loro progetti di cambiamento, progetti che sono finiti travolti da errori e divisioni prima ancora che potessero confrontarsi con il campo e con la realtà. La scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale non è che una piccola parte di quello che serve al calcio italiano per ripartire dopo 3 mondiali mancati. Se le premesse sono queste, la rinascita sembra ancora molto lontana.
4: In occasione dei funerali di Lindsey Graham, senatore repubblicano e stretto collaboratore di Donald Trump, a Washington si apre oggi un pomeriggio di incontri diplomatici. Alla corte del presidente statunitense arriva prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poi quello israeliano Benjamin Netanyahu. Sul fronte iraniano il presidente statunitense ha fatto sapere che sono in corso dialoghi molto amichevoli, una situazione però questa destinata a creare frizione con Israele, che spinge per una nuova escalation. Il servizio di Michele Migona.
8: È l'ottavo incontro tra i due dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, un record, nessun altro leader straniero ha visto tante volte il presidente USA. Il focus è ovviamente sull'Iran. Benjamin Netanyahu ancora una volta spronerà Trump all'azione militare contro il regime di Teheran. Entrambi per qualche mese dovranno affrontare una prova elettorale, ma se per il primo ministro israeliano una terza guerra contro l'Iran potrebbe essere utile nella campagna per le elezioni politiche, per Trump invece il ritorno al conflitto aperto rischia di essere controproducente in vista del medio termine. Il fatto è che la diplomazia non sembra proprio funzionare, per il tycoon non sono molte altre le opzioni rimaste sul tavolo e tutte comunque hanno un prezzo politico piuttosto alto da pagare. La strada all'escalation presenta dei grandi rischi. Anche se dovesse ordinare i massicci attacchi di cui parlava settimana scorsa, Trump sa bene che non sarebbero risolutivi. Inoltre scatenerebbero la risposta iraniana, la carenza di Patriots, di difese contraeree, sarebbe un grosso problema, visto il numero già alto di militari USA morti e feriti negli ultimi 15 giorni. Non è detto però che Trump, di fronte al fatto di non avere altre opzioni migliori, non decida veramente di adottare questa soluzione, sapendo che in ogni caso la guerra andrà avanti a lungo. Le altre due opzioni a disposizione del presidente USA sembrano egualmente rischiose dal punto di vista politico e altrettanto inefficaci nella pratica. Per la prima, lo strangolamento dell'economia iraniana, i tempi sarebbero lunghi e il regime ha già dato prova di resilienza. La seconda opzione, dichiarare vittoria e ritirarsi, sembra la più impraticabile. Con gli iraniani a controllare lo stretto di Hormuz e con l'uranio arricchito ancora nei loro mani, nessuno crederebbe a Trump.
4: Sono più distesi invece negli ultimi tempi i rapporti degli Stati Uniti con Kiev, che anche questa notte ha colpito in profondità la Russia inviando centinaia di droni sulla regione di Mosca. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
9: Zelensky arriva negli Stati Uniti anche questa volta

0: Gli ucraini pensano che i recenti successi dalla distanza di Kiev possano spingere Mosca a cedere, almeno su questo punto. Ma il portavoce del Cremlino si è espresso ieri su questo tema definendolo frutto di speculazioni giornalistiche e nulla più. Peskov ha anche detto che al momento ritiene impossibile un congelamento del conflitto nelle condizioni attuali, in quanto le operazioni militari potrebbero fermarsi solo se Kiev adottasse decisioni ritenute accettabili dal Cremlino, come il ritiro dalle quattro regioni parzialmente occupate e la rinuncia all'adesione alla NATO. Per questo Zelensky insisterà ancora una volta sui missili Patriot per contrastare i raid russi nell'immediato e sulla licenza per produrli in modo da essere autonoma in futuro.
1: Una nuova ondata di calore prevista sull'Europa a partire dalle prossime ore potrebbe rendere ancora più complessa la gestione degli incendi che da giorni devastano Francia e Spagna. Saranno ore difficili, ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez. Nel paese preoccupano soprattutto i roghi nelle zone di Avila e Madrid. In Francia invece l'attenzione è ancora alta sulla Gironda. Sentiamo il servizio.
2: Un altro pompiere francese morto, secondo la formula solenne, nel compimento del dovere in un incidente stradale del camion cisterna che conduceva. È il quarto dall'inizio di questa stagione di incendi senza precedenti nel paese. Notte di lutto, quindi, ma non di meno notte di relativo sollievo per gli ormai 2.750 pompieri che lottano da 6 giorni contro quello che è già il più grande incendio della storia contemporanea in Francia, in Gironda, nel sud-ovest del paese. Notte di sollievo perché grazie a temperature più basse, a venti meno intensi, sono riusciti a circoscrivere il fuoco, senza peraltro poterlo considerare ancora né domato né sotto controllo. Il fuoco non avanza più, ma è ancora imponente e esteso su un fronte di oltre 20 chilometri. Secondo il portavoce della Federazione dei Pompieri, la situazione resta instabile e fragile, soprattutto in previsione del ritorno del gran caldo annunciato per oggi pomeriggio nella regione, con temperature che nelle prossime 24-48 ore torneranno sopra i 35 gradi e con venti variabili che rischiano di cambiare il rapporto di forza in questo momento favorevole ai pompieri, che hanno comunque il sostegno di 1.500 soldati del Genio e altrettanti gendarmi e agenti della protezione civile, senza contare le centinaia di abitanti della regione che si sono ingaggiati a diverso titolo per aiutare i pompieri impegnati sul fronte del fuoco. Le prossime ore saranno dunque decisive per sapere se il peggio è ormai passato o se il mega incendio rischia di ripartire. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Sono le 7:45 minuti, è tutto per questa edizione del giornale radio. Le notizie ritornano alle 8:30. Una buona giornata da Virginia Platini e Alessandro Braga.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: domenica.
1: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Sono le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Attesa per gli incontri del presidente degli Stati Uniti Trump con il premier ucraino Volodymyr Zelensky e con l'omologo israeliano Benjamin Netanyahu, previsti per il pomeriggio. Zelensky, i cui rapporti con Trump sono migliorati negli ultimi mesi, anche grazie agli attacchi condotti da Kiev in profondità nel territorio russo, questa notte ha ricordato di poter colpire Mosca inviando centinaia di droni sulla regione. In Medio Oriente invece la guerra è di fatto in pausa e Trump fa sapere di stare dando un'altra chance all'Iran dal punto di vista diplomatico. Un tema destinato a creare frizione con Netanyahu, che spinge per una nuova escalation.
0: Intanto oggi in Iran sono state eseguite condanne a morte di due uomini accusati di essere stati coinvolti nella morte di quattro agenti di polizia durante le proteste antigovernative di gennaio. C'è preoccupazione da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per altri 10 giovani che sono stati condannati alla stessa pena.
1: Ore decisive per gli incendi in Spagna. Le autorità temono che l'arrivo di venti da sud e con loro quello della nuova ondata di calore prevista sull'Europa per i prossimi giorni possa rendere ancora più difficile tenere sotto controllo i roghi, in particolare nelle zone di Avila e Madrid. In Francia invece è stato domato l'incendio nelle Lande, 15.000 le persone che potranno tornare a casa e la situazione anche nella Gironda è descritta come stabilizzata. Sale a 93 il numero di vigili del fuoco feriti.
0: Il movimento degli scarafaggi, l'organizzazione studentesca indiana, ha denunciato che nonostante gli accordi il governo non ha ancora rilasciato i manifestanti arrestati. Gli scarafaggi sabato hanno ottenuto le dimissioni del ministro dell'istruzione dopo settimane di mobilitazione e avevano accettato anche di interrompere le proteste a patto che nessuno di loro subisse ripercussioni legali. Sarebbero invece almeno un centinaio i manifestanti detenuti.
1: È convocato per oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC, dove il presidente Giovanni Malagò potrebbe annunciare il nome del nuovo CT della nazionale. Tra i nomi più quotati, dopo la bocciatura di Andrea Pirlo, ci sono quello di Roberto Mancini e quello di Antonio Conte. Ma al centro del dibattito c'è la necessità di riformare tutto il sistema calcio italiano, dopo che la giornata di ieri ne ha sancito il crollo. In serata sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, dopo una giornata che era iniziata con l'annuncio della scelta di non affidare la guida della nazionale ad Andrea Pirlo. Una vicenda che mischia più piani, quello sportivo, con la scelta, poi bocciata, di mettere ad allenare l'Italia un allenatore non di primo piano, quello politico internazionale per i legami di Pirlo con una società di scommesse russa e quello politico interno con gli interessi dei partiti di governo sul mondo del calcio.
0: Governo e sindacati oggi si vedranno per discutere del futuro dell'area ex Ilva di Taranto. L'incontro è fissato per le 11 a Palazzo Chigi. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la sospensione entro 90 giorni dell'attività produttiva dell'area a caldo dell'acciaieria, che non potrà riprendere se prima non verrà rimosso integralmente l'amianto presente ancora negli impianti e non saranno adottate le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza.
1: E un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 5 in una ricicleria di rifiuti a Novate Milanese, alle porte del capoluogo lombardo. Un'alta colonna di fumo è stata visibile da diverse zone della città. I vigili del fuoco sono all'opera per lo spegnimento delle fiamme, le cui cause sono ancora da accertare. Un uomo, il custode della struttura, è stato ricoverato per un'intossicazione, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.
0: Sono le 8.34 minuti, noi ci risentiamo alle 9.30, un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e buon martedì 28 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugherio verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 502 in corrispondenza dei comuni di Biella e Occhieppo Superiore. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Play. I titoli del giorno letti da noi. Caffè, giornali e iniziamo la giornata. A cura di Michele Barbero.

Eh no, pensavate di trovarvi Michele Barbero, in realtà ci sono io, non ce la facciamo mettere una sigla con un nome giusto, ma questo fa parte del mestiere. Buongiorno, benvenute, benvenuti, questa è la rassegna stampa di Radio Bequiti, io sono Jacopo Bertuglia, oggi è il 28 luglio 2026, sono le 9:15 e 58 secondi e iniziamo subito con i fatti del giorno. Ci soffermiamo ovviamente sui quotidiani nazionali e poi andiamo su quelli internazionali, perché oggi è una giornata molto densa. Ho preparato per voi anche un approfondimento su un tema molto caldo al momento, che è quello dei data center. Così verso la fine possiamo anche approfondire un argomento che non è strettamente correlato all'attualità, perché oggi poi sarà anche una giornata molto intensa non solo per noi ma anche a Washington. Infatti, in occasione dei funerali di Lindsey Graham, senatore repubblicano del South Carolina, sia Zelensky che Netanyahu saranno a Washington in un giorno solo, quindi la sorte di due importanti tantissimi conflitti internazionali e sull'agenda graviterà attorno a Washington, mentre per rimanere su un fronte europeo continuano invece a bruciare gli incendi in Spagna e Francia. In particolare in Francia, nella regione della Gironda, che sta subendo un grado di devastazione senza precedenti, con le fiamme che sono ormai a soli 15 chilometri da Bordeaux. Mentre nelle scorse ore, sempre tornando su un fronte di guerra, c'è stato un massiccio attacco ucraino nelle zone circostanti Mosca. ANSA parla di 390 droni lanciati da Kiev. Sarebbe stato colpito anche un centro logistico della società Wildberries, la maggior russa, che ultimamente è stata molto colpita dagli attacchi ucraini. Mentre una vicenda tutta italiana oggi su praticamente tutte le prime pagine: caos nella FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, si dimettono Maldini e Leonardo, Conte Mancini tra i favoriti per il ruolo di CT dopo lo scandalo di Pirlo. Ma iniziamo subito dai titoli dei giornali, che questa mattina, almeno per quanto riguarda i grandi quotidiani, si concentrano ancora sulla questione dei NOTAV, perché infatti ieri si sono recati al cantiere di Chiomonte la premier e il ministro degli interni Piantedosi, e al termine della visita, durata meno di un'ora, Meloni ha dichiarato: questa non è la scena di una guerra ma di una presunta contestazione, questo non è dissenso, è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata. Partiamo dal Corriere, che questa mattina titola: NOTAV stretta sui violenti, controlli a tappeto, 1500 gli identificati, Meloni, la magistratura faccia il massimo, gli scontri, la premier in Val di Susa, Schlein condanna senza se e senza ma, fermati due tedeschi. Quindi continua, insomma, continuano i fermi a cittadini stranieri che hanno fatto parte delle violenze avvenute al cantiere di Chiomonte. Anche La Stampa titola sui NOTAV: NOTAV, ipotesi terrorismo, l'inchiesta dopo gli assalti in Val di Susa, controlli a tappeto sulle strade di accesso a Venaus, 800 identificati, l'aggravante allo studio della procura di Torino, fermati quattro stranieri, i manifestanti siamo tutti black bloc, blitz di Meloni e Piantedosi, la premier, i magistrati facciano il massimo. Schlein invece dichiara: non strumentalizzi. Appunto, abbiamo appena letto: i manifestanti siamo tutti black bloc, nel catenaccio della Stampa, e fa riferimento a una conferenza stampa fatta dal movimento NOTAV, in cui Guido Fissore, storico attivista, ha dichiarato: siamo tutti responsabili di quello che è successo là, c'eravamo tutti, non solo i black bloc, protestare diventa quasi vietato, viene represso in maniera costante, la situazione non può che degenerare se non si rendono conto che fare queste cose è inutile, e tengono soldi alla sanità per progetti come la metro di Torino. Non accettiamo la divisione tra buoni o cattivi, o siamo tutti buoni o siamo tutti cattivi. Nella stessa conferenza stampa poi ha parlato Nicoletta Dosio, altra storica attivista del movimento: abbiamo praticato il diritto alla difesa anche sui cantieri, ma ci viene imputata la devastazione del cantiere di Chiomonte. Ebbene, la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno su questo territorio, e il vero dire no è dire no a quella devastazione. Questa le dichiarazioni del movimento NOTAV. Per concludere anche la nostra carrellata di titoli, ci fermiamo su Avvenire: fermi e identificazioni per l'assalto dei NOTAV, Meloni, due punti, violenza organizzata, i manifestanti invece siamo tutti black bloc, citando di nuovo il discorso che abbiamo appena letto appunto alla conferenza stampa. C'è un altro fatto molto rilevante sulle prime pagine di oggi, che è quello del decreto bollette, così viene soprannominato
dai giornali, gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto, leggiamo dal Sole 24 Ore. Dopo tre settimane di stop tornano gli sconti sulle accise, ma solo sul gasolio. Chi utilizza il diesel, cresciuto in luglio di 30 centesimi fino ai 2,185 euro al litro di ieri, si vedrà attivare da oggi un taglio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è di 125 milioni di euro. Niente aumento delle sigarette. Perché si parla di aumento delle sigarette? Perché effettivamente si era vociferato che per fare fronte alle spese, per tagliare le accise, si sarebbe aumentato il costo delle sigarette. Alla fine così non è stato. Per avere un po' più chiara qual è la manovra che sta facendo il governo su questo fronte, andiamo sul Post, dove leggiamo che lo sconto entrerà in vigore alla mezzanotte del 28 luglio, durerà fino al 6 agosto, la misura costerà 125 milioni di euro. Per finanziare non sono previsti aumenti sulle accise per le sigarette, ipotesi che era appunto circolata nel pomeriggio e smentita dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti poi in conferenza stampa. Buona parte dei soldi arriverà dal meccanismo delle accise mobili, che in sostanza a grandi linee funziona così: quando i prezzi dei carburanti crescono aumenta in proporzione anche l'IVA incassata dallo Stato, che è una cifra calcolata in percentuale su questi prezzi. Il meccanismo delle accise mobili prevede che lo Stato si impegni a usare l'extra gettito del l'IVA incassato nel periodo dei rincari per ridurre poi le accise nel periodo successivo. La riduzione è una cifra mobile perché è proporzionale alle entrate ottenute con l'IVA, ci spiega il Post. Giorgetti ha detto che ora si possono utilizzare le accise mobili maturate nel mese di giugno, mentre all'inizio di agosto poi il governo capirà quante ne sono state maturate nel mese di luglio per un eventuale nuovo decreto legge da approvare durante la riunione del Consiglio dei Ministri in programma il 4 agosto. Ultimo punto: perché è stato scelto di fare questa manovra sul gasolio? Perché è il carburante più usato nel trasporto merci, quindi c'è anche una motivazione abbastanza rilevante. Altri titoli per quanto riguarda questo argomento, andiamo ad esempio sulla Stampa, dove leggiamo: mini sconti solo sul diesel, tabacchi no all'aumento, decreto carburante 17 centesimi in meno fino al 6 agosto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un taglio delle accise solo sul gasolio e per soli 10 giorni. D'oggi fino al 6 agosto a questo scopo sono stati stanziati 125 milioni di euro. Leggiamo dalla Stampa. Anche il Fatto Quotidiano si esprime in merito e il titolo di apertura oggi è: spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo, governo a pezzi, sconticino per 7 giorni sperando in Trump. Resterà sopra i 2 euro, il prezzo del gasolio non scenderà, però i ministri litigano per i 125 milioni. Meloni, Forza Italia e Lega contro Giorgetti su aumenti dei tabacchi. Sì, appunto, resterà sopra i 2 euro il prezzo del gasolio, comunque come abbiamo detto scenderà di 17 centesimi. Andiamo anche su Domani, dove leggiamo: benzina, lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza, il CDM taglia 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, prezzo della verde invariato, niente per i poveri, il decreto è soltanto uno spot, sentenzia il Domani. La premier fa passerella in Val di Susa, attacca Schlein poi sul caso Ranucci, tensioni nel campo largo tra PD e Movimento 5 Stelle, nascono i comitati spontanei per Silvia Salis. Questo leggiamo sul Domani, appunto. C'è anche un altro argomento sulla Stampa nazionale, che fa riferimento alla nazionale di calcio. In particolar modo si parla di quello che è stato lo scandalo che ha visto coinvolto Andrea Pirlo, che era il principale candidato alla panchina azzurra. Nell'ottobre del 2025 Pirlo divenne il Global Ambassador di Fombet, una società che esiste dagli anni 90 e da tempo collabora con le principali organizzazioni sportive russe. Tra i principali azionisti di Fombet c'è Sergei Lomachin, oligarca russo, presidente e proprietario dello United FSC, squadra di Dubai allenata proprio da Pirlo dal luglio 2025. Nonostante la collaborazione fosse già nota da tempo, appunto si fa riferimento a questa collaborazione iniziata in ottobre del 2025, è diventata un caso in Italia soltanto negli ultimi giorni, conseguentemente al dietro front su Pirlo allenatore. Inevitabili poi sono state le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, che solo 72 ore prima avevano spiegato ai presidenti della Serie A il programma di rilancio del calcio italiano e hanno motivato le dimissioni con la paura di non essere abbastanza autonomi nelle proprie scelte.
E leggiamo di questo, ad esempio, sulla stampa che titola pasticcio nazionale, con una fotonotizia che ritrae Malagò, Pirlo, Maldini e anche Leonardo. In prima pagina possiamo vedere appunto la fotonotizia della stampa: caos azzurro, dopo Pirlo salutiamo Maldini e Leonardo. Ma anche Repubblica parla di questo: la nazionale è un flop anche senza giocare. Pirlo da allenatore in pectore, grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi. Avanza l'idea Mancini CT, ma la Serie A spinge per Conte. Fino poi alle testate sportive, come ad esempio Tutto Sport, che sentenzia questa mattina Mancini o Conte dopo la farsa, quindi chiama il processo che ha portato a questa, appunto, alle dimissioni. Farsa, tendenzialmente sono pochini in questo paese, si scrive su Tutto Sport, quelli che possono parlare di brutte figure senza averne mai fatte. Ma Gesù di Nazareth andò di lusso con la storia del chi è senza peccato. Se invece che nella Palestina del 30, dopo se stesso, fosse stato nell'Italia del 2026, altro che la prima pietra, ne sarebbe arrivata una gragnuola. Ma questa è un'altra storia. Quella che ci tocca commentare oggi è un'imbarazzante sequenza di eventi che ha raso al suolo i primi 35 giorni del nuovo corso federale. Leggiamo su Tutto Sport. Torniamo tra poco con altre notizie sul fronte nazionale. Parleremo dell'Ilva di Taranto, perché una sentenza storica è stata pronunciata nelle scorse ore. Ma adesso, alle 9:26 e 54 secondi, ci concediamo un passaggio musicale con Jack White. Questa è Dollar Bill.

0: E questa era Dollar Bill di Jack White dall'album Frozen Charlotte, uscito proprio quest'anno nel 2026. Adesso sono le 9:29 e 47 secondi e a quest'ora parliamo, come abbiamo anticipato prima di appunto ascoltare Jack White, dell'Ilva di Taranto, perché i giudici e l'amianto va chiusa entro 90 giorni. Questo quello che leggiamo sul Corriere della Sera. Emergenza Ilva: dai giudici di Milano arriva lo stop all'acciaieria entro 90 giorni se non si eliminerà l'amianto. E a seguito del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la sospensione dell'attività nell'area a caldo di impianti di Taranto, la Premier convoca d'urgenza una riunione a Palazzo Chigi. Insomma, è stato posto un divieto, uno stop alle attività dell'Ilva, lo leggiamo anche sulla stampa. Ilva, i giudici, stop in 90 giorni, salta l'annuncio della vendita, l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto non esiste più. Questo è il virgolettato. Ieri il governo del Consiglio dei Ministri, convocato d'urgenza dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di disporre la sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo del siderurgico entro 90 giorni, ha preso atto della fine di un'era. Il pronunciamento era atteso. Tutto nasce da un gruppo di cittadini, 11 persone dell'associazione Genitori Tarantini, compreso un minore, Davide contro Golia, che hanno agito in giudizio contro il proseguimento dell'esercizio dell'acciaieria, da 26 anni deciso da tutti i governi che si sono succeduti. Ieri la Corte d'Appello gli ha dato ragione, il provvedimento è stato emesso sotto forma di decreto non impugnabile. 9:31 e 13 secondi e questo è il momento di ascoltare il GR di Popolare Network. Noi torniamo tra poco con le notizie dal mondo, all'internazionale, leggeremo i principali media internazionali, si parlerà di incendi, degli incendi che stanno imperversando nell'Europa, in Spagna, in Francia. Parleremo poi di Zelensky, che è andato in visita a Andy Burnham, è stato il primo, praticamente il primo leader estero a visitare il nuovo primo ministro britannico, e poi di aggiornamenti sul conflitto in Iran. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network. A tra poco.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, 9:30, le notizie di Popolare Network. Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky sono arrivati a Washington. I primi ministri di Israele e Ucraina incontreranno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel pomeriggio. Zelensky, i cui rapporti con Trump sono migliorati negli ultimi mesi, anche grazie agli attacchi condotti da Kiev in profondità nel territorio russo, questa notte ha ricordato di poter colpire Mosca inviando centinaia di droni sulla regione. In Medio Oriente invece la guerra è di fatto in pausa e Trump fa sapere di stare dando un'altra chance all'Iran dal punto di vista diplomatico, precisando che gli Stati Uniti sono però pronti a tornare a un'azione militare forte, un tema destinato a creare frizione con Netanyahu, che spinge per una nuova escalation.
3: E dalla regione arriva anche un aggiornamento sullo stretto di Hormuz. L'Oman avrebbe presentato all'Iran una proposta per un meccanismo di gestione congiunta tra i paesi del Golfo dello stretto. Il sistema prevederebbe tariffe volontarie, a riportarle Reuters, che precisa però che l'Iran non avrebbe il controllo esclusivo dello stretto.
2: È entrato in vigore questa mattina il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri per il nuovo taglio delle accise sui carburanti. Un provvedimento tampone che durerà solo fino al 6 di agosto, con uno sconto minimo di appena 17 centesimi al litro sul gasolio e niente sulla benzina. Il costo del diesel non è sceso sotto la soglia fisiologica dei 2 euro al litro.
3: È convocato per oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, dove il presidente Giovanni Malagò indicherà il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Tra i nomi più quotati dopo la bocciatura ieri di Andrea Pirlo ci sono quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte.
2: Governo e sindacati si vedranno oggi per discutere del futuro dell'area ex Ilva di Taranto. L'incontro è fissato per le 11 a Palazzo Chigi. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area a caldo, che non potrà riprendere se prima non verrà rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e non saranno adottate le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza.
3: È in arrivo una nuova ondata di calore sull'Europa, la quarta da maggio. Le prossime ore saranno decisive per domare gli incendi in Spagna e Francia, hanno fatto sapere le autorità locali francesi e spagnole. L'arrivo di venti da sud e l'aumento delle temperature infatti complicheranno le operazioni. L'Europa non è preparata alla crisi climatica, è stato il commento della vicepresidente della Commissione Europea, Teresa Ribera, che ha sottolineato che è una realtà profondamente ingiusta dal punto di vista sociale. In Spagna gli occhi sono puntati sui rocchi di Ávila e Madrid, in Francia invece sulla Gironda, dove gli incendi si sono stabilizzati ma sono ancora attivi.
2: Sono ancora al lavoro le 12 squadre di vigili del fuoco che da stamattina stanno cercando di spegnere l'incendio scoppiato in una ricicleria di Novate Milanese alle porte di Milano. Al momento non sono note le cause delle fiamme che hanno provocato un'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sul posto anche gli esperti di ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, per valutare eventuali problemi relativi a inquinamento dell'aria. Il custode della struttura è stato ricoverato con un principio di intossicazione e leggere ustioni, ma le sue condizioni non sono gravi. Nove e 33 minuti e tutto, le notizie tornano alle 10:30.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della A32 Torino Bardonecchia, dove segnaliamo code per un incidente tra Vigliana Est e Rivoli Rosta verso Torino. Per lo stesso incidente è chiuso lo svincolo in ingresso di Avigliana Centro per i veicoli in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Savonera in direzione Aosta. Sulla A33 a Sicuneo si rallenta per un incidente tra Isola d'Asti e lo svincolo per la provinciale 456 del Turchino in direzione Asti. Rallentamenti per incidente anche sulla statale 231 di Santa Vittoria, tra Molini d'Isola e Asti Est verso quest'ultimo. Infine, sempre per un incidente, si rallenta sulla statale 393 di Villa Stellone, in corrispondenza dell'incrocio Villa Stellone per i veicoli in direzione incrocio statale 20. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

E ringraziamo il nostro Nicolo Sezio per aver inserito nella selezione musicale di oggi Mari Froes con Colombina. Mari Froes giovanissima, 23 anni, al momento in tour, ma come vedo che ha accuratamente evitato l'Italia, transitata per l'Europa ma non nel nostro paese. Torniamo però a noi, torniamo alla rassegna stampa internazionale, come avevamo anticipato. Poi torniamo ad approfondire l'argomento degli incendi che stanno devastando la zona della Gironda in Francia e poi le zone vicine a Madrid in Spagna. Leggiamo dalla CNN che le squadre di soccorso continuano a combattere gli incendi boschivi che stanno devastando appunto alcune zone tra la Spagna e la Francia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che il suo paese sta affrontando la situazione più grave dalla seconda guerra mondiale a oggi, e gli incendi appunto continuano a imperversare nel sud-ovest della Francia. La BBC scrive che Spagna e Francia tra l'altro stanno per affrontare nuove ondate di calore, perché oggi le temperature ci si aspetta che supereranno i 40 gradi in alcune regioni, ce lo diceva anche il GR di Popolare Network. E altro fatto: in Francia gli incendi sono così intensi che hanno portato alla formazione di pirocumulonembi, vere e proprie nuvole di fuoco, un fenomeno mai osservato prima nella regione. Sempre rimanendo sull'aggiornamento live di CNN, come già faceva ieri, raccoglie una serie di foto per quanto riguarda il documentare questi incendi. In particolare vengono dalla Francia e vediamo gli sforzi per spegnere gli incendi boschivi che si stanno scatenando. Si ricorre anche alle piscine private per utilizzare appunto per l'acqua, perché ormai appunto la situazione è veramente critica. Leggiamo da BBC che gli incendi, le fiamme sono a 15 km da Bordeaux. Appunto lo leggiamo: in France is 15 kilometers from the southwestern city, a 15 km dalla città del sud-ovest. E andiamo anche sui quotidiani dei paesi interessati, come ad esempio El País, che questa mattina nel suo aggiornamento live, il titolo del suo aggiornamento live nel sito: ore cruciali nella lotta contro gli incendi. Dopo una notte positiva a Madrid, Avila, Castellón e Toledo, le operazioni antincendio sono state agevolate dal calo delle temperature. Ovviamente si fa riferimento alla serata. I vigili del fuoco si trovano ad affrontare 24 ore cruciali prima di un'altra ondata di calore, anche perché tra appunto oggi dovrebbero raggiungere i 40 gradi, mercoledì ci si aspetta una situazione ancora peggiore. Anche Le Monde: incendi in Gironda, quando il sacrificio degli alberi aiuta a impedire che il fuoco consumi la foresta. Sono state mobilitate ingenti risorse per creare fasce tagliafuoco larghe diverse decine di metri nella pineta, scrive Le Monde. Nonostante la solidarietà dimostrata, sorgono interrogativi sulla gestione delle aree boschive prima dell'incendio. E questa della responsabilità umana in merito è un argomento che viene sollevato non soltanto da Le Monde ma anche dalla CNN stessa, che 6 ore fa riportava che più di 160 persone sono state appunto interrogate in Francia, e alcune sono state anche messe sotto fermo dal 6 luglio ad oggi per aver appiccato incendi intenzionalmente. Questo l'ha dichiarato il primo ministro Sébastien Lecornu. Non tutti questi incendi sono accidentali, ha detto Lecornu, alcuni vengono appiccati deliberatamente. Questo è un reato punibile con 15 anni di reclusione, appunto ha dichiarato Lecornu in un post pubblicato lunedì su X, l'ex Twitter. Gli incendi che attualmente divampano in Francia, scrive poi CNN, derivano principalmente da negligenza, un mozzicone di sigaretta, un barbecue o lavori eseguiti senza le dovute precauzioni. Poi Lecornu non ha specificato se qualcuno sia stato incriminato, però puntualizza la CNN. Tra l'altro il sacrificio degli alberi, come ci testimoniava prima Le Monde, non è l'unico, perché leggiamo: un vigile del fuoco volontario è morto lunedì in Francia, secondo quanto riportato da un emittente del meridionale francese, della Francia meridionale. Laurent Manson, 38 anni, è morto dopo che l'autocisterna antincendio che stava guidando è uscita di strada mentre si recava a fare rifornimento. Questo su CNN. Questo anche per quanto riguarda il
la situazione è decisamente critica per la Francia e la Spagna. Questo è sicuramente un sintomo del riscaldamento climatico che stiamo vivendo, la quarta ondata di calore, quella che tra poco, nei prossimi giorni, colpirà l'Europa, da quando la quarta ondata di calore, da maggio, insomma, mancano politiche strutturate per rispondere al riscaldamento climatico e manca una seria risposta anche per gli eventi che causa, come vediamo ad esempio per gli incendi che stanno imperversando in Europa. Noi però adesso ci concentriamo su un'altra faccenda avvenuta ieri in Gran Bretagna, che riguarda Andy Burnham e Zelensky. Ieri infatti è andato in visita appunto in Inghilterra Zelensky, e la visita di Zelensky, scrive BBC, invia un chiaro messaggio di sostegno all'Ucraina, afferma Burnham. Andy Burnham ha dichiarato che il Regno Unito è al 100% con l'Ucraina, mentre Volodymyr Zelensky è diventato il primo visitatore internazionale del primo ministro da quando si è insediato a Downing Street. Burnham, appunto, che ha preso il potere dopo questo ferocissimo processo che ha visto le dimissioni di Keir Starmer e

raggiungere i loro obiettivi e a salvare vite ucraine. Il ministero della difesa ha già fornito migliaia di questi dispositivi Stone Cloak, sono chiamati Stone Cloak Jammer e hanno le dimensioni di un tablet, ci informa la BBC, sono progettati per impedire il rilevamento di qualsiasi drone su cui vengano installati, droni che sono fondamentali per il conflitto in corso in Ucraina, lo dimostra anche l'attacco delle ultime ore contro Mosca, e basti pensare che ormai l'Ucraina per il 75% delle armi che usa in battaglia è indipendente, non ha più bisogno degli aiuti europei o americani perché è riuscita a diventare indipendente nel portare avanti la sua produzione di droni. Questo alle 9:47 e 30 secondi, quando ci concediamo un altro passaggio musicale prima di terminare la nostra rassegna stampa internazionale. La termineremo con degli aggiornamenti sul conflitto in corso in Iran, che sembra al momento essere in una nuova fase di stallo, e poi l'ultima decina di minuti la dedicheremo a un approfondimento, perché in questi giorni avrete sentito la notizia attorno ai data center, per adesso se ne parla ancora poco, ma l'argomento merita di essere approfondito e noi lo faremo. Questo 9:48 quando ascoltiamo Thundercat, She Knows Too Much.

quando torniamo sulla questione iraniana e andiamo in particolar modo sulle principali testate internazionali, partendo da Al Jazeera, che scrive: ci sono grandi speranze di un ritorno alla diplomazia tra appunto gli Stati Uniti e l'Iran, perché è il terzo giorno in cui le due parti non si scambiano, non c'è uno scambio di fuoco, uno scambio di attacchi tra le due parti. I mediatori di Qatar e Pakistan stanno lavorando per far ripartire un cessate il fuoco, o quantomeno un negoziato attorno al cessate il fuoco, in mezzo a una fragile pausa delle ostilità, scrive Al Jazeera. E scrive anche che i mediatori hanno espresso speranza di veder progredire i negoziati tra Iran e Stati Uniti, anche se il New York Times è un pochino più è un pochino più cauto nel rilasciare dichiarazioni rispetto ad Al Jazeera, anche in seguito alle interviste rilasciate ai giornalisti ieri da Trump sull'Air Force One, perché scrive il New York Times: Trump appoggia nuovi colloqui, ma non è chiaro cosa speri di ottenere questa volta. L'Iran ha smentito l'affermazione del presidente Trump, secondo cui vorrebbe dialogare, e non ha dato alcun segnale di voler fare concessioni o parlare direttamente con i funzionari statunitensi. Lunedì, ieri, il presidente Trump ha affermato che c'erano buone possibilità che un nuovo ciclo di negoziati con l'Iran potesse portare una svolta, ma ha avvertito che avrebbe ripreso rapidamente gli attacchi aerei sospesi nel fine settimana se ciò non fosse accaduto. Attacchi aerei sospesi, si diceva ieri su Axios, che appunto gli obiettivi strategici in Iran erano finiti, quindi sarebbe stato inutile portare avanti nuovi attacchi aerei, mentre altre testate riportavano che il vero motivo fosse perché i missili, in particolare la contraerea ai missili Patriot, scarseggiavano, e quindi gli Stati Uniti hanno preferito prendersi una pausa dal bombardamento. In ogni caso, anche Reuters torna a parlare di questo conflitto. Il ministro degli esteri iraniano, scrive Reuters, discute della sicurezza dello stretto di Hormuz con le sue controparti dall'Arabia Saudita e dall'Oman, leggiamo su Reuters per l'appunto. Abbas Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, ha avuto una discussione relativa alla sicurezza dello stretto di Hormuz in due telefonate separate con le sue controparti saudite e omanite. Questo ieri sera, lunedì sera, questo secondo un'affermazione pubblicata sul canale Telegram di Araghchi stesso. Questo appunto l'affermazione nel canale Telegram di Araghchi diceva che sono state discusse gli ultimi bilateral e regional developments, quindi gli ultimi aggiornamenti regionali e bilaterali, ed è stato enfatizzato il bisogno di rafforzare la cooperazione e avanzare con sforzi diplomatici congiunti per stabilire una stabilità, scusate il gioco di parole, nella regione. Questo su Reuters, che questa mattina nella sua pagina sul suo sito pubblica anche un sondaggio: cosa pensano gli americani dell'attacco americano all'Iran? Leggiamo e vediamo che un terzo degli adulti americani approva la guerra contro l'Iran, questo vuol dire il 71% dei repubblicani, perché poi Reuters divide anche in sottocategorie: il 71% dei repubblicani approva la guerra in Iran, il 5% dei democratici e degli indipendenti, quindi che non si schierano né coi repubblicani né coi democratici, il 25% approva il conflitto in corso. Il dato sorprendente, questo è soltanto un'opinione di chi vi parla, però il dato sorprendente è che il 33% degli americani sia ancora dalla parte di questa guerra. Tra l'altro, i sondaggi che ultimamente vedevano Trump scendere sempre di più nell'approval rate, quindi nel grado di approvazione, in realtà in questi ultimi giorni lo stanno vedendo fare una piccola risalita. In ogni caso, tra non molto, tra qualche settimana, alla fine, tra pochi mesi, si terranno le elezioni di midterm, il medio termine, per fare una brutta traduzione in italiano, e vedremo cosa ci riserveranno. In ogni
caso, come vi avevo anticipato, oggi parliamo in questi ultimi minuti che ci restano di un argomento che sta venendo ancora trattato poco, o almeno meno di quanto merita, ma probabilmente capiterà sempre più spesso di sentir parlare di queste maxi opere relative all'AI. Sto parlando di data center, in particolare in questi giorni si è parlato molto dell'ultimo piano del governo che prevede la realizzazione di due progetti. Il primo è la realizzazione di 7 data center nell'area di Settimo Milanese e Cusago per un investimento di 4 miliardi di euro, mentre il secondo è il Cavour Hyperscale Campus, che punta alla riconversione dell'ex centrale idroelettrica Galileo Ferraris di Trino, nel Brecellese, in un grande campus per l'elaborazione dei dati, e anche in questo caso ci sarebbe un investimento di circa 4 miliardi. Sfruttiamo questa occasione di dibattito pubblico, la notizia di Trino e di Cusago e Settimo Milanese è uscita venerdì scorso, però sui giornali se ne parla ancora molto. Sfruttiamo questa occasione per capire innanzitutto cosa sono i data center. I data center sono strutture di dimensioni variabili che ospitano grandi computer per l'archiviazione, gestione e diffusione di dati e informazioni. Sono sia edifici che infrastrutture e edificio, perché occupano uno spazio, oggettivamente occupano uno spazio, e infrastrutture perché fanno parte della rete di impianti che trasportano dati. Possiamo appunto, per chi ci guarda anche in video, possiamo osservare cos'è un data center. Vediamo qualche immagine, insomma sono queste, molte sono diciamo stereotipate, ecco, in questo caso, però sono grandi infrastrutture che ospitano appunto tantissimi computer e server. Nonostante si stia parlando di data center soltanto recentemente, in realtà questi esistono da molto tempo. Il primo data center risale al 1945 negli Stati Uniti, nato per scopi militari. Il motivo per cui adesso se ne parla però è che dal 2022, con il lancio di ChatGPT e il diffondersi dell'intelligenza artificiale generativa, il bisogno di data center è aumentato. Nel 2021 nel mondo esistevano circa 8.000 data center, oggi 12.089, di cui 262 soltanto in Italia. Lo possiamo vedere dalla data center map, uno strumento online consultabile e aperto a tutti, diciamo, che ci mostra quanti data center ci sono nel mondo. Vi informo che l'Italia è il nono paese al mondo per presenza di data center, con i suoi 262. Esistono però diversi tipi di data center. Quelli che sono al centro del dibattito al momento sono i data center hyperscale, specifici per l'intelligenza artificiale, che possono toccare i 300 megawatt di potenza. E ovviamente questi 300 megawatt di potenza hanno sicuramente un impatto sul territorio, e infatti la principale caratteristica attribuita ai data center è di essere strutture assetate ed energivore. Per raffreddare i computer, infatti, i data center richiedono grandi quantitativi d'acqua. Ed effettivamente, per quanto riguarda l'impronta ambientale, i dati sono spaventosi. Le Nazioni Unite stimano che innanzitutto si prevede che entro il 2030 i data center a livello globale che alimentano l'intelligenza artificiale consumeranno 945 terawattora di elettricità. Questo si tratta di quasi il triplo del consumo annuo complessivo di elettricità di Pakistan, Bangladesh e Nigeria, quindi il triplo del consumo annuo di tre paesi che tra l'altro insieme ospitano oltre 650 milioni di persone. Lo leggiamo in un rapporto delle Nazioni Unite. L'impronta idrica associata a tale consumo sarà pari al fabbisogno idrico domestico annuo base di tutti gli 1,3 miliardi di abitanti dell'Africa subsahariana, mentre l'impronta territoriale supererà i 14.500 chilometri quadrati, circa il doppio dell'area metropolitana di Jakarta, dove vivono oltre 32 milioni di persone. Questi sono i dati, secondo appunto un think tank delle Nazioni Unite, che utilizza molti di questi paragoni. Per farvene un altro, per farvi un esempio, se i data center fossero una nazione, sarebbero l'undicesima nazione per consumo di elettricità, appena dietro la Francia e davanti all'Arabia Saudita.
I privati, appunto, però ci sono delle misure che i gestori per costruire i data center devono rispettare, e ci sono però anche delle misure che i gestori stanno adottando per rendere queste strutture più sostenibili, però magari le affrontiamo un'altra volta, perché in questo momento stiamo già sforando e appunto il tempo scorre. C'è un punto su cui però dobbiamo soffermarci prima di chiudere, che forse è il nodo della questione per quanto riguarda l'Italia, almeno le leggi. In Italia non esiste una norma nazionale dedicata ai data center. I privati devono comunque passare attraverso una serie di iter comunali e nazionali, sì, per ottenere l'approvazione della compagnia che gestisce la rete elettrica, eccetera. Ma non essendoci una legge nazionale, le aziende possono sfruttare diverse zone grigie. C'è poi un punto: il decreto bolletta approvato a febbraio permette al governo di autorizzare in autonomia qualsiasi data center considerato di interesse strategico e nazionale. Questo ad esempio, bypassando qualsiasi legge regionale esistente, che in realtà è solo una, quella della Lombardia, che è l'unica regione ad essersi dotata di una legge regionale sui data center. Questo ad esempio è l'iter attraverso il quale è stato approvato il data center di Trino, quindi il governo l'ha dichiarato di interesse strategico e nazionale. Dato che i data center saranno fondamentali per l'economia dei prossimi decenni, è grave che non ci siano ancora norme che regolino la loro costruzione e il loro rapporto con il territorio che li ospita. Insomma, questo abbiamo brevemente accennato, abbiamo fatto un'infarinatura generale, abbiamo parlato appunto di data center hyperscale. Se vi interessa potete approfondire l'argomento con diverso materiale. Io vi ho citato ad esempio i rapporti dell'ONU, ma ce ne sono molti altri, basta, trovate tutto con una piccola ricerca online. Ma adesso sono le 10:02 e 46 secondi, siamo decisamente in coda a questa puntata di Rassegna Stampa. Io torno domani, torniamo ad aggiornarci su quelli che sono i fatti del giorno, che vengono trattati dai quotidiani nazionali e internazionali. Vi ricordo che c'è un numero, il 328 7577845, e se avete consigli, insomma, se avete particolari argomenti che vi stanno a cuore e che vi piacerebbe sentire Rassegna Stampa, potete scrivermi su Instagram a Jacopo_Bertuglia. Anche consigli sul metodo della Rassegna Stampa sono sempre ben accetti. A domani, ciao a tutti.

0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Leggi finita linda, toma tra tua vita, toma tra tua vita, toma te la leggi finita linda, e andami via, te voy a hacer la canción.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, le 10.30, le notizie. Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito circa un'ora fa la prefettura di Kumamoto, nel sud del Giappone. Diramato un allarme tsunami, ma non si hanno finora notizie di vittime o di feriti, né di danni agli edifici. I treni sono stati sospesi, 40.000 case sono senza corrente elettrica. Il Giappone è uno dei paesi in cui si registrano più fenomeni sismici.
3: L'Oman ha proposto all'Iran una gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Secondo Reuters, la proposta, sostenuta anche dagli altri paesi del Golfo, istituirebbe un meccanismo regionale congiunto con tariffe volontarie. Non è ancora stata resa nota la reazione di Teheran al progetto. Poche ore fa il comando centrale delle forze armate iraniane aveva rilasciato una nota mettendo in guardia gli Stati Uniti, che nello stretto stanno bloccando le navi appartenenti all'Iran. Questo atto malvagio non resterà impunito, hanno detto. La guerra in Iran, di fatto in pausa da venerdì, sarà al centro anche dell'incontro previsto per oggi pomeriggio a Washington tra Trump e Netanyahu, un colloquio in cui potrebbero emergere tutte le differenze tra il primo ministro israeliano, che spinge per un'ulteriore escalation, e il presidente americano, che ora sembra dare spazio ai negoziati. Trump vedrà anche il premier ucraino Zelensky, col quale invece i rapporti sono migliorati negli ultimi mesi, alla luce dei risultati ottenuti da Kiev sui campi di battaglia, con incursioni sempre più in profondità nel territorio russo.
2: L'Italia ha deciso di chiedere un intervento di poco meno di 15 miliardi di euro nell'ambito di SAFE, il fondo finanziario dell'Unione Europea dedicato al riarmo. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani, aggiungendo che sarà poi il titolare della difesa, Guido Crosetto, a decidere come investire i soldi che arriveranno dall'Europa.
3: Incidenti sul lavoro nella Bergamasca, in una località di montagna, a Verara, un 23enne morto mentre tagliava degli alberi in un bosco. Sono ancora poche le informazioni sulla dinamica dell'incidente, che sarebbe avvenuto mentre il giovane lavorava da solo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare.
2: Governo e sindacati si vedranno oggi, tra poco alle 11 a Palazzo Chigi, per discutere del futuro dell'area ex Ilva di Taranto. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area a caldo, che non potrà riprendere se prima non verrà rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e non saranno adottate le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza.
3: È convocato per oggi a mezzogiorno il Consiglio federale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, dove il presidente Giovanni Malagò annuncerà il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Tra i nomi più quotati, dopo la bocciatura di Andrea Pirlo, ci sono quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte.
2: È entrato in vigore questa mattina il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri per il nuovo taglio delle accise sui carburanti, un provvedimento tampone che durerà solo fino al 6 di agosto, con uno sconto minimo di appena 17 centesimi al litro sul gasolio e nessuno sconto sulla benzina. Il costo del diesel non è sceso sotto la soglia fisiologica dei 2 euro al litro.
3: Restano solo alcuni focolai ancora da spegnere, ma le fiamme sono sotto controllo a Novate Milanese, alle porte di Milano, dove questa mattina c'è stato un incendio in una ricicleria di rifiuti. Al momento non sono note le cause del rogo, che ha interessato alcune rotoballe di cartone stipate nel sito. Sul posto sono intervenuti anche gli esperti di ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, per valutare eventuali problemi relativi all'inquinamento dell'aria. Il custode della struttura, un uomo di 55 anni, è stato ricoverato con un principio di intossicazione e leggera ustione, ma le sue condizioni non sono gravi.
2: Per ora è tutto, vi ricordo il giornale radio di Popolare Network.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla statale 527 Bustese si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove segnaliamo code per traffico intenso sul versante francese del traforo del Monte Bianco, con attese di circa 45 minuti per i veicoli in direzione del territorio italiano. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
14: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella giornata di ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani è stata in visita al cantiere di Chiomonte, quello maggiormente danneggiato dal blitz degli attivisti NoTav di sabato scorso. Non è la scena di una guerra, questo non è dissenso, è violenza premeditata, organizzata e come tale deve essere trattata, sono state le parole della premier. Nel frattempo è salito a circa 1000 il numero delle persone identificate, mentre resta fermo a 4 il numero degli attivisti fermati, tutti di nazionalità tedesca. Per 2 di loro potrebbero essere rilevate responsabilità tali da giustificare il fermo, mentre il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione di allontanamento immediato dal territorio italiano nei confronti degli altri 2. Sempre ieri il movimento NoTav ha tenuto una conferenza a Venaus nel corso della quale Guido Fissore, tra i leader del movimento, ha precisato che le azioni perpetrate nella giornata di sabato hanno visto l'unità di intenti da parte di tutti i manifestanti, definendo errata la descrizione di molti media di un movimento diviso tra manifestanti pacifici e violenti. In un contesto europeo fortemente critico, anche il Piemonte continua a essere colpito da incendi boschivi, in parte riattivazione di roghi già divampati nelle scorse settimane. I fronti di incendio attualmente aperti interessano il comune di Valprato Soana, le località di Cravagliana e Rima San Giuseppe in provincia di Vercelli e il Monte Limidario nel Verbano Cusiossola lungo il confine con la Svizzera. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate prioritariamente nelle operazioni di protezione delle frazioni e delle aree abitate, operando anche in affiancamento ai volontari del Corpo AIB. Complessivamente sono in campo 70 Vigili del Fuoco con 30 mezzi. Secondo le stime dei Vigili del Fuoco, gli incendi che nelle scorse settimane hanno colpito il Piemonte hanno distrutto 700.000 alberi e un'area tra gli 8 e i 9 chilometri quadrati. Sono circa 500 gli operatori e le operatrici sanitarie di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta che hanno aderito alla campagna No CPR Torino, con la quale chiedono per ragioni di salute pubblica la chiusura del CPR di Torino e di tutte le strutture analoghe. Alla campagna hanno aderito l'Ordine dei Medici e Chirurghi di Torino e 24 associazioni del territorio che ribadiscono la necessità di utilizzare criteri clinici rigorosi per attestare l'inidoneità alla vita nel CPR, sottolineando anche la possibilità di richiedere una rivalutazione del paziente in caso di presenza di patologie fisiche o mentali nel corso degli accessi in pronto soccorso. Ai nostri microfoni il presidente dell'Ordine dei Medici e Chirurghi di Torino, Guido Giustetto.
15: Abbiamo aderito alla campagna proprio partendo dal fatto che non si può ritenere che una struttura come il CPR non si può non ritenere che non sia nociva. cioè che di per sé non determini dei problemi di salute. E questo deriva da osservazioni principalmente mediche e che poi hanno tante sfumature diverse. Uno degli aspetti più critici è il fatto che chi è trattenuto in questi posti sa pochissimo del suo futuro e quindi si crea una situazione che anche da un punto di vista strettamente fisiopatologico, quindi proprio medico in senso stretto, altera il funzionamento dell'organo. Certo. Per cui una situazione di questo tipo di per sé è una situazione che non tutela la salute. Un secondo motivo è quello che c'è un aspetto che sia da un punto di vista sanitario in senso stretto, ma anche da un punto di vista deontologico, etico, ci lascia molti dubbi, molte perplessità, e mi riferisco alla questione della visita di idoneità. Rischia di essere una visita un po' pro forma, un po' formale. Per esempio, un altro aspetto importante è la possibilità che sia presente un mediatore culturale, perché questo è un tema molto importante se devi fare un'anamnesi, capire la storia di quella persona. Su questo problema dell'idoneità c'è proprio un aspetto invece molto importante, deontologico e etico, che tra l'altro è stato sollevato dalla nostra federazione nazionale. La FLUNCEO ha preso una posizione molto netta su questo, quando ha scritto e ha detto che non è corretto che una valutazione medica diventi in automatico un'autorizzazione amministrativa.
14: Subito disagi sulla linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso, che nella giornata di ieri ha ripreso il funzionamento dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che l'hanno tenuta chiusa dall'inizio di maggio. I pendolari hanno segnalato che il treno delle 16:17 non è partito, mentre un altro sarebbe stato cancellato a None a causa di un guasto della linea. Cancellati anche il treno delle 16:27 in arrivo da Chivasso e quello delle 17:46 in partenza da Pinerolo e quello in arrivo a Pinerolo delle 19:14. Dati che smentiscono il comunicato diffuso poche ore prima da RFI, nel quale si prospettava un miglioramento nell'efficienza della linea. Restiamo nel territorio pinerolese. La sesta edizione del bilancio partecipativo del comune di Pinerolo è entrato nella fase conclusiva e avrà termine con le votazioni in programma dal 28 settembre al 5 ottobre. Confermata la dotazione finanziaria di 100.000 euro assegnati al progetto che si aggiudicherà la maggioranza delle preferenze. Tre i progetti in gara: una casa di quartiere formato Pinerolo per il recupero degli spazi sul retro dell'auditorium di Corso Piave, per creare sala prova, studio multimediale, spazi dedicati alla musica, alla creatività e alla partecipazione giovanile, la valorizzazione dell'area ricreativa davanti alle scuole di riva e infine cultura in movimento per la realizzazione di un bibliobus per portare libri e servizi della biblioteca civica nei quartieri, nelle scuole, nelle RSA e nelle aree più periferiche. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nel pomeriggio, specialmente sui settori in quota delle valli piemontesi. In serata locali rovesci sui settori alpini in quota e di confine tra Torinese e Val d'Aosta sud-occidentale. In Liguria giornata stabile e soleggiata con assenza di nuvolosità in costa e cieli poco nuvolosi o al più velati nelle aree interne. Locali rovesci sono attesi sulle vette appenniniche, seppur in rapido esaurimento nelle ore pomeridiane. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per mille alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per mille alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per mille.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
0: RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Popolare Network. Riarmo, l'Italia utilizzerà i fondi safe europei per la difesa comune, l'annuncio di Tajani che poi rettifica in maniera confusa, li abbiamo solo prenotati, Crosetto non specifica quanti soldi verranno usati, ma il tema divide sia maggioranza sia opposizione tra favorevoli e contrari. Zelensky e Netanyahu alla corte di Trump, il presidente americano incontrerà i primi ministri di Ucraina e Israele nel pomeriggio. Zelensky, i cui rapporti con Trump sono migliorati negli ultimi mesi, dice la priorità sono i sistemi di difesa antimissile. Possibili tensioni invece con Netanyahu sulla guerra in Iran. Israele spinge per un'escalation, ma Trump sembra voler dare una possibilità alla diplomazia. Ex Ilva, Palazzo Chigi, il confronto governo-sindacati, sul tavolo il futuro dell'acciaieria di Taranto e 20.000 posti di lavoro. La Fiom attacca, non siano i lavoratori a pagare le scelte sbagliate dell'esecutivo. Temperature sopra la media stagionale, notti tropicali, città in bollino rosso, in arrivo su tutta Italia la nuova ondata di caldo estremo che durerà per almeno 10 giorni, a rischio le aree boschive del sud Italia già interessate dagli incendi di questi giorni. Sono le 12:31 minuti e questo è il giornale radio di Popolare Network. Il governo avrebbe deciso di utilizzare il prestito SAFE, il fondo finanziario dell'Unione Europea dedicato al riarmo, chiedendo un intervento di poco meno di 15 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri Antonio Tajani, anche se subito dopo si è affrettato a fare delle precisazioni, parlando di una generica prenotazione dei fondi senza specificare quanti ne verranno usati e lasciando al ministro Crosetto la possibilità di decidere come utilizzarli. Una sorta di mezza marcia indietro, vista la delicatezza del tema che divide i partiti al governo. Il SAFE è uno strumento finanziario dell'Unione Europea che serve ad offrire ai Paesi membri dei prestiti a tassi agevolati, ma solo per gli investimenti relativi a difesa comune e al riarmo. Tra le opposizioni, il possibile utilizzo è visto molto male dal Movimento 5 Stelle e da VS, Alleanza Verde e Sinistra, mentre una parte del PD sarebbe anche favorevole. Il governo ha tentennato a lungo sul possibile utilizzo di questi fondi, perché dicevamo ci sono forti differenze di vedute tra gli alleati, con Forza Italia favorevole e la Lega invece in gran parte contraria. Sentiamo da Roma Anna Breticcia.
1: Abbiamo deciso di chiedere i fondi SAFE per 14,9 miliardi e perentoria la dichiarazione di Tajani di primo mattino durante le audizioni in commissione difesa insieme a Crosetto. Una frase che detta così potrebbe creare una specie di crisi di governo, viste le divisioni che esistono sul tema nella maggioranza. Sono i soldi che la Commissione europea mette a disposizione per l'acquisto di armi nell'ambito della difesa europea e che l'Italia non ha mai utilizzato finora, perché si tratta di un prestito da restituire su cui Giorgetti e la Lega con lui è sempre stato contrario, e quindi è evidente la sorpresa per la decisione di Tajani. Crosetto invece è sempre stato favorevole all'uso di questi fondi. Neanche il tempo delle prime dichiarazioni e Tajani al termine dell'audizione già precisa: i soldi del SAFE li abbiamo solo prenotati, e qui si capisce che le cose cambiano, perché quella cifra è sempre stata in qualche modo prenotata per l'Italia, perché a disposizione di Roma è il governo insieme al Parlamento a dover decidere se utilizzarlo o meno. Una precisazione che sa di retromarcia per evitare tensioni già alte su altre questioni, ma il tema più delicato è proprio quello delle armi per la guerra in Ucraina, considerando la posizione contraria, se non filorussa, di Salvini e Vannacci. Divisioni che in Parlamento sarebbero state evidenti, anche perché, come spiega poi Crosetto, la decisione politica da prendere a settembre è quella dello scostamento di bilancio da votare in Parlamento, uno scostamento sullo 0,9% per la difesa e lo 0,6% per l'energia. Subito dopo ci sarà da scrivere la legge di bilancio, quella più elettorale, e solo dopo l'anno prossimo, nel caso, decidere se utilizzare i soldi del SAFE. Ostacoli nella maggioranza e anche nel caso nell'opposizione, qualora si arriverà quel voto, perché avrà a che fare in maniera precisa sulle spese di riarmo che dividono sia la maggioranza che l'opposizione. Linea allo studio.
0: È previsto per oggi pomeriggio l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Nella notte Kiev, a dimostrazione della sua capacità di colpire in profondità il territorio russo, ha inviato circa 400 droni nella regione di Mosca. Sentiamo Raffaella Baritono, professoressa di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
2: La situazione si sta leggermente modificando, nel senso che l'atteggiamento di Trump e di una parte dell'amministrazione nei confronti di Zelensky e dell'Ucraina vede degli elementi di avvicinamento rispetto invece a posizioni del passato che sembravano molto più acquiescenti nei confronti di Putin e della Russia, probabilmente perché l'Ucraina ha dimostrato di essere in grado anche di sostenere militarmente il confronto con la Russia, soprattutto ha dimostrato di essere in grado di produrre, per esempio, in maniera piuttosto autonoma i droni, e i droni stanno diventando un'arma importante, soprattutto perché l'Ucraina, proprio con un attacco a una nave iraniana nel Mar Caspio, ha dimostrato anche di avere dei droni a lunga gittata. Quindi quell'accusa di Trump a Zelensky, no, voi non avete le carte, ecco, probabilmente si sta ridimensionando proprio in virtù invece di una capacità dell'Ucraina di resistere. Zelensky deve dimostrare che c'è un asse Russia-Iran, e che quindi appoggiare Zelensky e appoggiare l'Ucraina significa anche utilizzare un'alleanza importante per l'Iran.
0: Sarà invece la guerra in Iran, appunto, sostanzialmente ferma, anche se senza un accordo formale, al centro del secondo incontro di questo pomeriggio, quello tra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Un incontro questo in cui potrebbero emergere diversi punti di frizione tra i due alleati, con Israele che spinge per una nuova escalation e gli Stati Uniti che cercano invece una via di uscita diplomatica. Anna Momigliano è giornalista del Corriere della Sera, esperta di Israele.
3: Netanyahu non ha in questo momento forti strumenti suoi, che sono un po', diciamo, una delle ragioni per cui non si trova una quadra. Allora, noi sappiamo che finora, cioè negli ultimi giorni, le richieste di mediazione da parte degli Stati Uniti, quindi come protégé anche da Israele, sono state respinte da Teheran. Ma perché? Perché Teheran in questo momento sente che non gli conviene. Poi può essere, diciamo, un'esagerazione anche da parte loro, però il sentiment è quello, no? Che loro hanno più da perdere quanto non abbiamo da perdere noi. E nel caso specifico Israele, si interrompe la guerra senza che Israele abbia ritenuto il benché minimo l'obiettivo pratico, poi questa è una cosa che a sua volta si ritorce contro Israele. Quindi nella sua follia e irrazionalità, un fondo di irrazionalità nel modo di ragionare dei falchi, cioè che in questo momento ci perdono a fare la pace. Netanyahu probabilmente e spingerà per andarci giù più pesante. Mi riesce un po' difficile pensare che porti a casa qualche risultato, dico, dal suo punto di vista.
0: A pochi giorni dall'approvazione israeliana dell'ingresso nella striscia di Gaza del Board of Peace, l'organo voluto e diretto da Donald Trump, che dovrebbe iniziare le operazioni per la ricostruzione della striscia dalla zona di Rafah, Emergency denuncia gli ordini di evacuazione emanati da Israele costringono la popolazione di Gaza a continui spostamenti. Marta Bergamaschi è la coordinatrice medica di Emergency.
4: Negli ultimi due mesi sono stati emanati 46 ordini di evacuazione e siamo a 10 mesi dall'inizio del cessate il fuoco. Gli ordini di evacuazione vengono emanati nelle città, ma principalmente in tutti quei territori limitrofi alla cosiddetta linea gialla. Si può pensare che abbiano lo scopo di proteggere la popolazione civile, ma in realtà la espongono a un rischio enorme. Le persone che riescono a muoversi velocemente dalle proprie tende scappano senza riuscire a portarsi dietro nulla, perché il preavviso che viene dato è estremamente breve. Mentre si spostano cercano di trovare un nuovo posto dove insediarsi, ma soprattutto nella zona sud la popolazione e i campi sono talmente sovraffollati che non è possibile trovare un nuovo spazio per la tenda. Le persone che invece non riescono a muoversi si sdraiano per terra e aspettano così che termini l'ordine d'evacuazione. Sdraiarsi per terra ha lo scopo di evitare i numerosi proiettili vaganti che potrebbero colpirli. Nella zona sud della striscia e tutta la zona est, queste operazioni militari hanno lo scopo di far avanzare la linea gialla, quindi ridurre ogni giorno ulteriormente lo spazio in cui la popolazione può vivere. Oltre al rischio diretto che è presente durante gli ordini di evacuazione, queste aree diventano inaccessibili per gli aiuti umanitari e quindi non è possibile, con questioni di sicurezza, portare acqua potabile, non è possibile portare aiuti umanitari in termini di supporto alimentare e è interdetto anche l'ingresso per mezzi di emergenza come ambulanze, quindi trasportare i feriti fuori dalle aree è complicato.
0: È in corso il Consiglio federale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, in cui il presidente Giovanni Malagò dovrebbe annunciare il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale dopo la giornata di ieri che ha visto le dimissioni di Maldini e Leonardo a causa della bocciatura della loro proposta di Andrea Pirlo come CT. Alcune indiscrezioni parlano di un ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra con Claudio Ranieri nominato direttore tecnico, ed è invece iniziato da poco a Palazzo Chigi l'incontro tra il governo e i sindacati per discutere del futuro dell'area ex Ilva di Taranto. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area caldo dell'acciaieria. Il governo ha confermato uno stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva, una misura che è stata erogata sotto forma di prestito oneroso e che mira a garantire la continuità operativa del comparto a freddo in vista della vendita dell'area col colosso indiano Jindal, che conferma ancora l'interesse ad acquisire l'azienda. Rassicurazioni queste che però non bastano ai sindacati presenti all'incontro, che chiedono che non siano i lavoratori a pagare gli errori del governo. Michele De Palma è il segretario nazionale della FIOM CGIL.
5: Rischio di un disastro industriale e sociale, vista la il rischio che riguarda 20.000 lavoratrici e lavoratori del nostro paese, e credo che sia assolutamente necessario affermare il fatto che è una questione di sicurezza nazionale, il fatto che ci sono 20.000 persone che rischiano il proprio posto di lavoro. Quindi la prima questione è mettere in garanzia subito tutti gli addetti, i diretti e gli indiretti, quelli degli appalti. Mettere in garanzia il salario delle lavoratrici e dei lavoratori, perché non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. Quindi la prima cosa che a Palazzo Chigi deve succedere è che devono essere messi in garanzia, in sicurezza, le lavoratrici e i lavoratori, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista salariale. Secondo, è chiaro che l'unica soluzione oggi è il fatto che ci sia una garanzia da parte dello Stato, e la garanzia vuol dire provare, se ci si riesce, perché siamo a questo punto, a salvaguardare la industria del nostro paese. Noi non stiamo parlando soltanto dell'ex Ilva. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese, che comincia con l'Ilva e rischia poi dopo di continuare con tutto il nostro sistema industriale. Quindi oggi siamo ad un incontro cruciale, non soltanto per i lavoratori e per l'ex Ilva, ma per il nostro paese.
0: Un operaio di 23 anni è morto questa mattina ad Averara, in provincia di Bergamo, mentre stava tagliando degli alberi in un bosco. Secondo le prime informazioni, l'uomo era al lavoro da solo per conto di una ditta che ha in appalto la gestione del verde della zona. I soccorsi sono stati avvisati dai colleghi che hanno ritrovato l'uomo agonizzante, ma quando sono arrivati sul posto ormai non c'era più nulla da fare. È in arrivo nelle prossime ore una nuova ondata di caldo estremo su tutta Italia. Le temperature saranno fino a 7 gradi sopra la media stagionale. Ci saranno picchi che supereranno anche abbondantemente i 40 gradi e notti tropicali col termometro che non scenderà sotto i 24-25 gradi. La nuova ondata di calore rischia di peggiorare anche la situazione degli incendi che nei giorni scorsi hanno colpito in particolare il sud Italia. Secondo le previsioni del Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi, ci sarà un rischio elevato in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sardegna e anche in alcune parti della Sicilia. Dai primi di agosto poi il rischio si estenderà anche al centro Italia. Luca Tonarelli è il dottore forestale e direttore tecnico del Centro di Addestramento Antincendi Boschivi della Regione Toscana.
6: C'è la quarta ondata di calore, già sappiamo che sarà una settimana, forse anche 10 giorni difficili, quindi è inevitabile la predisposizione della vegetazione a bruciare molto bene, perché saranno le condizioni di quei giorni, e di nuovo questa entrata dell'anticiclone africano. È certamente troppo tardi per parlare di prevenzione strutturale, perché quella la si fa con dei piani e con dei progetti in un altro periodo, e la si fa in maniera continua. Sicuramente si può fare del monitoraggio, una buona previsione di quelle giornate particolarmente a rischio, rinforzando un po' la lotta, però è altrettanto chiaro che le risorse che abbiamo a disposizione, quelle sono, e quelle andranno ottimizzate laddove il rischio è più alto, e si può certamente fare di consapevolizzare la gente di non usare fiamma libera. Gli incendi a volte purtroppo partono dal dolo di incendiari, ma tante volte partono da disattenzioni, sottovalutazioni del rischio, da lavori con fiamma libera. E quindi avere delle precauzioni in questo senso in quelle giornate particolarmente a rischio, e i sistemi antincendi boschivi regionali rispondere il prima possibile, perché in quelle giornate 5 minuti di differenza di intervento fanno la differenza.
0: Sono le 12:45 minuti, era tutto per questa edizione del giornale radio. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 15:30. Una buona giornata da Virginia Platini e Alessandro Braga.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.
9: E ora pubblicità.
10: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella giornata di ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia Vittorio Pisani, è stata in visita al cantiere di Chiomonte, quello maggiormente danneggiato dal blitz degli attivisti No TAV di sabato scorso. È la scena di una guerra, questo non è dissenso, ma violenza premeditata, organizzata e come tale deve essere trattata, sono state le parole della Premier. Nel frattempo è salito a circa 1000 il numero delle persone identificate, mentre resta fermo a 4 il numero degli attivisti fermati, tutti di nazionalità tedesca. Per 2 di loro potrebbero essere rilevate responsabilità tali da giustificare il fermo, mentre il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione dell'allontanamento immediato dal territorio italiano nei confronti degli altri 2. Sempre ieri il Movimento No TAV ha tenuto una conferenza a Venaus, nel corso della quale Guido Fissore, tra i leader del Movimento, ha precisato che le azioni perpetrate nella giornata di sabato hanno visto l'unità di intenti da parte di tutti i manifestanti, definendo errata la descrizione di molti media di un movimento diviso tra manifestanti pacifici e violenti. Stellantis ha comunicato l'imminente cessione della partecipazione azionaria nelle attività di car sharing della Free2Move alla multinazionale tedesca Mutares, già nota alle cronache piemontesi in quanto proprietaria della Primotex di Avigliana. A conclusione della transazione attesa entro la fine del 2026, al momento non è noto il valore economico dell'operazione. Free2Move offre soluzioni di mobilità a breve e lungo termine senza stazioni fisse, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, e gestisce una delle piattaforme di car sharing con la copertura geografica più diversificata, con flotte in 14 città europee e degli Stati Uniti. Secondo quanto comunicato da Stellantis, la transazione è in linea con la strategia della strategia aziendale con orizzonte quinquennale, che prevede una maggiore concentrazione sulle attività puramente automotive. Sono circa 500 gli operatori e le operatrici sanitari di Piemonte, Liguria e Val d'Aosta che hanno aderito alla campagna No CPR Torino, con la quale chiedono, per ragioni di salute pubblica, la chiusura della CPR di Torino e di tutte le strutture analoghe. Alla campagna hanno aderito l'Ordine dei Medici e Chirurghi di Torino e 24 associazioni del territorio, che ribadiscono la necessità di utilizzare criteri clinici rigorosi per attestare l'inidoneità alla vita nel CPR e sottolineando la possibilità di richiedere una rivalutazione del paziente in caso di presenza di patologie fisiche o mentali nel corso degli accessi in pronto soccorso. Ai nostri microfoni il presidente dell'Ordine, Guido Giustetto.
2: Abbiamo aderito alla campagna proprio partendo dal fatto che non si può ritenere che una struttura come il CPR non si può non ritenere che non sia nociva, cioè che di per sé non determini dei problemi di salute. E questo deriva da osservazioni principalmente mediche e che poi hanno tante sfumature diverse. Uno degli aspetti più critici è il fatto che chi è trattenuto in questi posti sa pochissimo del suo futuro e quindi si crea una situazione che anche da un punto di vista strettamente fisiopatologico, quindi proprio medico in senso stretto, altera il funzionamento dell'organo. Certo. Per cui una situazione di questo tipo di per sé è una situazione che non tutela la salute. Un secondo motivo è quello che c'è un aspetto che sia da un punto di vista sanitario in senso stretto, ma anche da un punto di vista deontologico, etico, ci lascia molti dubbi, molte perplessità, e mi riferisco alla questione della visita di idoneità. Rischia di essere una visita un po' pro forma, un po' formale, Per esempio, un altro aspetto importante è la possibilità che sia presente un mediatore culturale, perché questo è un tema molto importante se devi fare un'anamnesi, capire la storia di quella persona. Su questo problema dell'idoneità c'è proprio un aspetto invece molto importante, deontologico e etico, che tra l'altro è stato sollevato dalla nostra federazione nazionale. La FLUNCEO ha preso una posizione molto netta su questo, quando ha scritto e ha detto che non è corretto che una valutazione medica diventi in automatico un'autorizzazione amministrativa.
1: Nella conferenza metropolitana sulla programmazione scolastica per l'anno 2027-28, che si è svolta alla fine della scorsa settimana, è stato confermato che non verrà effettuato nessun ulteriore intervento di dimensionamento della rete delle autonomie scolastiche, ma la programmazione risulta sempre più condizionata dal calo demografico. Per autorizzare il mantenimento di un punto di erogazione del servizio in deroga a una nuova offerta formativa è necessario poter contare su una previsione attendibile dei flussi di iscrizione, non solo per il prossimo anno scolastico, ma anche nel medio periodo, ha evidenziato la consigliera metropolitana delegata all'istruzione, Caterina Greco. Purtroppo, sempre più spesso, i dati disponibili non confermano queste prospettive. Un'attenzione particolare è poi riservata ai comuni montani o marginali che, pur non raggiungendo le soglie previste dalla normativa regionale, possono essere mantenuti per garantire il diritto allo studio. Per il prossimo anno scolastico sono state presentate richieste di deroga per 107 scuole appartenenti a 68 comuni, ma per 9 di loro il numero di iscritti è addirittura inferiore alle soglie minime previste per la concessione della deroga. La struttura di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Ivrea ha avviato uno studio denominato Heart Focus, che si pone l'obiettivo di migliorare la gestione dell'ipertensione in gravidanza attraverso un'ecografia eseguita direttamente dal ginecologo. Lo studio utilizza il Point of Care Ultrasound, una metodica che permette al ginecologo di eseguire direttamente un'ecografia del cuore e della circolazione della donna durante la visita, senza attendere una consulenza cardiologica, accelerando così il percorso di cura. Lo studio coinvolgerà le pazienti seguite dall'ambulatorio di medicina materno-fetale dell'ospedale di Ivrea per disturbi ipertensivi della gravidanza. Ogni donna sarà sottoposta a due valutazioni indipendenti, una eseguita dal cardiologo e una dal ginecologo, che confronteranno poi i risultati osservati. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, cielo soleggiato con addensamenti in accentuazione in montagna dal pomeriggio, soprattutto sui settori in quota delle valli piemontesi. In serata locali rovesci sui settori alpini in quota e di confine tra Torinese e Val d'Aosta sud-occidentale. In Liguria, giornata stabile e soleggiata con assenza di nuvolosità in costa e cieli poco nuvolosi. Locali rovesci attesi sulle vette appenniniche in esaurimento dalle ore pomeridiane. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBM.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 28 di luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore emerito Claudio Pasquet. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Oh for a thousand tongues to sing, o Se avessi mille lingue per cantare. I versetti tratti dal lezionario biblico Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal Salmo 44 leggiamo il versetto 8. In Dio ci glorieremo ogni giorno e celebreremo il tuo nome in eterno. E dall'Epistola agli Efesini, capitolo 5, versetto 19. Siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore.
3: Dov'è il tuo Dio? Me l'hanno detto in molti. In un'epoca della mia vita in cui ho dovuto affrontare una grandissima prova, lo dicono in molti di fronte alle loro prove, lo dicono in modo meno educato anche i pensatori che parlano in televisione o su internet, che dicono, vabbè, se c'è la guerra, l'ingiustizia, tutta questa brutalità, come può esserci Dio? Come può Dio? È la grande domanda di molti oggi. Lo era già all'epoca in cui questo salmo è stato scritto, millenni fa. Non c'è risposta convincente, non c'è formula della fede o prova dell'esistenza di Dio. Anzi, l'unica prova che possiamo trovare in queste parole è quella dell'esistenza del male, che colpisce l'essere umano, sotto forma di malattia, di gravi ingiustizie, oggi di guerra. Oggi il male, tanto diffuso nel mondo come lo è sempre stato, e come lo sarà probabilmente fino alla fine di questa terra, quando finalmente vedremo il regno di Dio. Come può Dio? Dammi una risposta, tu che sei credente. Il credente Paolo non cerca formule o risposte definitive, non ne ha, ma testimonia la sua fede. Lo fa essendo in carcere, dove è finito proprio perché ha voluto parlare di Cristo. Quanti al suo posto sarebbero tentati di bestemmiare il Signore o abbandonare la fede, come molti fanno oggi per prove molto minori? L'Apostolo Paolo invece indica alle chiese a cui scrive una strada molto diversa, una strada che potremmo ricavare dalla sua testimonianza di vita, una strada fatta di attesa paziente, fede anche nella difficoltà e speranza che non delude. Questa testimonianza, ci dice Paolo, diventa forza per gli altri, per le persone che lo vedono testimoniare la sua fede nonostante le difficoltà in cui è. Altre persone che si dicono, allora sperare è possibile. Vivere la fede anche quando le cose non vanno come vorrei è possibile. Rimanere credenti anche in mezzo alla malattia o di fronte alle ingiustizie del mondo è possibile. In questa testimonianza, che è apparentemente debole, che non ha una risposta definitiva, troviamo invece una strada in cui Paolo ci dà una nuova forza nella vita. La forza che viene da Cristo anche nei momenti di più intensa difficoltà. Proviamo a guardare a Cristo e a riaccendere le nostre piccole fedi individuali spente. Cioè proviamo a guardare a Cristo e riaccendiamo la nostra fede morente.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26, diramazione Predosa-Bettole, segnaliamo code per un incendio tra Novi Ligure e l'innesto con la A7 Milano-Genova verso quest'ultimo. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
0: RBE. Vicina. A te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio, bentornati e bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti, una prima parte in cui ci dedichiamo in modo particolare al mondo chiese dintorni, chiese protestanti, chiese evangeliche, chiese battiste, metodiste, valdesi, luterane, avventiste e via dicendo, e vi raccontiamo quello che insomma avviene in varie parti d'Italia, partendoci sicuramente da un tot di appuntamenti che vogliamo ricordarvi per i prossimi giorni, ma passando anche attraverso progetti, iniziative, riflessioni e notizie di attualità, viste ovviamente con la lente del mondo delle chiese protestanti ed evangeliche. La musica, Johnny Dorelli, un salto di qualche anno, anzi decennio fa, arriva La Bomba.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Oppure, se preferite, al 328-87-57845, numero per SMS WhatsApp, usatelo, utilizzatelo, è a vostra disposizione per, insomma, dialogare con la redazione di RBE, per segnalarci eventi, appuntamenti, iniziative e percorsi che si aprono appunto nei vari territori. In modo particolare, allora, volevo ricordarvi innanzitutto che per l'appuntamento della rassegna Scritto Misto, che prosegue, e credo che questo sia l'ultimo fine settimana di Scritto Misto, sabato 1 e domenica 2 di agosto, torna a Fenestrelle, al Forte di Fenestrelle, con alcuni appuntamenti molto interessanti. Alcuni di loro parlano anche di come comunicare con i cani, e ad esempio sabato pomeriggio, sabato 1 di agosto, saranno presenti al Forte di Fenestrelle dalle ore 16 in avanti Annalisa Gregoretti e Marina Guasco, che sono due addestratrici cinofile e che spiegheranno proprio alle persone come comunicare con i cani, quali sono gli atteggiamenti, i metodi, magari anche i toni di voce, i gesti da utilizzare per poter comunicare al meglio. E seguirà poi uno sguardo alle montagne, le Alpi in 30 montagne, è il titolo del libro Edizioni La Terza di Enrico Camanni, che presenterà appunto nella giornata di sabato 1 di agosto. E tra l'altro questo libro sarà diciamo abbinato anche con la mostra che è esposta nel centro storico di Fenestrelle, dedicata alle tracce del lupo. Mentre domenica 2, sempre per Scritto Misto, vi ricordo la presentazione del libro Le verità nascoste di Paolo Squizzato e il libro di Stefania Belmondo Ho imparato a vincere, che è stato presentato anche qualche giorno fa a Pralibro con la prima serata della rassegna a Prali. Seguiranno poi le musiche di Emanuele Crucianelli, violoncello solista dell'orchestra virtuale Cadmo Digi Orchestra, che è un progetto di fondazione dell'Accademia di Musica con Marco Robino, violoncellista e compositore. Anche in questo caso il tutto si svolgerà nella chiesetta del Forte di Fenestrelle dalle 16:30 in avanti domenica 2 di agosto. Quindi prosegue la rassegna Scritto Misto. Ricordo il tema di quest'anno della rassegna: umano barra disumano, quindi gli aspetti dell'umanità e della disumanità, quali sono, diciamo, qual è a volte il sottile filo, il sottile margine che separa l'umano dal disumano, e sono tutti libri che prestano, diciamo, la possibilità di poter dialogare proprio su questa tematica. Pharrell Williams con Happy.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. In questo caso diamo voce ad una notizia che è stata ripubblicata sull'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, che però è stata presa, diciamo, ripresa dall'agenzia ANSA, che ha reso pubblici i risultati della dichiarazione dei redditi del 2022 e in modo particolare quello che ci interessa sono le ripartizioni dei vari 8 per 1000 dell'IRPEF. Sono stati ripartiti adesso nel 2026, ma appunto fanno riferimento al 2022. Allora, il totale dei fondi appunto derivati dall'8 per 1000 dell'IRPEF sono 1,6 miliardi di euro. La stragrande maggioranza dei fondi, come si può immaginare, va alla Chiesa Cattolica, un miliardo, poco oltre un miliardo, ecco, rispetto alla totalità, quindi il 67% della totalità. Salgono i contributi allo Stato, cioè le scelte non espresse, ecco, tutto ciò che non viene espresso viene dato allo Stato e si arriva quasi a un 27%, mentre tra le varie confessioni religiose continua ad essere la Chiesa Valdese Metodista quella che ottiene, diciamo, più fondi dell'8 per 1000 dell'IRPEF. La Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Valdese Metodiste, ottiene anche in questa dichiarazione dei redditi 2022 un dato molto elevato se pensiamo a quanti valdesi metodisti ci sono in Italia, perché ottiene 46 milioni di euro, quindi 46 milioni di euro che verranno assegnati alle chiese valdesi e metodiste, a fronte, se pensiamo, di una popolazione che non arriva neanche più alle 30.000 persone di appartenenza valdese in Italia. Insomma, si stimano sulle 27-28 mila, ovviamente sono delle stime molto approssimative, e quindi insomma ancora una volta è confermato questo dato che molte più persone e non solo i membri di chiesa delle chiese valdesi assegnano l'8 per 1000 alla Chiesa Valdese Metodista. La confessione religiosa che dopo la Chiesa Valdese ottiene più fondi dell'8 per 1000 dell'IRPEF è l'Unione Buddista Italiana, che ottiene 17 milioni di euro e si piazza quindi al secondo posto, diciamo, come preferenze, come scelte, anche qua ampiamente superiore rispetto alle persone che sono parte attiva e sono membro appunto delle unioni buddiste italiane, ma anche in questo caso insomma si conferma una scelta particolarmente, diciamo, apprezzata dagli italiani. Sono dati appunto che sono emersi proprio in questi giorni, trovate i dettagli sull'agenzia ANSA e trovate l'articolo di riferimento dell'8 per 1000 sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia.

Joss Stone, Back in Style, il brano che abbiamo ascoltato, e ci spostiamo adesso a parlare di attualità. Un'attualità purtroppo non piacevole da raccontare. Stiamo per parlare dei grandi incendi, dei tremendi incendi che tra Francia e Spagna continuano purtroppo a divampare. Ne parliamo perché c'è un lungo approfondimento che viene curato proprio oggi, pubblicato su reform.net. Il quotidiano online delle chiese riformate protestanti francesi, con sempre il riferimento al settimanale Reform, così come anche in Italia abbiamo Riforma e Riforma.it, diciamo la versione online quotidianamente aggiornata delle notizie. Questa mattina è stata pubblicata a cura della redazione appunto di Reform un approfondimento, una pagina molto ricca di notizie che riguarda proprio questa situazione drammatica che si sta vivendo sia in Francia, soprattutto nella zona della Gironda, quindi siamo sul Golfo di Biscaglia, sull'Atlantico, sia in Francia. E l'articolo porta queste parole come titolo: di fronte agli incendi, una grande ondata di solidarietà con i vigili del fuoco e ovviamente anche con le vittime. Gli agricoltori si sono mobilitati, sono stati forniti alloggi di emergenza, è stata lanciata una raccolta fondi per i vigili del fuoco, mentre purtroppo incendi senza precedenti continuano a devastare il sud della Francia. Si moltiplicano le azioni di solidarietà sia sul campo che online per appunto cercare di aiutare chi in questo momento è sul fronte dell'azione e sta cercando veramente di lottare chilometro dopo chilometro per cercare di arginare il fuoco. In questo caso Reform vuole appunto elencare una serie di iniziative di solidarietà che sono state attivate proprio in questi giorni a sostegno di coloro che sono stati costretti a fuggire e a sostegno anche di chi sta gestendo appunto fisicamente questa emergenza, quindi l'approvvigionamento idrico. Gli agricoltori in modo particolare stanno mettendo a disposizione le autocisterne agricole che sono trainate dai loro trattori e che danno un aiuto importante proprio ai camion dei pompieri, così come è stato attivato anche un sostegno ai vigili del fuoco, una serie di professionisti, stiamo parlando di osteopati, massaggiatori, fisioterapisti, medici, infermieri che si prestano nei centri di accoglienza dei vigili del fuoco per aiutare appunto coloro che magari hanno dovuto stare in piedi per giorni interi per continuare in questi turni di lavoro a volte molto massacranti. E poi sostegno anche sia per le persone sfollate, centinaia di persone residenti o di turisti che erano presenti in queste zone a rischio e che sono state allontanate, anziani, persone malate che necessitano di un alloggio adeguato, di cure mediche. Anche in questo caso sono scattate subito le iniziative di solidarietà, e in questo ambito diciamo che ci sono delle iniziative che riguardano anche il mondo delle chiese protestanti, ad esempio l'Esercito della Salvezza proprio ieri ha lanciato un appello alla mobilitazione e alla solidarietà e ha già accolto una serie di persone che sono state sfollate da case di riposo nella regione di Bordeaux. Così come una serie di enti si sono anche mobilitati per gli animali domestici, forse è uno dei temi che non spicca ecco come immediato, ma pensiamo alle centinaia di animali domestici, principalmente cani e gatti, che anche loro hanno dovuto essere allontanati e che non sempre è così facile trovare una sistemazione anche per questi animaletti. Quindi insomma una grande mobilitazione di solidarietà. Il sito web Entraide Gironde è una mappa interattiva che sta centralizzando le richieste e le offerte di aiuto per cercare proprio di velocizzare l'incontro tra la domanda e l'offerta, quindi segnaliamo appunto questo servizio Entraide Gironde. E poi ovviamente le chiese protestanti evangeliche, così come anche le chiese chiaramente cattoliche o di altre denominazioni, che aprono le porte per accogliere
chi ha necessità o di un momento di calma, di requie, di preghiera, o ha necessità fisicamente di un luogo dove potersi riparare, dove poter trovare un tetto sopra la testa. Quindi reform.net riporta questa notizia oggi, è una notizia che riguarda principalmente l'attualità, ma è un modo per dimostrare ancora una volta come l'attualità, ciò che viviamo quotidianamente, non è slegato, diciamo, dall'attenzione e dall'invito, insomma, a rendersi il più possibile vicini gli uni agli altri da parte del mondo delle chiese. Daniele Silvestri, Monetine è il brano che ci ascoltiamo adesso, e se volete scriverci 328 8757845 oppure diretta @rbe.it.

0: Altri appuntamenti, altre iniziative da segnalare sempre per questo fine settimana che si avvicina e che aprirà anche le porte al mese di agosto, perché da sabato si passerà all'ottavo mese di questo 2026, sabato 1 agosto, domenica 2 agosto, primo weekend, si inizia subito così, con un sabato e la domenica. Ebbene, domenica 2 agosto a Torre Pellice, alla Galleria Scroppo alle ore 21, c'è un interessante spettacolo proposto dalla compagnia cubana Teatro Sobre el Camino. È una compagnia ospite in questo periodo in Piemonte grazie al progetto di scambio culturale dal titolo Arte e Territorialità, promosso e organizzato dall'associazione Baco e dal progetto Rescue. Ebbene, questa compagnia cubana, appunto Teatro Sobre el Camino, proporrà una replica, l'ultima replica, ne hanno già fatte parecchie nel Pinerolese, ma questa sarà l'ultima replica, quindi non perdetela se ancora non l'avete visto, dello spettacolo Fronteras .a, in collaborazione con l'associazione IFCA UCDG. Allora, questo spettacolo è uno spettacolo che parla di attualità e parla delle frontiere, di come le frontiere diventano dei confini, dei limiti talmente grandi da diventare quasi assurdi. Le due fazioni che sono in scena si spartiscono il mondo, tracciano queste frontiere fino a dividere anche il corpo di una persona. Quindi è un teatro di figura che però vuole in qualche modo diventare un linguaggio civile, un linguaggio critico, un linguaggio profondamente attuale che parla anche della frammentazione contemporanea, della paura degli altri, della voglia di erigere muri anziché a volte di aprire le porte. Quindi uno spettacolo molto forte che fa riflettere, Fronteras.a, proposto dalla compagnia cubana Teatro Sobre el Camino, alle 21 domenica 2 agosto alla Galleria Scroppo di Torre Pellice. E tra poco invece torniamo a parlare di attualità. Già ieri parlavamo delle prime reazioni del mondo delle chiese dopo l'attentato a Berlino, e oggi torniamo su questo tema perché intanto continuano ad arrivare messaggi di solidarietà, di cordoglio, ma soprattutto di sostegno al mondo LGBTQIA+ dal mondo delle chiese. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Chiusa la violenza in nome della religione, bestemmia Dio, non conosce il cuore di Dio ed è cieco. Queste sono alcune parole che sono state dette dal vescovo evangelico di Berlino, il vescovo luterano Christian Stäblein, che parlando dell'attentato che è avvenuto lo scorso fine settimana, lo scorso sabato 25 di luglio, all'attacco al Christopher Street Day di Berlino, di cui sicuramente insomma avete sentito parlare, ne abbiamo parlato anche ieri proprio all'interno di Voci Protestanti, ricordando non solo queste parole del vescovo luterano ma anche altri concetti che sono emersi in un comunicato stampa che ha emanato proprio nella giornata di domenica. Si aggiungono le reazioni di altri rappresentanti religiosi delle varie comunità evangeliche, cattoliche, musulmane, ebraiche, tutti condannano quello che è avvenuto, tutti esprimono ovviamente il cordoglio per le vittime, la vicinanza alle persone ferite. Allora, che cosa è successo? È successo che nel quartiere Tiergarten di Berlino, sabato scorso, il 25 luglio, un uomo ha lanciato un furgone contro la folla che stava partecipando a questo appuntamento, appunto al Christopher Street Day, che è uno degli incontri annuali più importanti, più partecipati delle persone della comunità LGBTQIA+, equivale potremmo dire ai Pride che si svolgono appunto in Italia, ed è un momento importante anche di rivendicazione di diritti, di visibilità, di inclusione, e quindi c'erano moltissime persone. È morta una donna polacca che si trovava appunto a Berlino insieme alla figlia, altre 29 persone sono rimaste ferite, alcune anche in modo grave, e la persona sospettata è stata ricercata per diverse ore, poi è stata uccisa, almeno secondo quanto è stato diramato dall'informazione, è stato ucciso durante un'operazione nel quartiere di Spandau. In ogni caso, quello che rimane è la tristezza per quanto avvenuto, ed è rimasto appunto anche questo questa grande come potremmo dire, sì, dolore, ecco, nel vedere ancora una volta una minoranza, una comunità di minoranza, una minorità, ecco, attaccata proprio nel momento invece in cui le persone celebrano, ecco, l'apertura e l'integrazione. Dicevamo, le reazioni di vari rappresentanti religiosi, non solo della comunità luterana, che già vi citavo poco fa, del vescovo luterano di Berlino, ma anche dell'arcivescovo cattolico Heiner Koch, che ha anche in questo caso affermato che l'odio non deve prevalere. Anche le chiese, le comunità musulmane in Italia hanno condannato l'attacco, affermando che la violenza contro persone innocenti non trova mai alcuna giustificazione nell'Islam. Secondo appunto il Consiglio Centrale dei Musulmani in Germania, chi usa la religione per giustificare la violenza ne tradisce il significato. E poi ancora l'imam di Berlino, l'imam Seyran Attesh, ha citato un versetto del Corano dicendo che dice queste parole: chi uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l'umanità, chi salva una vita è come se avesse salvato tutta l'umanità. Quindi ribadisce questo concetto, insomma, e l'ha ribadito all'interno della cerimonia commemorativa che si è svolta domenica 26 nella Marienkirche di Berlino. Anche le comunità ebraiche in Germania hanno espresso il proprio cordoglio, hanno pubblicato dei messaggi sui vari social media dicendosi profondamente sconvolte da questo attacco e ovviamente dimostrando la loro vicinanza a vittime, familiari e persone ferite. Quindi il mondo delle chiese in generale, delle confessioni religiose, che continua a reagire a quello che è avvenuto, ai fatti drammatici di Berlino del 25 luglio. Trovate questa notizia e questo elenco appunto di prese di posizione sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E come ogni buona abitudine, non la perdiamo neanche con questo caldo estivo, anzi noi molto volentieri diamo il bentornato a Samuele Revel, che è tornato in studio con noi per presentarci il numero di agosto. Prima ancora che sia iniziato il mese di agosto, oggi siamo in anticipo, Samuele.
2: Siamo un po' in anticipo.
1: Dell'Eco
2: sì.
1: Delle Valli Valdesi. Buongiorno intanto.
2: Buongiorno a te, buongiorno.
1: Eccolo
2: a tutte,
1: qua, lo facciamo vedere e sentire anche a chi ci sta ascoltando. Questo è il cartaceo, ve lo sto facendo vedere, ma ve lo facciamo vedere più agevolmente tramite il video, in modo che lo possiate guardare meglio se ci state appunto guardando anche in versione video. Ecco qui il numero di agosto, Eco delle Valli Valdesi.
2: Sì, abbiamo anticipato di qualche giorno rispetto al nostro solito, ma in realtà poi uscirà tecnicamente il primo
1: giorni,
2: venerdì
1: sì.
2: di ogni mese, quindi siamo giusti, siamo ancora a luglio, però sì, è il numero estivo, che ha una copertina un po' fuorviante rispetto poi all'argomento centrale del nostro giornale, però abbiamo pensato, l'immagine è molto bella secondo noi, e l'argomento che affrontiamo è un argomento molto delicato, e abbiamo pensato che mettere una foto di copertina riguardo un argomento che divide molto, avremmo comunque scontentato qualcuno.
1: Allora, raccontiamo che cos'è
2: sì,
1: la foto. La foto è un colpo d'occhio di quello che potrete vedere se andrete a visitare la mostra dedicata ai disegni e alle illustrazioni di Umberto Stagnaro alla Fondazione Centro Culturale Valdese, al Museo Valdese di Torre Pelli. C'è una mostra che rimarrà aperta per parecchio tempo e l'immagine appunto ci rappresenta un po' di tecniche, di provini,
2: anche le tempere,
1: esatto,
2: usate,
1: disegni in bianco e nero, disegni a colori, personaggi che fanno parte della storia valdese,
2: esatto.
1: Alpi, zone montane, zone del nostro territorio, diciamo delle valli valdesi, quindi se ne parla anche poi nel numero, c'è un articolo.
2: Sì, c'è una presentazione di questa mostra, però ci piaceva molto questa immagine piena di colori.
1: Molto bella, sì, è vero.
2: Molto mossa, se si può dire.
1: Molto mossa, quindi è così, un'anticipazione già di un articolo che poi ritroverete nelle pagine appunto dell'Eco delle Valli. Mentre il tema, e questo ve lo facciamo vedere anche in questo caso come titolo, il tema riguarda la caccia.
2: Assolutamente,
1: la proposta di variazione della legge,
2: legge
1: sulla caccia.
2: Che la regolamenta in Italia, ne abbiamo già parlato sia come giornale sia come radio in questi ultimi mesi, perché queste proposte che sono arrivate dal governo, insomma, rivoluzionano abbastanza questo mondo che sappiamo comunque dividere fra chi appunto va a caccia. I dati dicono sempre meno, almeno nel nostro territorio sono sempre meno i cacciatori, e chi invece la caccia vorrebbe totalmente abolirla. E quindi abbiamo cercato con Francesco Piperis di raccontare i due punti di vista, di avere un contributo equilibrato e per cercare proprio di capire
1: sì.
2: che cosa cambia, che cosa succede, quali possono essere i rischi, quali possono essere, se ci sono dei vantaggi con questo nuovo DDL.
1: Esatto, c'è una prima intervista con Davide Pistone, delegato responsabile della Lega per l'abolizione della caccia, la LAC Piemonte, e c'è una seconda intervista con praticamente le stesse
2: domande
1: sì. quindi le questioni viste proprio da un punto di vista e dall'altro, con Guido Della Rovere, presidente di Federcaccia Piemonte,
2: che è una delle, forse la più grande associazione di cacciatori presente appunto sul territorio.
1: Quindi pro e contro, e ovviamente i punti di vista appunto di chi è a favore e di chi è contrario di queste nuove regole sulla caccia, cercando di andare un po' però anche nei dettagli rispetto magari alle tipologie di caccia che vengono portate avanti, agli animali. Tra l'altro ci sono state già delle modifiche a questa proposta
2: di
1: legge.
2: Abbiamo scritto proprio la questione che ha scatenato una levata di scudi soprattutto in Piemonte, ma in tutte le Alpi, perché era inserito fra le specie cacciabili lo stambecco che ha rischiato

0: dire, di questo mondo, di questa nuova legge, perché comunque anche nella pesca ci sono, vengono aperte altre specie pescabili, non cacciabili comunque.
1: Sì. Sì. E poi le infografiche, quindi una prima infografica sempre legata a questa tematica della caccia, che ci spiega un po' come funziona la caccia effettivamente, quali sono i primi passi che bisogna muovere se uno ha intenzione di diventare cacciatore.
0: Sì, forse sono cose scontate.
1: Forse no.
0: Per me non erano scontate, ad esempio. Sapevo che esistevano i cacciatori, però capire un po' l'iter, come funziona, quali sono anche le regole, abbiamo pensato che fosse interessante.
1: Esatto, quando si caccia, la gestione, le regole di sicurezza, insomma, un po' a grandi linee quelle che sono i punti fermi, ecco, della gestione della caccia in Piemonte. E un'altra infografica invece che entra un po' più nel dettaglio di un argomento particolare.
0: Entra molto nel dettaglio, affrontando una conseguenza della caccia, che è una malattia che si chiama saturnismo, molto grave, diciamo, è poco conosciuta.
1: Avvelenamento da piombo.
0: Esatto, perché spesso si usano proiettili, o poi magari non uso i termini corretti nel modo più assoluto, però comunque i proiettili usati per la caccia sono di piombo, e questo, oltre a uccidere l'animale, ma spesso, se uno manca o comunque si disperdono nell'ambiente, si disperdono nell'acqua e poi entrano nella catena alimentare, e quindi magari ce li mangiamo anche noi.
1: Esatto.
0: E il piombo, lo sappiamo, non fa bene e porta a questo grave problema.
1: E quindi in questa infografica, insomma, si spiega intanto che cos'è il saturnismo, come fa a colpire non solo il bioma acquatico, ma poi appunto anche l'essere umano, e quali sono le norme in Italia rispetto appunto all'utilizzo di munizioni che contengono piombo.
0: Sì. E si sta cambiando.
1: Si sta cambiando, ci sono delle alternative possibili, assolutamente, che vengono già utilizzate, tra l'altro, quindi anche questa è un'attenzione.
0: Però hanno ancora allungato i tempi per smaltire, diciamo, le scorte di piombo. Diciamo, si aspetta sempre, forse un po' troppo.
1: Un po' come il carbone fossile.
0: Esatto.
1: Allora, questo quindi è il focus del numero di agosto, questo focus sul decreto legge della caccia in Piemonte. Poi però ci sono altri articoli, ci sono altre notizie, come sempre.
0: Ce ne sono molte altre, sicuramente una curiosa è quella che chi ci segue può vederla sul curling, perché a Pinerolo è arrivata una campionessa olimpica, Stefania Costantini, da Cortina, che ha creato una squadra a Pinerolo per appunto promuovere questa specialità, che sta comunque crescendo. È nata, diciamo, con le Olimpiadi di 20 anni qua in Piemonte, e si è comunque diffusa.
1: L'avete sentita, se avete seguito un pochino le ultime Olimpiadi, il nome della Costantini è stato citato più e più volte,
0: sì,
1: nell'ambito delle varie partite. Si torna a parlare anche della Juventus a Villar Perosa, che purtroppo ha interrotto questa tradizione decennale. Speriamo il prossimo anno di parlare di un ritorno, vedremo.
0: Io
1: cosa
0: la vedo
1: accadrà.
0: Dura, perché il mondo del calcio sta cambiando molto.
1: E poi, insomma, varie notizie dedicate alla cultura, in primis il rimando a un appuntamento che sarà proprio questo fine settimana, sabato 1 agosto, l'incontro al Lago dell'O, che non sarà al Lago dell'O ma ad Ussò.
0: Si sposta.
1: Cattolici e Valdesi vanno ad Ussò quest'anno.
0: Non molto lontano, però questo ormai storico, possiamo dire, è un appuntamento molto importante, scientificamente anche molto interessante, con interventi di peso, e quest'anno si parla di
1: devianze e giustizia. Questo è il tema scelto per il 2026 dell'incontro del Lago dell'O, che quest'anno però si svolgerà nella chiesa di San Pietro Apostolo di Ussò. Come sempre, persone di varie rappresentanze, sia valdesi che cattolici, storici, teologi, che interverranno su queste tematiche.
0: Ci si confronta su questo.
1: Poi le pagine dedicate agli appuntamenti, tantissimi appuntamenti, rassegne, Pralibro che prosegue.
0: Che a Pralibro ha una quantità di appuntamenti,
1: di incontri che
0: ci
1: proseguono.
0: Occupa troppo spazio, potremmo dire. No, vabbè, sicuramente per Prali è qualcosa di molto importante questa rassegna.
1: Fino al 22 di agosto, approfittatene, andate a Prali. Oltre,
0: ce n'è veramente
1: di tutto,
0: librario che abbiate.
1: E poi, insomma, un po' di schede dedicate anche alla lettura, magari dei libri che potreste approfittare di leggere durante appunto questo periodo estivo, o di mostre che potete andare a vedere, come appunto quella di Stagnaro.
0: Però abbiamo dimenticato una cosa.
1: Cosa abbiamo dimenticato, Samuele?
0: A inizio del numero c'è una pagina molto bella, che è stata una pagina che non abbiamo fatto direttamente noi giornalisti, o meglio due giornaliste, Sara Turno e Valentina Fries,

0: hanno condotto questi ragazzi e ragazze di un gruppo di un campo cadetti ad Agape, che hanno scritto, hanno disegnato, hanno fotografato, hanno fatto delle video interviste in cui raccontano la loro esperienza ad Agape. Ed è, invitiamo a leggerla perché è particolare come pagina.
1: Esatto.
0: Anche proprio come modo di scrivere, hanno voluto utilizzare un modo inclusivo per declinare, e quindi è molto molto interessante.
1: E ancora una volta, insomma, sperimentare sul giornalismo, facendo approcciare magari al giornalismo persone che non hanno mai sperimentato, può essere anche un'idea, no, di trovare nuove forme di comunicazione, nuovi metodi anche comunicativi. Quindi sì, pagina 4 è una pagina che è nata un po' così, forse in modo un po' spontaneo, ma molto molto bella.
0: Sì, assolutamente.
1: Allora, io intanto ti ringrazio per essere venuto qui. Ricordo che il mensile L'Eco delle Valli Valdesi lo troverete tra qualche giorno. Oggi stiamo anticipando leggermente, ma questione davvero di pochi giorni, lo troverete in distribuzione gratuita in tutte le zone del Pinerolese. La redazione di Riforma si stoppa per qualche settimana ad agosto.
0: Sì, in realtà il mensile va avanti perché dobbiamo andare avanti.
1: Ma il mensile va avanti e quindi puntuale uscirà il numero di settembre tra un mese, e quindi vi invitiamo a rimanere con noi. Lo potete però anche scaricare dal sito riforma.it, c'è la versione PDF consultabile appunto gratuitamente dai vostri device, dal PC, dal cellulare, come preferite.
0: Certo, è tutto, penso che abbiamo detto tutto.
1: Abbiamo detto tutto, grazie Samuele.
0: Per chi può farle.
1: Un saluto a tutti quanti e a voi, e noi ci ascoltiamo ancora James Brown e poi ci salutiamo.
2: Yeah! Sex machine! I shall not feel good!

E sulle note di James Brown con I Feel Good noi finiamo e terminiamo la nostra prima parte di Voci Protestanti. Quindi lasciamo spazio ancora alla musica. Per chi può continuare a seguirci in diretta, rimanete con noi perché proseguiamo con Voci Protestanti Talk tra pochi minuti. Per chi invece ha seguito la replica della puntata di oggi, finiamo qui, terminiamo qui l'ascolto e ci risentiamo invece domani con il prossimo appuntamento.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Buon pomeriggio e rieccomi a tenervi compagnia con la seconda parte di Voci Protestanti. Siamo entrati nella sezione che chiamiamo Voci Protestanti Talk in questo pomeriggio di martedì 28 luglio e continuiamo, appunto, come già detto poco fa, continuiamo con notizie che riguardano in qualche modo ancora anche il mondo, diciamo, legato alle chiese e alle denominazioni religiose, ma ci allarghiamo un po' di più anche a diciamo notizie, progetti, percorsi che riguardano le collettività, in particolare il territorio del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, territorio a cui RBE fa normalmente più riferimento, ma in realtà andremo anche oltre, perché seguendo il fil rouge di alcune tematiche che ci interessano particolarmente, ad esempio il tema dei diritti, andremo fino a Rovigo, perché torneremo a parlare della rassegna, o meglio del festival Voci per la Libertà di Amnesty International, che si è svolto proprio questo fine settimana a Rovigo, e abbiamo i nomi dei vincitori di questa 29esima edizione di Voci per la Libertà, e tra poco ve li diremo, ve li racconteremo. Parleremo anche di una bella iniziativa che il comune di Pinerolo ha messo in atto, più che bella, utile per la cittadinanza, cioè è stata attivata una raccolta di pannoloni in esubero per sostenere chi è in difficoltà, quindi una raccolta di dispositivi per l'assorbenza, e ve ne daremo notizia, perché appunto può essere molto molto utile per chi magari sta passando dei periodi di difficoltà economica e non può forse permettersi questi dispositivi, che invece sono essenziali, soprattutto magari nella cura di persone in difficoltà. Parleremo anche della festa della Ghironda, che torna a Pragelato questo fine settimana, quindi se siete appassionati di questo bellissimo strumento artigianale, andate a Pragelato, fa anche fresco, quindi potrete stare anche bene. E visto che tra i protagonisti di Voci per la Libertà c'era anche lui, Murubutu, eccolo qua, noi ce lo ascoltiamo prima di parlare di questo festival dedicato ad Amnesty International.

L'uomo che viaggiava nel vento, Amélie Via con Murubutu, che è stato uno dei protagonisti, come vi accennavamo poco fa, di questo festival Voci per la Libertà di Amnesty International, festival che si è svolto a Rovigo. Si trattava della 29esima edizione, ne abbiamo dato notizia la scorsa settimana, adesso torniamo a parlarne per darvi un po' di informazioni su chi ha vinto le sezioni emergenti e big. E posso dirvi assolutamente che appunto Murubutu, che abbiamo appena ascoltato, è salito sul palco, diciamo, della finale insieme anche a Ibla e Mungez Band, entrambi appunto finalisti del premio Amnesty sezione Big, che peraltro ha visto anche la loro esibizione sul palco proprio di Rovigo dopo la consegna del premio da parte della presidente Amnesty International Italia, Alba Bonetti. Mentre per quanto riguarda la sezione emergenti, la band che ha ottenuto il riconoscimento di Amnesty International con Voci per la Libertà e la band Capabro, arrivano dalle Marche, una band marchigiana. Io non la conosco personalmente, ma andremo a cercare i brani che magari ce la possono raccontare meglio e che hanno realizzato in questi anni, ma soprattutto andremo a cercare il brano che ha vinto appunto la sezione emergenti e che ha conquistato il premio della giuria popolare nella serata conclusiva di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, il brano Lavorare fa schifo, appunto, della band marchigiana Capabro, vincitori della 29esima edizione del premio Amnesty International Italia sezione emergenti. È un trio rock formato da Alessandro Corvatta, Diego Brocani e Giorgio Pantaloni. Questa canzone affronta ovviamente il tema del lavoro con ironia, perché parla anche delle morti per lavoro, e sappiamo purtroppo che è un tema sempre attuale. Ancora oggi abbiamo sentito di morti, di persone morte che hanno perso la vita sul lavoro. Parla anche di chi esce di casa e va via, va lontano per cercare lavoro, e c'è anche chi fa un lavoro, cioè parla anche di chi fa un lavoro che odia, a cui proprio non è affezionato, e questa è un altro grande dramma che può capitare, insomma, nella vita delle persone. Quindi il tema del lavoro visto in modalità molto molto allargata. Questi erano alcuni aggiornamenti rispetto appunto a questo festival Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, che volevamo darvi visto che ne avevamo parlato qualche giorno fa. Continuiamo con la musica, questa volta però ci ascoltiamo un brano tutto italiano, Edoardo Bennato, Viva la mamma, un salto di qualche anno fa.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E ci spostiamo a Pinerolo adesso per rilanciare un appello alla solidarietà che arriva direttamente dall'amministrazione comunale di Pinerolo, in modo particolare tramite l'assessora alle politiche sociali Lara Pezzano, che è stato consegnato e divulgato, diciamo, qualche giorno fa. Ed è un appello per la raccolta di presidi per l'assorbenza, cioè di pannoloni in esubero, per andare ad aiutare le persone che sono in difficoltà. A partire proprio da queste settimane di fine luglio e fino al 15 settembre, i cittadini e le cittadine di Pinerolo che dispongono di pannoloni in esubero o inutilizzati, che magari sono stati comprati in un momento di necessità e poi magari non è stato utilizzato tutto il pacchetto, ebbene potranno consegnarli alla Croce Verde di Pinerolo in via Saluzzo 68, saranno raccolti tutti questi materiali e poi saranno redistribuiti alle persone che stanno incontrando difficoltà nell'approvvigionamento, appunto, di dispositivi per l'assorbenza. Purtroppo nelle ultime settimane in effetti si sono registrate delle criticità a livello anche proprio regionale piemontese nella distribuzione dei pannoloni, quindi di chi li usa piuttosto frequentemente e in modo molto costante, e quindi questo ha creato, potete ben immaginare, notevoli disagi nelle consegne. Quindi la cittadinanza è invitata, se dispone appunto di confezioni non utilizzate del tutto, a donarle a favore di chi ha bisogno. Le consegne, ripetiamo, possono essere effettuate alla Croce Verde di Pinerolo fino al 15 di settembre, quindi magari ricorderemo questo appello alla solidarietà che arriva dall'amministrazione comunale di Pinerolo, Croce Verde di Pinerolo, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, quindi praticamente tutti i giorni della settimana feriale e per tutta la giornata, dalle 9 del mattino alle 18 della sera. Se volete avere maggiori informazioni, se volete avere dei dettagli, potete contattare ovviamente la stessa Croce Verde, così come se siete persone interessate a ricevere questi pannoloni, questi dispositivi, presidi per l'assorbenza, e siete appunto interessate a essere coinvolte da questa redistribuzione, contattate anche nello stesso. Stessa modalità la Croce Verde di Pinerolo. Trovate il contatto sul sito ufficiale della Croce Verde, ve lo ricordo anch'io, 0121 321 988, o se ve lo siete perso chiamate RBE, chiamate in redazione e ve lo daremo. Chiamate per verificare appunto la disponibilità dei dispositivi. Beh, ci sembra veramente una bella opportunità unire la domanda, l'offerta e a volte anche unire l'esigenza per qualcuno che ha a casa dei pacchetti di dispositivi per l'assorbenza e che non usa più, non ne ha più necessità, magari non sa che farne. Beh, questo è un ottimo modo per riutilizzarli, per non buttarli via inutilmente, ma per farli arrivare alle persone che appunto stanno vivendo un momento di difficoltà, grazie anche alla collaborazione, alla disponibilità della Croce Verde di Pinerolo. Importante comunicato che appunto molto volentieri abbiamo rilanciato a tutte e tutti voi.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Prima di lasciare la linea al notiziario di Popolare Network, che arriverà tra pochi minuti e ci aggiornerà sull'informazione dall'Italia e dal mondo, beh, intanto vi ricordo i nostri contatti, che forse ancora non l'ho fatto in questa seconda parte: 328-8757-845 per sms e whatsapp, oppure via mail diretta@rbe.it. Questi alcuni modi per poter contattare la redazione di RBE. Poi ovviamente ci sono tutti i canali social che potete utilizzare. Ma appunto, prima di passare all'informazione nazionale ed internazionale, volevo ricordarvi che questo fine settimana ci sarà la festa della Ghironda a Pragelato. Beh, questo è un appuntamento che torna ogni anno. Siamo alla 42esima edizione, pensate quanti anni ormai vede lo svolgimento questa festa: venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto, domenica 2 di agosto, con la collaborazione di molti enti e di molte associazioni che ogni anno danno il loro contributo per questa festa della Ghironda, e che vuole celebrare questo strumento così bello, anche così complesso da realizzare, perché si realizza in modo del tutto artigianale, e così rappresentativo anche delle nostre valli, della musica occitana, della musica tradizionale. Allora, la festa della Ghironda, questa 42esima edizione, cosa ci propone? Ci propone un sacco di appuntamenti, cerco di raccontarveli, cerco di ricordarveli velocemente. Allora, musica ovviamente, street food, bar e anche esposizione stessa di Ghironde degli Utai, delle varie valli, e non dimentichiamo gli stage di danza. Si apre il tutto venerdì pomeriggio, venerdì 31 luglio, con uno stage di danza del Morvan, nel pomeriggio appunto a Pragelato. Si prosegue alle 21 con il concerto dei Cuba Libre e dei Gallica. Sabato 1 agosto, stage di Ghironda, sia al mattino che al pomeriggio. Al mattino però è avanzato, quindi dovete già essere un po', diciamo, avvezzi a questo strumento. Stage di danze nel primo pomeriggio e ancora un concerto alla sera con i Tre Candì e il Lindal. E infine domenica 2 agosto, chiusura con una camminata, una passeggiata chiamata Ghirondando, e nel pomeriggio una jam session di tutti i musicisti presenti in chiusura appunto di questa festa della Ghironda, 42esima edizione. Sul sito dedicato a questa attività, a questa festa, festadellaghironda.com, trovate tutti i dettagli, i prezzi, le possibilità appunto anche di avere dei pranzi o degli aperitivi in locali coordinati e che collaborano appunto a questa festa, come fare a prenotarsi per la jam session, per i vari appuntamenti anche di stage. Il tutto si svolgerà alla tenso struttura di Piazza Pragelatesi nel Mondo, appunto a Pragelato. Ci sono anche, diciamo, le biografie dei vari gruppi che si esibiranno durante i concerti serali, quindi vi rimando al sito festadellaghironda.com per questo appuntamento, 42esima edizione, ripeto, venerdì 31, sabato 1 agosto, domenica 2 agosto a Pragelato. E a questo punto sì che diamo la linea prima alla musica e poi all'informazione nazionale ed internazionale, e noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Voci Protestanti Talk.

0: ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: C'è 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Premier israeliano Benjamin Netanyahu vuole che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nella guerra con l'Iran. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News verso l'incontro di oggi proprio con il primo ministro israeliano alla Casa Bianca. Sempre a Fox News, il presidente statunitense ha ribadito anche che il controllo dello stretto di Hormuz è americano e non iraniano e che colpirà Pikaksi Mountain, il sito nucleare di Teheran, se non si raggiungerà un accordo. Mentre prima dell'incontro con Netanyahu è previsto, dovrebbe iniziare a minuti, un altro faccia a faccia di Trump con il presidente ucraino Zelensky.
3: Sui fondi safe l'Italia chiarisca, non c'è tempo da perdere, così un portavoce della Commissione europea dopo che il ministro degli esteri Tajani ha annunciato oggi che il governo ricorrerà allo strumento finanziario europeo destinato ai soli investimenti per difesa e riarmo. Nella situazione ideale vogliamo che l'Italia mantenga i 14,9 miliardi di safe come annunciato oggi, ha detto il portavoce. Se qualcosa dovesse cambiare, quei fondi dovranno essere riallocati. Non è ancora chiaro però se il governo italiano ricorrerà davvero ai fondi safe. Lo stesso Tajani subito dopo ha precisato che si tratta di una generica prenotazione dei fondi senza specificare ulteriormente. Una sorta di mezza marcia indietro vista la delicatezza del tema che divide i partiti della maggioranza.
2: È terminato poco fa il tavolo di confronto tra il governo e i sindacati sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. I sindacati hanno annunciato 8 ore di sciopero e assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori per chiedere un piano straordinario di sicurezza per il polo siderurgico di Taranto. Ieri intanto la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area a caldo, che non potrà riprendere fino alla rimozione completa dell'amianto e all'adozione di misure per ridurre l'emissione di polveri sottili. Prima dell'incontro di oggi, il governo ha confermato uno stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro a favore dell'amministrazione straordinaria dell'Ilva. La misura mira a garantire la continuità operativa del comparto a freddo in vista della vendita. Queste rassicurazioni erano già state definite non sufficienti dai sindacati.
3: Circa 30 persone risultano disperse in un centro commerciale di Kashima, in Giappone. La prefettura di Kumamoto è stata colpita questa mattina da un terremoto di magnitudo 7.1. In seguito alle scosse era stata segnalata nel centro commerciale un'esplosione che ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio, intrappolando diversi cittadini. Nei soccorsi è intervenuto anche l'esercito e circa 300.000 persone sono state evacuate. Si registrano blackout in diverse aree della prefettura, ci sono numerosi feriti e edifici crollati.
2: Continuano le proteste in Libia, nella capitale Tripoli. Questa mattina gruppi di manifestanti hanno assaltato il complesso di Mellita. Si tratta di uno dei principali hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche l'ENI. I dimostranti hanno bloccato gli accessi al sito e interrotto temporaneamente il flusso di gas diretto alle centrali elettriche. Il governo libico ha da poco fatto sapere che l'esercito ha ripreso il controllo del sito e che le forniture di gas alle centrali elettriche sono state ripristinate. Domenica sera Tripoli è teatro di manifestazioni su larga scala. Alla base della protesta ci sono settimane di blackout prolungati e la carenza di servizi essenziali. Migliaia di persone, soprattutto giovani, sono scese in piazza per chiedere le dimissioni del governo di unità nazionale guidato da Abdel Bah.
3: Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri il nuovo direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il Consiglio federale convocato dopo il passo indietro fatto su Andrea Pirlo come CT, a cui sono seguite le dimissioni ieri di Leonardo e di Paolo Maldini da direttore tecnico. Mi chiedete se il passato di Mancini è stato tenuto in considerazione? Certo, le scuse fatte da Roberto sono state importanti, ha detto Malagò. Il riferimento è al divorzio dalla Nazionale nell'estate del 2023 dopo la firma con la Arabia Saudita. A far scappare l'attuale caos in FIGC è stato il ruolo da testimonial di Pirlo per la maggiore agenzia di scommesse russa, che ha scaturito critiche soprattutto politiche contro l'ex calciatore.
2: Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia.
1: La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.

0: RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

Voci protestanti talk, martedì 28 luglio, seconda parte dopo l'informazione nazionale ed internazionale con il GR curato da Popolare Network. Ritorniamo in onda con la nostra trasmissione, la trasmissione del primo pomeriggio su RBE Radio Bequit, che vi racconta di iniziative, di servizi, di progetti anche che riguardano la collettività e i territori in modo particolare. Insomma, sovente facciamo riferimento ai territori del Pinerolese, Torinese, Cuneese, zona Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. E a proposito, insomma, di iniziative e di appuntamenti, vorrei ricordarvi una mostra che si tiene a Torino, che ha inaugurato da qualche giorno, in realtà da pochissimi giorni, inaugurato lo scorso venerdì 24 luglio, e si tratta della mostra Paesaggi da Sogno, Dreamscapes. È una mostra che proseguirà fino a novembre, fino al 29 di novembre, quindi in realtà c'è parecchio tempo per poterla andare a vedere, però visto che appunto è stata da poco inaugurata, volevo segnalarvela. Allora, questa mostra ci porta in Oriente, ci porta a Tokyo, nell'antica città imperiale Kyoto, appunto l'odierna Tokyo, e ci porta alla scoperta delle 53 stazioni della Tokaido, la leggendaria via del mare orientale. È una mostra dedicata proprio a questa serie di stampe che ci fanno sognare di Oriente, ci parlano di Oriente. Sono 36 stampe che restituiscono questo mondo particolare, queste forme, questi colori così orientali, così giapponesi in effetti, e sono le 53 stazioni appunto della Tokaido di Utagawa Hiroshige, spero di averlo letto correttamente, è uno dei capolavori assoluti appunto dell'arte giapponese dell'Ottocento, e questo percorso espositivo sarà ospitato al MAO, Museo d'Arte Orientale di Torino. Potrete quindi andarlo a vedere fino al 29 di novembre. È una collaborazione che vede anche presente il Museo di Belle Arti di Montreal, quindi ha anche un aspetto internazionale, anche perché appunto queste stampe sono state reperite anche all'estero per poterle portare in Italia a Torino, quindi sono veramente delle opere particolarmente preziose e anche difficili da poter visionare. Quindi non perdete questa occasione se vi interessa l'Oriente, se vi affascina l'Oriente, e beh, insomma, poi anche il MAO può essere visitato ed è altrettanto bello e affascinante. Paesaggi da sogno, Dreamscapes, 53 stazioni della Tokaido, fino al 29 novembre al MAO, Museo d'Arte Orientale di Torino.

Siamo stati a Torino, siamo stati a Pragelato con la festa della Ghironda, siamo stati anche a Rovigo per parlare di questo festival Voci per la Libertà che si è concluso proprio domenica, dedicato ad Amnesty International. Siamo stati anche a Pinerolo per raccontarvi di questo appello alla solidarietà che arriva dall'amministrazione comunale con la raccolta di dispositivi per l'assorbenza, e ripeto, fate riferimento alla Croce Verde di Pinerolo per maggiori dettagli ed informazioni. E chiudiamo, perché siamo quasi in chiusura di puntata, con Casteldelfino. Quindi ci spostiamo al centro visita Alevé,

più unica che rara, è pensata per bambini fino ai 10-11 anni, ovviamente anche per le loro famiglie. Il programma prende il via alle 15, appunto dalla piazza del municipio di Casteldelfino, e arriva fino al centro visita Alevè in via Roma 38. L'attività è assolutamente gratuita. Se volete partecipare, sappiate che dovete fare riferimento alla cooperativa di comunità Viso a Viso, al Parco del Monviso, alle associazioni Vesulus e Monviso Tourism, che sono appunto gli enti che coordinano questa passeggiata, questa camminata per bambini e bambine. Lascio a voi, insomma, partecipare a questa bellissima iniziativa, e nel frattempo ci ascoltiamo ancora un brano musicale, poi passiamo ai saluti finali perché il tempo stringe. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

Katy Perry, Hey Hey Hey, il brano che abbiamo ascoltato mentre ci avviamo a chiudere questa puntata di oggi di Voci Protestanti Talk. Il tempo a nostra disposizione è terminato, lasciamo lo spazio, la linea, il microfono, lo studio, tutto quanto alla conduzione del notiziario locale, quindi ai colleghi e alle colleghe che curano l'aggiornamento con l'informazione dal Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Se vi perdete l'aggiornamento del GR, non vi preoccupate.

Ritrovate sempre l'ultima versione dei notiziari curati da RBE sul nostro sito rbe.it, quindi ve la potete anche ascoltare al di là, diciamo, dei momenti di diretta, quello delle 16, uno di questi, poi ci sarà l'ultimo del pomeriggio alle ore 18. Da parte mia, Daniela Grillo, un saluto, ci risentiamo domani, stesso orario, 14:16, con Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk. Ciao!

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella mattinata di oggi nel territorio comunale di Valdieri, in provincia di Cuneo, due escursionisti gravemente feriti sono stati soccorsi dai tecnici del soccorso alpino e trasportati in ospedale dal servizio regionale di elisoccorso di azienda Zero Piemonte. Uno dei due ha riportato un politrauma agli arti inferiori e al bacino, l'altro un importante trauma cranico. La chiamata di emergenza era giunta alla centrale operativa intorno alle 9.30 di questa mattina, dal passo del punto nodale a 2.790 metri di quota a monte del rifugio Morelli Buzzi, dove due escursionisti del gruppo di quattro erano precipitati. I due escursionisti sono stati ricoverati in codice rosso. Nella mattinata di oggi la Procura di Torino ha richiesto al giudice per le indagini preliminari la convalida dell'arresto di due indagati di nazionalità tedesca ritenuti responsabili in concorso con altri soggetti in corso di identificazione dei reati di devastazione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale aggravata compiuti nel corso della manifestazione NOTAV del 25 luglio in Val di Susa. La procura ha richiesto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti, spiega in una nota il procuratore capo Giovanni Bombardieri, di esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Per gli altri due fermati, il Tribunale di Torino ha convalidato invece l'esecuzione di allontanamento immediato dal territorio italiano, che prevede il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. Subito disagi sulla linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso, che nella giornata di ieri ha ripreso il funzionamento dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che l'hanno tenuta chiusa dall'inizio di maggio. I pendolari hanno segnalato che il treno delle 16:17 non è partito, mentre un altro sarebbe stato cancellato a Nonne a causa del guasto della linea. Cancellati anche il treno delle 16:27 in arrivo da Chivasso e quello delle 17:46 in partenza da Pinerolo per Torino e quello in arrivo a Pinerolo delle 19:14, dati che smentiscono un comunicato diffuso poche ore prima da RFI, nel quale si prospettava un miglioramento nell'efficienza della linea. Ai nostri microfoni l'assessora del comune di Pinerolo, Giulia Proietti.
3: Sì, ho provato sulla mia pelle, diciamo così, il servizio che, come giustamente dicevi, è ripartito nella giornata di ieri e dovevo andare giù a consegnare le firme, la raccolta firme per la difesa del pullman Pinerolo-Torino, che era stato fortemente ridotto in un piano di futuro dei trasporti. Quindi, dovendo consegnare questa raccolta firme, volevo andare giù in treno. E il treno che dovevo prendere è stato cancellato. Durante tutta la giornata ci sono stati dei problemi di diverso tipo. Il treno in particolare che dovevo prendere io ho avuto dei problemi su una strumentazione a piscina. Questa strumentazione non era inserita nei lavori che sono stati effettuati in questi mesi, quindi è stato un problema che non era stato interessato nei lavori. Nella giornata di oggi ci sono altri problemi, infatti ci sono state anche oggi ritardi e cancellazioni sul nodo però di Lingotto, quindi a quell'altezza lì. Come consiglio comunale, sul treno abbiamo presentato un ODG per attestare il treno Pinerolo-Chivasso a Pinerolo-Porta Nuova. Questo perché nella linea, nel tratto Lingotto-Chivasso ci sono tantissimi problemi non legati alla nostra linea, ma che si riflettono sulla nostra linea. Quindi attestandolo a Porta Nuova tanti problemi si riducono e quindi impattano meno sulla nostra linea.
2: Stellantis ha comunicato l'imminente cessione della partecipazione azionaria nelle attività di car sharing di Free2Move alla multinazionale tedesca Mutares, già nota alle cronache piemontesi in quanto proprietaria della Primotex di Avigliana. La conclusione della transazione è attesa entro la fine del 2026 e al momento non è noto il valore economico dell'operazione. Free2Move offre soluzioni di mobilità a breve e lungo termine, senza stazioni fisse, disponibili 24 ore su 24 tutti i giorni, e gestisce una delle piattaforme di car sharing con la copertura geografica più diversificata, con flotte in 14 città in Europa e negli Stati Uniti. Secondo quanto comunicato da Stellantis, la transazione è in linea con la strategia definita con orizzonte quinquennale, che prevede una maggior concentrazione sulle attività puramente di automotive. Secondo i dati dell'osservatorio turistico regionale, la Liguria ha fatto registrare un incremento dell'8,09% degli arrivi, pari a 162.566 unità, e un aumento delle presenze dell'8,85%, dati che fanno della Liguria la regione costiera italiana con la maggior crescita per quanto riguarda gli arrivi di turisti italiani. Dai dati emerge che l'incremento maggiore in percentuale si è registrato a febbraio con un più 16,54%. Tra i turisti stranieri, Francia e Germania si confermano come i principali paesi di provenienza, con un picco anche dagli Stati Uniti. Iniziamo alle previsioni del tempo per domani. In Piemonte, parziali annuvolamenti tra notte e primo mattino sul Torinese, Val d'Aosta, Biellese, Verbano, Novarese e Sesia, in diradamento in giornata, per il resto soleggiato con addensamenti in accentuazione in montagne sul nord Piemonte. Qualche rovescio temporale tra Sesia e Verbano, isolati sui rilievi tra le valli di Lanzo, Canavese e del Monte Rosa. In Liguria, giornata stabile e soleggiata sull'intero territorio, a parte qualche annuvolamento nel corso delle ore pomeridiane sulle vette avetane e sporadicamente anche sulle Alpi Liguri, con possibilità di veloci rovesci in esaurimento entro le prime ore della serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Veronica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 20 del Colle di Tenda segnaliamo code tra Limone e il confine di Stato in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero. Dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo. Se mi ami davvero è già tutto un successo.

E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

0: Popolare Network.
1: Buonasera alle notizie di Popolare Network. I sindacati hanno annunciato 8 ore di sciopero e assemblee con i lavoratori al termine del tavolo con il governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. I sindacati hanno chiesto un piano straordinario di sicurezza per il polo siderurgico. Il governo ci ha risposto aprendo un confronto che durerà nel mese di agosto, ha dichiarato il segretario nazionale della FIOM-CGIL Michele De Palma alla fine del vertice. Non siamo in una situazione normale, c'è una sentenza che entro 90 giorni dice che chiude tutto, ha aggiunto. Ieri infatti la Corte d'Appello di Milano ha ordinato di sospendere entro 3 mesi l'attività produttiva dell'area a caldo dell'ex Ilva. Questo tempo, ha detto De Palma, deve servire a garantire soluzioni industriali e a dare garanzie ai lavoratori.
2: Un bracciante di 61 anni di cittadinanza algerina è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pacchino, nel Siracusano. Lo ha reso noto la FLAI CGIL, secondo cui non si escluderebbe l'ipotesi di un malore per il caldo. Il sindacato chiede l'estensione dello stop al lavoro nelle ore più calde anche agli impieghi in serra. L'ordinanza regionale contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre, dove invece si possono registrare anche alte temperature.
1: È terminato l'incontro a porte chiuse tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky. Seguirà nelle prossime ore un altro faccia a faccia, sempre alla Casa Bianca, con il primo ministro Benjamin Netanyahu. Poco prima di questi incontri, Fox News ha rilasciato un'intervista al presidente statunitense, con Trump che dice che Netanyahu vuole che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nella guerra con l'Iran. Sempre a Fox News, Trump ha ribadito anche che il controllo dello stretto di Hormuz è americano e non iraniano e che colpirà Pikaksi Mountain, sito nucleare di Teheran, se non si raggiungerà un accordo.
2: Sui fondi SAFE l'Italia chiarisca, non c'è tempo da perdere. Così un portavoce della Commissione europea, dopo che il ministro degli esteri Tajani ha annunciato oggi che il governo ricorrerà allo strumento finanziario europeo destinato ai soli investimenti per difesa e riarmo. Nella situazione ideale vogliamo che l'Italia mantenga i 14,9 miliardi di SAFE come annunciato oggi, ha detto il portavoce. E se qualcosa dovesse cambiare, quei fondi dovranno essere riallocati. Non è ancora chiaro però se il governo italiano ricorrerà davvero ai fondi SAFE. Lo stesso Tajani subito dopo ha precisato che si tratta di una generica prenotazione dei fondi senza specificare ulteriormente, una sorta di mezza marcia indietro vista la delicatezza del tema che divide i partiti della maggioranza.
1: Al Senato la maggioranza si potrebbe dividere sulla giustizia. C'è un emendamento presentato da Fratelli d'Italia per allargare l'uso delle intercettazioni telefoniche nei processi di criminalità organizzata, una norma ispirata anche dalle richieste della Procura antimafia. Ma Forza Italia non la vuole e minaccia di non votare la norma con il rischio di una nuova plateale divisione della maggioranza. Per questo l'escamotage potrebbe essere quello di cui potrebbe farsi promotore il presidente del Senato La Russa, cioè dichiarare l'emendamento inammissibile per rimandarlo a un prossimo provvedimento.
2: Sono 2 le vittime accertate in Giappone, dove oggi nella prefettura di Kumamoto è arrivato un terremoto di magnitudo 7.1. Circa 40 persone risultano disperse in un centro commerciale di Kashima, nella stessa prefettura, dove le scosse hanno generato un'esplosione facendo crollare l'intero secondo piano e intrappolando diversi cittadini. Nei soccorsi è intervenuto anche l'esercito e circa 300.000 persone sono state evacuate. Si registrano blackout in diverse aree della prefettura.
1: Notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 18:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
0: Popolare Network. scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chierenza. Nella mattinata di oggi la procura di Torino ha richiesto al giudice per le indagini preliminari la convalida dell'arresto di due indagati di nazionalità tedesca ritenuti responsabili in concorso con altri soggetti in corso di identificazione dei reati di devastazione aggravata e resistenza pubblico ufficiale aggravata compiuti nel corso della manifestazione NOTAV di sabato scorso, 25 luglio, in Valsusa. La procura ha richiesto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Per gli altri due fermati, il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione di allontanamento immediato dal territorio italiano, che prevede il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. Continuano anche in Piemonte gli incendi boschivi che ormai da settimane hanno colpito soprattutto la zona nord-orientale della regione, dove negli ultimi giorni sono ripresi alcuni fronti che sembravano domati, soprattutto a causa delle condizioni climatiche. Sentiamo il servizio di Nicolo Sezzu.
1: La situazione incendi non terrorizza solo il Piemonte, infatti negli ultimi giorni la Spagna sta affrontando il più grande incendio della sua storia, con l'evacuazione di circa 15.000 persone, e la Francia combatte con il fuoco nei dipartimenti della Gironda e delle Landes, senza dimenticare gli incendi in Corsica e quelli nelle Alte Alpi. Il presidente francese Macron chiede di rimanere uniti, ma si prevedono nuove ondate di calore con temperature fino a 40 gradi. L'emergenza idrica presente anche nelle nostre regioni è un perfetto aggravante della situazione. Le foreste bruciano più facilmente perché la vegetazione e i terreni europei sono molto secchi da mesi. E anche in Piemonte la situazione è tornata a preoccupare. Nella giornata di lunedì 27 luglio il forte vento in quota ha favorito la ripresa di diversi fronti che nelle ore precedenti sembravano ormai sotto controllo, costringendo il sistema regionale di protezione civile a mantenere il massimo livello di allerta. I fronti di incendio attualmente aperti interessano il comune di Volprato Soana, le località di Cravagliana e Rima San Giuseppe in provincia di Vercelli, dove stanno intervenendo in supporto al comando locale anche squadre provenienti dal comando dei vigili del fuoco di Novara e il monte Limidario nel Verbania Cusio-Sola, lungo il confine con la Svizzera. Complessivamente in campo ci sono 70 vigili del fuoco con 30 mezzi che garantiscono presidi operativi notturni in prossimità dei fronti di incendio per assicurare il monitoraggio e il tempestivo intervento in caso di riattivazioni. A supporto anche le risorse aeree, oggi impegnati con 3 Canadair, 2 elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati principalmente gli CNAE di interfaccia, e 2 elicotteri delle flotte regionale. Oltre ai sistemi di monitoraggio e prevenzione gestiti dalla Regione Piemonte, ci sono alcuni divieti per tutti i cittadini, come il divieto di abbruciamento, divieto dell'uso di fiamme libere e l'obbligo di segnalazione tempestiva in caso di fumo o focolai. Secondo le stime dei vigili del fuoco, gli incendi boschivi che nelle ultime settimane hanno interessato il Piemonte avrebbero distrutto circa 700.000 alberi, coinvolgendo una superficie complessiva compresa tra gli 8 e i 9 km quadrati, perché i nuovi alberi raggiungano la piena maturità e il paesaggio forestale possa avvicinarsi alle condizioni precedenti agli incendi, potrebbero essere necessari tra i 50 e i 70 anni. Nicolo Sezzu per RBE.
0: La terza commissione del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il riparto del Fondo regionale per la montagna 2026, che stanzia complessivamente 9 milioni e 300 mila euro a sostegno delle unioni montane per la garanzia dei servizi nei territori alpini e il finanziamento di interventi dedicati alla valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane. Tale somma sarà disponibile in 2 fasi. Attualmente risultano già assegnabili 5 milioni e 200 mila euro destinati in gran parte al funzionamento delle unioni montane, al personale impegnato nelle funzioni delegate dalla regione, mentre la restante quota di circa 4,14 milioni potrà essere utilizzata soltanto dopo l'effettiva disponibilità delle risorse sul bilancio regionale. Sono previsti inoltre 50.000 euro per le attività concordate con il Club Alpino Italiano riguardanti il rilievo, l'accatastamento e la manutenzione della rete escursionistica e delle strutture alpine e 15.000 euro per il sostegno al tradizionale concerto di Ferragosto. Nel dibattito sono intervenuti Monica Canalis del PD, Marco Protopapa della Lega e Alice Ravinale e Giulia Marro di Alleanza Verdi e Sinistra. In particolare la consigliera del PD ha sottolineato il taglio di poco più di 1 milione di euro rispetto alle precedenti annualità. La montagna, ha concluso Canalis, non può pagare i disastri della gestione della sanità che stanno scuotendo il bilancio regionale. Subito disagi sulla linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso, che nella giornata di ieri ha ripreso il funzionamento dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che l'hanno tenuta chiusa dall'inizio di maggio. I pendolari hanno segnalato che il treno delle 16:17 non è partito, mentre un altro sarebbe stato cancellato a None a causa del guasto della linea. Cancellati anche il treno delle 16:27 in arrivo da Chivasso e quello delle 17:46 in partenza da Pinerolo per Torino, dati che smentiscono il comunicato diffuso poche ore prima da RFI, nel quale si prospettava un miglioramento nell'efficienza della linea. Ai nostri microfoni l'assessora del comune di Pinerolo, Giulia Proietti.
2: Sì, ho provato sulla mia pelle, diciamo così, il servizio che, come giustamente dicevi, è ripartito nella giornata di ieri. Dovevo andare giù a consegnare le firme, la raccolta firme per la difesa del pullman Pinerolo-Torino, che era stato fortemente ridotto in un piano di futuro dei trasporti. Quindi, dovendo consegnare questa raccolta firme, volevo andare giù in treno e il treno che dovevo prendere è stato cancellato. Durante tutta la giornata ci sono stati dei problemi di diverso tipo. Il treno in particolare che dovevo prendere io ha avuto dei problemi su una strumentazione a piscina. Questa strumentazione non era inserita nei lavori che sono stati effettuati in questi mesi, quindi è stato un problema che non era stato interessato nei lavori. Nella giornata di oggi ci sono altri problemi, infatti ci sono state anche oggi ritardi e cancellazioni sul nodo però di Lingotto, quindi a quell'altezza lì. Come consiglio comunale, sul treno abbiamo presentato un ODG per attestare il treno Pinerolo-Chivasso a Pinerolo-Porta Nuova. Questo perché nella linea, nel tratto Lingotto-Chivasso ci sono tantissimi problemi non legati alla nostra linea, ma che si riflettono sulla nostra linea. Quindi, attestando la Porta Nuova, tanti problemi si riducono e quindi impattano meno sulla nostra linea.
0: In seguito ai primi casi di peste suina riscontrati nel Cuneese, l'ente provinciale ha stabilito l'aggiornamento del regolamento provinciale sui compensi destinati agli operatori impegnati nelle attività di controllo della specie, adottato nel 2023, con il quale intende contrastare con maggiore efficacia l'epidemia in corso. Il nuovo sistema di incentivi, approvato nella giornata di ieri, recepisce le più recenti disposizioni del commissario straordinario e introduce una differenziazione dei compensi in base alle diverse zone individuate dall'ordinanza. Particolare attenzione è stata riservata all'incremento degli incentivi per l'abbattimento delle femmine adulte e subadulte, considerate dagli esperti la categoria più rilevante per ridurre la capacità riproduttiva della specie. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte, parziali annuvolamenti tra notte e primo mattino sul Torinese, la Val d'Aosta, il Biellese, il Verbano, Novarese e Sesia, in diradamento in giornata. Per il resto soleggiato con addensamenti cumuliformi in montagna e sul nord Piemonte. Qualche rovescio temporale tra Sesia e Verbano, isolati sui rilievi tra Valli di Lanzo, Canavese e Monterosa. In Liguria, giornata stabile e soleggiata sull'intero territorio, a parte qualche annuvolamento nel corso delle ore pomeridiane sulle vette avetane, sporadicamente anche sulle Alpi Liguri, con possibilità di veloci rovesci in esaurimento entro le prime ore della sera. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBF.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

0: 18:30, buonasera, le notizie di Popolare Network. 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Risposta dei sindacati metalmeccanici FIM, FIOM e UILM dopo il nulla di fatto di oggi nell'incontro con il governo sull'ILVA. Ieri la Procura di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni e in assenza di bonifiche. Di fatto la parola fine sull'acciaio a Taranto. Il fallimento non può essere scaricato sui lavoratori, dicono i sindacati. Buon incontro con Trump, abbiamo parlato di Patriot e diplomazia, così Zelensky dopo il faccia a faccia con il presidente statunitense. L'Ucraina vorrebbe imporre a Mosca un cessate il fuoco, visto l'andamento favorevole della guerra. In corso ora l'incontro con Netanyahu alla Casa Bianca. Il governo pasticcia sul riarmo europeo. Tajani annuncia il sì al SAFE, il prestito di Bruxelles. Ma la Lega dice no, lui ritratta in modo goffo, lo abbiamo solo prenotato. In realtà la questione divide la maggioranza, parlare di armi e sostegno a Kiev è un tema che scotta, anche per l'opposizione. Un bracciante algerino di 61 anni è morto sul lavoro, ha avuto un arresto cardiaco in una serra. Non si esclude un malore per il caldo. Da domani in arrivo la quarta ondata di caldo in tutta Europa, durerà 10 giorni e si potranno toccare i 40 gradi. A preoccupare non sono solo le temperature, ma anche il costante rischio incendi. In Francia e in Spagna l'allerta rimane alta. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri nuovo direttore tecnico. L'annuncio arriva dopo la bocciatura di Pirlo e le dimissioni di Maldini. Le notizie di Popolare Network tornano alle 19:30, una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Valbormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 24 del Monginevro si viaggia a rilento per un incendio tra Ponte Ventoso e Ux in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono pazzo ma non sarò mai come loro.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 28 di luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore emerito Claudio Pasquet. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Oh for a thousand tongues to sing, o se avessi mille lingue per cantare. I versetti tratti dal lezionario biblico Un giorno una parola, edizioni Claudiana, per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal Salmo 44 leggiamo il versetto 8. In Dio ci glorieremo ogni giorno e celebreremo il tuo nome in eterno. E dall'Epistola agli Efesini, capitolo 5, versetto 19. Siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore.
3: Dov'è il tuo Dio? Me l'hanno detto in molti. In un'epoca della mia vita in cui ho dovuto affrontare una grandissima prova, lo dicono in molti di fronte alle loro prove, lo dicono in modo meno educato anche i pensatori che parlano in televisione o su internet, che dicono, vabbè, se c'è la guerra, l'ingiustizia, tutta questa brutalità, come può esserci Dio? Come può Dio? È la grande domanda di molti oggi. Lo era già all'epoca in cui questo salmo è stato scritto, millenni fa. Non c'è risposta convincente, non c'è formula della fede o prova dell'esistenza di Dio. Anzi, l'unica prova che possiamo trovare in queste parole è quella dell'esistenza del male che colpisce l'essere umano sotto forma di malattia, di gravi ingiustizie, oggi di guerra. Oggi il male tanto diffuso nel mondo come lo è sempre stato e come lo sarà probabilmente fino alla fine di questa terra, quando finalmente vedremo il regno di Dio. Come può Dio? Dammi una risposta, tu che sei credente. Il credente Paolo non cerca formule o risposte definitive, non ne ha, ma testimonia la sua fede. Lo fa essendo in carcere, dove è finito proprio perché ha voluto parlare di Cristo. Quanti al suo posto sarebbero tentati di bestemmiare il Signore o abbandonare la fede, come molti fanno oggi, per prove molto minori? L'Apostolo Paolo invece indica alle chiese a cui scrive una strada molto diversa. Una strada che potremmo ricavare dalla sua testimonianza di vita. Una strada fatta di attesa paziente, fede anche nella difficoltà e speranza che non delude. Questa testimonianza, ci dice Paolo, diventa forza per gli altri, per le persone che lo vedono testimoniare la sua fede nonostante le difficoltà in cui è. Altre persone che si dicono: allora sperare è possibile. Vivere la fede anche quando le cose non vanno come vorrei è possibile. Rimanere credenti anche in mezzo alla malattia o di fronte alle ingiustizie del mondo è possibile. In questa testimonianza, che è apparentemente debole, che non ha una risposta definitiva, troviamo invece una strada in cui Paolo ci dà una nuova forza nella vita. La forza che viene da Cristo anche nei momenti di più intensa difficoltà. Proviamo a guardare a Cristo e a riaccendere le nostre piccole fedi individuali spente. Cioè proviamo a guardare a Cristo e riaccendiamo la nostra fede morente.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 24 del Monginevro si viaggia rilento per un incendio tra Ponte Ventoso e Ux in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Lo hanno deciso i metalmeccanici FIM, FIOM e UILM dopo il nulla di fatto di oggi nell'incontro con il governo sull'ILVA. Il fallimento non può essere scaricato sui lavoratori, dice il sindacato. Senza investimenti pubblici, Taranto chiuderà. Trump vede Netanyahu e Zelensky. Incontri produttivi, dichiara la Casa Bianca. Secondo i media israeliani, Netanyahu vorrebbe un veloce ritorno alla guerra con l'Iran. Ma il presidente statunitense, almeno per ora, frena. Governo pasticcia sul riarmo europeo. Tajani annuncia il sì al SAFE, il prestito di Bruxelles. La Lega dice no, lui ritratta in modo goffo, lo abbiamo solo prenotato. In realtà la questione divide la maggioranza, parlare di armi e sostegno a Kiev è un tema che scotta, anche per l'opposizione. Bracciante algerino di 61 anni è morto sul lavoro, ha avuto un arresto cardiaco in una serra. Non si esclude un malore per il caldo. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri nuovo direttore tecnico. L'annuncio arriva dopo la bocciatura di Pirlo e le dimissioni di Maldini.

0: 19:32 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. L'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati metalmeccanici non è servito a nulla. E al termine delle due ore di confronto, FIM, FIOM e UILM hanno indetto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico. Il governo continua a non dare risposte, in particolare, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti per lo stabilimento di Taranto. E per i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, dopo la pronuncia di ieri del Tribunale di Milano, che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Ascoltiamo Loris Scarpa della FIOM CGIL.
1: Tutto il tempo che si è perso dal 2012 ad oggi, in particolar modo negli ultimi 2 anni, è contemplato dentro la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Come avviene quando la politica non si assume le sue responsabilità, c'è la magistratura che decide nell'interesse generale. Il punto è che questa situazione non gestita ha una ricaduta drammatica sui lavoratori, sulle persone, sui territori. Pronto con il governo dovrà venire su questa ipotesi. Se, e noi riteniamo, c'è ancora un futuro per la siderurgia non tanto da ciclo integrale ma con le nuove tecnologie di decarbonizzazione, ed evitare che i lavoratori, come dire, attendano ancora di ritornare ad avere il diritto al lavoro. Le nostre richieste sono di tutela occupazionale, salariale e di una prospettiva lavorativa. Noi abbiamo speso da febbraio dell'anno scorso, dalla cacciata di ArcelorMittal per capirci, ad oggi abbiamo speso quasi 2,5 miliardi. Se questi 2,5 miliardi fossero stati stanziati tutti all'inizio, oggi sicuramente non saremmo in questa condizione, ma con 2,5 miliardi se ne facevano parecchie di cose che oggi non sono state fatte.
0: Il nodo rimane quindi l'indisponibilità del governo a investire fino a un'eventuale nazionalizzazione dell'acciaio di Taranto, e senza politiche pubbliche il futuro di Taranto è nero. Il servizio di Valentina D'Amico.
2: Il terremoto scatenato dalla decisione della Corte di Appello di Milano, che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, non blocca la vendita. Si va avanti con un nuovo bando riperimetrato sull'area a freddo, ha detto oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati nell'incontro a Palazzo Chigi. Da parte sua Liliana Gindassila ha fatto sapere che l'interesse all'acquisto non è mutato. Sarà necessario valutare però l'impatto sull'occupazione. La maggior parte dei lavoratori dello stabilimento tarantino lavorano nell'area a caldo. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore con azioni di mobilitazione e non transigono sulla nazionalizzazione necessaria per assumere il controllo delle decisioni industriali, programmare interventi ambientali, garantire investimenti e tutelare l'occupazione. Ma il governo non ne vuole sapere, stante così le cose, anche in presenza di una gestione pubblica i problemi derivanti dalle decisioni giudiziarie sarebbero i medesimi, ha detto Mantovano, come se i problemi annosi di Taranto dipendessero dalle decisioni dei giudici. La verità è che la gestione dell'ex Ilva è stata un fallimento, attacca Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL, che invoca un piano straordinario di sicurezza nazionale perché si comincia con l'Ilva, ma poi a rischio è tutto il sistema industriale di questo paese, ha detto. Dal 2012 ben 12.000 dipendenti Ilva hanno perso il posto di lavoro, ricorda Maurizio Rizzostriano, illegale che per conto dell'associazione genitori tarantini ha ottenuto l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo. Vittime, secondo Rizzostriano, perché costrette a lavorare in ambienti contaminati, colpevoli perché hanno delegato la tutela dei diritti a sindacalisti che hanno voluto la prosecuzione dell'attività a tutti i costi. Uno scenario apocalittico a Taranto. Il governo invoca il senso di responsabilità e offre ai sindacati un confronto per tutto il mese di agosto, con l'apertura immediata di un tavolo tecnico al MIMIT, già a partire da martedì prossimo, con la partecipazione della Regione Puglia, del Comune di Taranto e dei ministeri interessati.
0: Oggi Donald Trump ha prima visto il presidente ucraino Zelensky e poi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Entrambi faccia a faccia sono stati a porte chiuse, ma definiti produttivi da Washington, per quanto non ci siano state ancora dichiarazioni ufficiali dello stesso Trump. Secondo un alto funzionario di Tel Aviv, raggiunto dall'emittente israeliana Channel 12, Trump prenderà presto una decisione sull'Iran. Netanyahu avrebbe detto al presidente americano che l'unica opzione sul tavolo sia un nuovo massiccio attacco contro l'Iran. Sull'incontro Trump-Zelensky, il presidente ucraino ha affermato invece che si è discusso dei sistemi di difesa Patriot e di diplomazia. Il servizio di Michele Migone.
3: Donald Trump ha incontrato due leader che in questo momento hanno due esigenze completamente diverse. Il primo, Volodymyr Zelensky, grazie all'attuale andamento favorevole del conflitto, vorrebbe con l'aiuto degli USA imporre un cessate il fuoco alla Russia. Il secondo, Benjamin Netanyahu, invece vorrebbe tornare alla guerra aperta contro l'Iran, coinvolgendo ancora una volta gli Stati Uniti. Più facile l'incontro con Zelensky. Il presidente ucraino è andato alla Casa Bianca per consolidare il momento positivo nel rapporto con Trump. I due hanno discusso di una tregua aerea, uno stop ai bombardamenti sia ucraini sia russi che gli Stati Uniti dovrebbero proporre a Vladimir Putin. Collegata a questa proposta c'è stata la richiesta da parte di Zelensky di avere altri missili Patriots, gli unici in grado di fermare i missili balistici russi. Nel recente incontro al vertice NATO, Trump aveva promesso di concedere la licenza di produzione dei Patriots a Kiev. Il faccia a faccia di oggi è servito soprattutto ad approfondire questi temi e per Zelensky a rafforzare la posizione politica dell'Ucraina nei confronti di Washington, grazie al fatto che Vladimir Putin non sembra avere alcuna intenzione di cambiare le sue posizioni rispetto alla guerra in Ucraina. Più complicato l'incontro con Benjamin Netanyahu. Lo scopo del primo ministro israeliano era convincere Trump a tornare alla guerra contro Teheran e per farlo gli ha portato alcune prove dell'intelligence sul sito nucleare di Pickaxe Mountain. Prima del meeting, Trump ha rilasciato però un'intervista in cui ha detto di avere già a disposizione tutte le informazioni del caso, un modo per dire che se dovesse ordinare nuovi massicci attacchi contro l'Iran lo farebbe perché non è stato trovato un accordo con Teheran e non perché gliel'ha suggerito Netanyahu. Sul tavolo Studio Valle sono stati messi anche i temi che hanno creato tensione tra i due, come per esempio il Libano. Per ora si sa poco dell'incontro, c'è stata una riservatezza che ha confermato la delicatezza di questo ottavo meeting tra i due.
0: Sia i fondi europei per il riarmo, anzi no, anzi forse. Oggi il governo ha pasticciato sul SAFE, il prestito di Bruxelles per gli investimenti della difesa. All'Italia, se li vuole, spettano 15 miliardi. Sono prestiti a condizioni più vantaggiose di quelli di mercato, ma sono vincolati a progetti sulla difesa. È una questione che divide la maggioranza e per la verità anche l'opposizione. Ma a decidere se accedere al prestito o no è il governo. Una decisione sofferta per mesi che oggi sembrava risolta, abbiamo deciso, aveva detto il ministro degli esteri Tajani. La Lega è subito insorta. Il ministro Crosetto, che pure è favorevole, capendo che poteva essere un problema, si è lanciato in distinguo. E allora Tajani è tornato indietro in modo piuttosto ridicolo. I fondi li abbiamo solo prenotati, ha detto. Da Roma, Anna Bredice.
4: Il tentativo di frenare la corsa a destra di un governo che scivola sempre più verso posizioni antieuropee, pur di rincorrere Vannacci, per ora è fallito e il ministro Tajani è stato costretto a rimangiarsi parole che in un primo tempo avevano un senso molto chiaro, e cioè il via libero all'uso dei fondi SAFE, che per Forza Italia non è mai stato un tabù. L'uso dei fondi europei per il riarmo in difesa dell'Ucraina ha sempre visto una posizione a favore, ma ora il no è doppio, non è più Salvini e soprattutto Vannacci, che oggi per fermare la strada a quei fondi fa un lungo comunicato dove parla di meno risorse per sanità, salari, caro energia. Sono tutti colpi che arrivano a Meloni e fanno male. Meloni non si pronuncia. Crosetto, che è del suo partito, ridimensiona il caso e sostiene che l'uso dei fondi è una questione tecnica. Il tema politico sarà il voto sullo scostamento di bilancio, dice. Sarà pur vero, ma è anche vero che sui fondi SAFE la maggioranza si è divisa per mesi e ora è ancora peggio. E così Tajani è costretto a dire che i fondi sono solo prenotati. Forza Italia cerca di resistere a difesa di posizioni più liberali, è una questione anche di sopravvivenza del suo leader, su cui c'è una sorta di ipoteca da parte della famiglia Berlusconi, che già aveva chiesto la sostituzione dei capigruppo. Al Senato il partito di Meloni ha provato l'affondo sulle intercettazioni, presenta un emendamento per ampliarne l'uso, è uno schiaffo per Forza Italia, pronta a votare no in aula. Forse anche per questo tema che Nordio è arrivato a Palazzo Chigi per parlare con Meloni. Altro punto è quello della legge elettorale, domani Tajani incontra il gruppo al Senato. Se Fratelli d'Italia ripresenterà il testo sulle preferenze, Tajani dovrà assumersi la responsabilità di una scelta, un sì oppure un no, che alla Camera è stato possibile per il voto segreto. Al Senato dovrà essere dichiarato e fatto alla luce del sole. Linea allo studio.
0: La quarta ondata di caldo arriverà in Europa a partire da domani. Dovrebbe durare circa 10 giorni e si potrebbero toccare i 40 gradi. In Italia il picco si registrerà nei primi giorni di agosto. A preoccupare non sono solo le temperature, ma anche il rischio incendi. In Francia il fronte più grave resta quello della Gironda, dove il fuoco ha devastato oltre 42.000 ettari e costretto 220.000 persone a lasciare le proprie case. Oggi i roghi sono ripresi 14 volte e fino all'8 agosto sono sospese tutte le manifestazioni sportive e culturali nell'area. Intanto in Spagna, nella giornata di oggi, 13 regioni sono in stato di allerta per le alte temperature. Nella penisola iberica sono ancora attivi 8 grandi roghi, mentre il bilancio dall'inizio dell'anno supera i 170.000 ettari bruciati. Ora ci spostiamo in Italia. Un bracciante di 61 anni, di cittadinanza algerina, è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Si chiamava Ahmed Bekihal ed è successo ieri, ma ne ha data notizia oggi la Fly CGL. Secondo il sindacato non si escluderebbe l'ipotesi di un malore per il caldo. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale e Claudio Ranieri nuovo direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il Consiglio federale convocato dopo la bocciatura di Andrea Pirlo come CT, a cui sono seguite le dimissioni ieri di Paolo Maldini da direttore tecnico. A far scoppiare il caso è stato il ruolo da testimonial di Pirlo per la maggiore agenzia di scommesse russa, che ha scaturito critiche, soprattutto politiche, contro l'ex calciatore. E continuano le proteste a Tripoli, in Libia. Un contingente inviato dal governo di accordo nazionale, guidato da Abdeiba, non è riuscito a raggiungere il complesso energetico di Metilla a causa di un blocco imposto dai manifestanti questa mattina. Gruppi di manifestanti hanno assaltato il sito, che è uno dei principali hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche Eni. Da domenica sera Tripoli è teatro di proteste su larga scala, alla base della mobilitazione ci sono settimane di blackout e di carenza dei servizi essenziali, ma ora i manifestanti chiedono anche le dimissioni del governo. Arturo Varvelli è ricercatore senior presso il Consiglio europeo per le relazioni estere.
5: Il malcontento in Libia è sempre presente. La Libia è un paese altamente instabile, dove non esiste un solo governo, ma esistono due forme di governo, nelle quali soprattutto si sta muovendo l'inviato speciale dell'amministrazione americana di Donald Trump, Bulos, che sta cercando di forzare la situazione. Quindi è difficile capire quale piega prenderà questa protesta, se è già rientrata e se è una cosa sporadica, e anche, diciamo, quali erano gli obiettivi di questa protesta. La protesta avviene in uno degli snodi principali della industria energetica libica, perché a Mellitah parte un gasdotto che arriva fino a Gela in Sicilia, che porta il gas naturale a noi in Italia e in Europa. Quindi bloccare con questa manifestazione questa infrastruttura significa in qualche maniera chiedere l'attenzione del governo di Tripoli, quello di Ahmed Dbeibah, cercare di ottenere alcune rivendicazioni. In Libia si continua a vivere una grande fase di incertezza, il monopolio dell'uso della forza non è mai stato ricostituito e quindi i cittadini non beneficiano della grande ricchezza potenziale che il paese potrebbe avere.
0: Sono due le vittime accertate e oltre 100 i feriti in Giappone, colpito oggi da un terremoto di magnitudo 7.1 nella prefettura di Kumamoto. Circa 40 persone risultano disperse in un centro commerciale. Circa 300.000 persone sono invece state evacuate, mentre diverse aree della prefettura registrano blackout ed edifici danneggiati. In chiusura, il tasso di natalità in Italia è arrivato al minimo storico dal secondo dopoguerra. Il dato emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat, il servizio di Valeria Schröder.
6: Nel 2025 in Italia sono nati solo 355.000 bambini. Per fare un paragone, nel 1964 i nati erano stati 1 milione. Solamente per il 5,5% degli italiani, però, la genitorialità non rientra nel proprio progetto di vita. Invece, oltre 6 italiani su 10 hanno dichiarato di aver rinunciato ad avere figli. Chiara Saraceno è una sociologa italiana.
7: C'è l'incertezza economica che riguarda i giovani in generale, contratti di lavoro precari, salari bassi, e per le donne è ancora maggiore.
6: Le donne infatti sono le più penalizzate da condizioni esterne sfavorevoli. Quasi una su due, il 49,9%, teme conseguenze negative per la carriera dalla maternità. Un'altra questione poi è quella abitativa.
7: L'accesso all'abitazione delle generazioni più giovani è molto complesso, perché per il costo dell'abitare è molto alto, gli affitti sono pochi e costosi, soprattutto nelle grandi città.
6: L'Italia ha un primato positivo di longevità, ma con un tasso di fecondità molto basso.
7: È uno squilibrio che dovrebbe incentivare i politici a fare politiche favorevoli nei confronti di chi è in età giusta per fare figli.
0: Le notizie tornano alle 22.30, in redazione Valeria Schröter, Valentina Bosoni, Alessandro Principe, Michele Migoni e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.

Invece menina linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma che già legge, menina linda, e andami via, e vuoi essere la canzone.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 24 del Monginevro si viaggia rilento per un incendio tra Ponte Ventoso e Ux in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Penso io. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
5: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo.

0: attivo che crea relazione.
1: 3. È gratuita.
2: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
3: 4. È plurale.
4: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
5: 5. È culturale.
6: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
7: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Incontri per parlare delle guerre in Ucraina e Iran. Oggi Trump ha visto Netanyahu e Zelensky. La Casa Bianca continua ad avvicinarsi a Kiev senza tagliare con la Russia, mentre Netanyahu definisce l'incontro eccellente e i due leader cercano di non litigare a pochi mesi dalle elezioni in Israele e dalle midterm negli Stati Uniti. I sindacati rispondono al nulla di fatto nell'incontro con il governo sull'Ilva. 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Il fallimento non può essere scaricato sui lavoratori, dicono. Intanto Tajani annuncia la richiesta del prestito per il riarmo europeo e ritratta dopo il no della Lega. Per il governo le armi sono ancora uno dei temi più divisivi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Doppio faccia a faccia per Donald Trump oggi a Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato con Zelensky e Netanyahu ed entrambi gli incontri sono stati definiti produttivi sia dalla Casa Bianca e sia dai due interlocutori. In serata il primo ministro israeliano ha parlato di sostegno reciproco con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Ma il vero tema sarebbe il rapporto tra i due leader in vista delle elezioni in Israele e delle midterm negli Stati Uniti, entrambe in autunno. Sentiamo Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente.
1: Era un incontro che Netanyahu voleva per questioni personali preelettorali, vedendo il quadro suo in Israele cadere anche come immagine. Stava cercando di dire: andiamo avanti, cerchiamo di non scontrarci troppo, tu mi difendi un pochettino, io ti difendo ovviamente, non facciamo grandi avventure in mezzo, io non prendo delle decisioni da solo e tu, presidente americano, cerca di non costringermi a fare delle altre cose. Questo credo che fosse l'obiettivo della visita, almeno dal punto di vista di Netanyahu, che voleva questo incontro molto più del presidente americano, che ha dimostrato spesso in questi giorni di averne abbastanza del leader israeliano, sia sul piano quasi personale che sul piano politico. Questi attacchi che il presidente americano pensava di fare alla famosa montagna segreta con le basi dell'uranio in Iran, ha detto sì, però non è il caso di attaccarli perché non ci possiamo arrivare. E anche gli israeliani hanno detto quasi c'ha ragione. E in questo momento per loro, per tutte e due, la questione di politica interna è la questione più importante.
0: Sull'Ucraina Trump e Zelensky hanno parlato di Patriot, il sistema missilistico di difesa che la Casa Bianca aveva permesso all'Ucraina di produrre. Continua così l'avvicinamento tra Kiev e Washington, che però non vuole tagliare in maniera netta con la Russia. Sentiamo Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
2: Con Donald Trump di mezzo starei sempre attento a dire ha cambiato idea. In questo momento è in fase di vicinanza con Zelensky. Nulla ci dice che nelle prossime settimane non possa ritornare a oscillare verso la Russia. Ho il sospetto che questo avvicinamento si leghi proprio al fatto che le trattative per una pace fra Russia e Ucraina siano ormai arrivate nettamente a una posizione di stallo. Visto che Donald Trump non è riuscito a convincere Putin a un accordo di pace accettabile, diciamo, che consentisse all'Ucraina di salvare la faccia, ha deciso di cambiare cavallo nell'idea che facendo pressione sulla Russia anche in questo modo magari si possa sbloccare la situazione. Quindi aiutiamo l'Ucraina più a difendersi che ad attaccare. Siamo vicini all'Ucraina ma senza alienarci completamente i rapporti con la Russia.
0: Sì, ai fondi europei per il riarmo, anzi no, anzi forse. Oggi il governo ha pasticciato sul SAFE, il prestito di Bruxelles per investimenti della difesa. All'Italia, se li vuole, spettano 15 miliardi. Sono prestiti a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato, ma sono vincolati a progetti sulla difesa. È una questione che divide la maggioranza e per la verità anche l'opposizione, ma a decidere se accedere al prestito o no è il governo. una decisione sofferta per mesi che oggi sembrava risolta. Abbiamo deciso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, e la Lega è subito in sorta. Il ministro Crosetto, che pure è favorevole, capendo che poteva essere un problema, si è lanciato in distinguo e allora Tajani è tornato indietro in modo piuttosto ridicolo. I fondi li abbiamo solo prenotati. Da Roma, Anna Bredice.
3: Il tentativo di frenare la corsa a destra di un governo che scivola sempre più verso posizioni antieuropee, pur di rincorrere Vannacci, per ora è fallito e il ministro Tajani è stato costretto a rimangiarsi parole che in un primo tempo avevano un senso molto chiaro, e cioè il via libero all'uso dei fondi SAFE, che per Forza Italia non è mai stato un tabù. L'uso dei fondi europei per il riarmo in difesa dell'Ucraina ha sempre visto una posizione a favore, ma ora il no è doppio, non è più Salvini e soprattutto Vannacci, che oggi per fermare la strada a quei fondi fa un lungo comunicato dove parla di meno risorse per sanità, salari, caro energia. Sono tutti colpi che arrivano a Meloni e fanno male. Meloni non si pronuncia. Crosetto, che è del suo partito, ridimensiona il caso e sostiene che l'uso dei fondi è una questione tecnica. Il tema politico sarà il voto sullo scostamento di bilancio, dice. Sarà pur vero, ma è anche vero che sui fondi SAFE la maggioranza si è divisa per mesi e ora è ancora peggio. E così Tajani è costretto a dire che i fondi sono solo prenotati. Forza Italia cerca di resistere a difesa di posizioni più liberali, è una questione anche di sopravvivenza del suo leader, su cui c'è una sorta di ipoteca da parte della famiglia Berlusconi, che già aveva chiesto la sostituzione dei capigruppo. Al Senato il partito di Meloni ha approvato l'affondo sulle intercettazioni, presenta un emendamento per ampliarne l'uso, è uno schiaffo per Forza Italia, pronta a votare no in aula. Forse anche per questo tema che Nordio è arrivato a Palazzo Chigi per parlare con Meloni. Altro punto è quello della legge elettorale, domani Tajani incontra il gruppo al Senato. Se Fratelli d'Italia ripresenterà il testo sulle preferenze, Tajani dovrà assumersi la responsabilità di una scelta, un sì oppure un no, che alla Camera è stato possibile per il voto segreto. Al Senato dovrà essere dichiarato e fatto alla luce del sole. Linea allo studio.
0: L'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati metalmeccanici non è servito a nulla e al termine delle due ore di confronto FIM, FIOM e WILM hanno indetto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico. Il governo continua a non dare risposte, in particolare, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti per lo stabilimento di Taranto e per i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, dopo la pronuncia di ieri del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Sentiamo Loris Scarpa della FIOM CGIL.
4: Tutto il tempo che si è perso dal 2012 ad oggi, in particolar modo negli ultimi 2 anni, è contemplato dentro la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Come avviene quando la politica non si assume le sue responsabilità, c'è la magistratura che decide nell'interesse generale, il punto è che questa situazione non gestita ha una ricaduta drammatica sui lavoratori, sulle persone, sui territori. Pronto con il governo dovrà venire su queste ipotesi. Se, e noi riteniamo, c'è ancora un futuro per la siderurgia non tanto da ciclo integrale ma con le nuove tecnologie di decarbonizzazione, ed evitare che i lavoratori, come dire, attendano ancora di ritornare ad avere il diritto al lavoro. Le nostre richieste sono di tutela occupazionale, salariale e di una prospettiva lavorativa. Noi abbiamo speso da febbraio dell'anno scorso, dalla cacciata di ArcelorMittal per capirci, ad oggi abbiamo speso quasi 2,5 miliardi. Se questi 2,5 miliardi fossero stati stanziati tutti all'inizio, oggi sicuramente non saremmo in questa condizione, ma con 2,5 miliardi se ne facevano parecchie di cose che oggi non sono state fatte.
0: Il nodo rimane quindi l'indisponibilità del governo a investire fino a un'eventuale nazionalizzazione dell'acciaio di Taranto. E senza politiche pubbliche il futuro di Taranto è buio. Sentiamo il servizio di Valentina D'Amico.
5: Il terremoto scatenato dalla decisione della Corte di Appello di Milano, che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, non blocca la vendita. Si va avanti con un nuovo bando riperimetrato sull'area a freddo, ha detto oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati nell'incontro a Palazzo Chigi. Da parte sua Liliana Gindassilla ha fatto sapere che l'interesse all'acquisto non è mutato. Sarà necessario valutare però l'impatto sull'occupazione. La maggior parte dei lavoratori dello stabilimento tarantino lavorano nell'area a caldo. I sindacati hanno indetto uno sciopero di 8 ore con azioni di mobilitazione e non transigono sulla nazionalizzazione necessaria per assumere il controllo delle decisioni industriali, programmare interventi ambientali, garantire investimenti e tutelare l'occupazione. Ma il governo non ne vuole sapere, stante così le cose, anche in presenza di una gestione pubblica i problemi derivanti dalle decisioni giudiziarie sarebbero i medesimi, ha detto Mantovano, come se i problemi annosi di Taranto dipendessero dalle decisioni dei giudici. La verità è che la gestione dell'ex Ilva è stata un fallimento, attacca Michele De Palma, segretario generale Fiom CGL, che invoca un piano straordinario di sicurezza nazionale perché si comincia con l'Ilva, ma poi a rischio è tutto il sistema industriale di questo paese, ha detto. Dal 2012 ben 12.000 dipendenti Ilva hanno perso il posto di lavoro, ricorda Maurizio Rizzostriano, illegale che per conto dell'associazione Genitori Tarantini ha ottenuto l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo. Vittime, secondo Rizzostriano, perché costrette a lavorare in ambienti contaminati, colpevoli perché hanno delegato la tutela dei diritti a sindacalisti che hanno voluto la prosecuzione dell'attività a tutti i costi. Uno scenario apocalittico a Taranto. Il governo invoca il senso di responsabilità e offre ai sindacati un confronto per tutto il mese di agosto, con l'apertura immediata di un tavolo tecnico al MIMIT, già a partire da martedì prossimo, con la partecipazione della Regione Puglia, del Comune di Taranto e dei ministeri interessati.
0: La quarta ondata di caldo arriverà in Europa a partire da domani e dovrebbe durare circa 10 giorni e si potrebbero toccare i 40 gradi. In Italia il picco si registrerà nei primi giorni di agosto. A preoccupare non sono solo le temperature, ma anche il rischio incendi. In Francia il fronte più grave resta quello della Gironda, dove il fuoco ha devastato oltre 42.000 ettari e costretto 220.000 persone a lasciare le proprie case. Oggi i roghi sono ripresi 14 volte e fino all'8 agosto sono sospese tutte le manifestazioni sportive e culturali nell'area. Intanto in Spagna, nella giornata di oggi, 13 regioni sono state in allerta per le alte temperature. Nella penisola iberica sono ancora attivi 8 grandi roghi, mentre il bilancio dall'inizio dell'anno supera i 170.000 ettari bruciati. Un bracciante di 61 anni, di cittadinanza algerina, è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Si chiamava Ahmed Belial. È successo ieri, ma ne ha data notizia solo oggi la Fly CGL. Secondo il sindacato non si escluderebbe l'ipotesi di un malore per il caldo. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale e Claudio Ranieri il nuovo direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il Consiglio federale convocato dopo la bocciatura di Andrea Pirlo come CT, a cui sono seguite le dimissioni ieri di Paolo Maldini da direttore tecnico. A far scoppiare il caos è stato il ruolo da testimonial di Pirlo per la maggiore agenzia di scommesse russa, che ha scaturito critiche, soprattutto politiche, contro l'ex calciatore. E sono 2 le vittime accertate, oltre 100 i feriti in Giappone, colpito oggi da un terremoto di magnitudo 7.1 nella prefettura di Kumamoto. Circa 40 persone risultano disperse in un centro commerciale dove la scossa avrebbe provocato un'esplosione e il cedimento di parte del secondo piano. Circa 300.000 persone sono state evacuate, mentre diverse aree della prefettura registrano blackout ed edifici danneggiati. E siamo in chiusura. Il tasso di natalità in Italia è arrivato al minimo storico dal secondo dopoguerra. Il dato emerge dal dossier natalità 2026 Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Sentiamo il servizio di Valeria Schröter.
6: Nel 2025 in Italia sono nati solo 355.000 bambini. Per fare un paragone, nel 1964 i nati erano stati 1 milione. Solamente per il 5,5% degli italiani, però, la genitorialità non rientra nel proprio progetto di vita. Invece, oltre 6 italiani su 10 hanno dichiarato di aver rinunciato ad avere figli. Chiara Saraceno è una sociologa italiana.
7: C'è l'incertezza economica che riguarda i giovani in generale, contratti di lavoro precari, salari bassi, e per le donne è ancora maggiore.
6: Le donne infatti sono le più penalizzate da condizioni esterne sfavorevoli. Quasi 1 su 2, il 49,9%, teme conseguenze negative per la carriera dalla maternità. Un'altra questione poi è quella abitativa.
7: L'accesso all'abitazione delle generazioni più giovani è molto complesso perché per il costo dell'abitare è molto alto, gli affitti posti sono pochi e costosi, soprattutto nelle grandi città.
6: L'Italia ha un primato positivo di longevità, ma con un tasso di fecondità molto basso.
7: È uno squilibrio che dovrebbe incentivare i politici a fare politiche favorevoli nei confronti di chi è in età giusta per fare figli.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Explosion.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.